0: Pillole di curiosità giornaliera.
1: Ma no.
0: Ciao a tutti da Ilaria Misuri ed eccoci ritrovati al nostro appuntamento con Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera. Ed oggi daremo uno sguardo a come vivevano nella preistoria i bambini, perché impronte fossili di 700.000 anni fa raccontano che giocare con utensili taglienti e assistere alla macellazione della cena era la vita quotidiana anche di bambini molto piccoli. Nella società occidentali moderne i bambini di solito sono molto accuditi, ovviamente, ma com'è che vivevano una volta? Uno studio della Bournemouth University della Gran Bretagna, pubblicato su Scientific Reports, prova a rispondere a questa domanda partendo da un'intrigante prova fossile: impronte di piedi di bambini rinvenute in Etiopia risalenti a 700.000 anni fa, perciò precedenti a qualsiasi documento scritto in preistoria, appunto. Le orme sono state rinvenute nel sito di Melkakuntur nel corso di una campagna di scavi condotta dall'Università della Sapienza di Roma. Appartengono ad adulti e bambini di Homo heidelbergensis e si trovano accanto a molte impronte di animali come ungulati, mammiferi e uccelli, radunati attorno ad un laghetto di fango. Nel sito sono stati trovati anche utensili di pietra e resti di un ippopotamo macellato. L'intera scena fu coperta ed è stata preservata finora da uno strato di ceneri vulcaniche che si è depositato sulle orme appunto 700 milioni di anni fa, poco dopo il passaggio di uomini e animali. Alcune di queste impronte appartengono a bambini di 1 o 2 anni di età. Fermi nel fango, gli adulti erano impegnati in altre attività. I piccoli di Melkakuntur non venivano lasciati a casa con una sorta di babysitter, ma accompagnavano gli adulti nelle loro attività diurne, prima come spettatori e progressivamente come aiutanti. Il modello di riferimento è quello di alcune moderne società di cacciatori e agricoltori, in cui i bambini contribuiscono alle attività di pastorizia o aiutano la madre nella cura dei più piccoli. La posizione delle orme fa anche pensare che ai bambini fosse permesso di familiarizzare con gli utensili in pietra, esercitandosi su pezzi minori di carcasse di animali, restando in disparte mentre gli adulti poco più in là erano occupati in attività di sostentamento. La scuola di sopravvivenza iniziava presto e c'era poco tempo per essere bambini nell'accezione moderna ed occidentale. Le cose rimasero così per molto tempo. Come ricorda The Conversation, il sito di Monte Hermoso in Argentina, che contiene impronte fossili di donne e bambini preservate in sedimenti costieri, sembra indicare che i più piccoli avessero un ruolo importante nella raccolta di frutti di mare e altre risorse alimentari sul bagnasciuga, mentre alcune orme lasciate nella grotta

Il tuo viso esiste fresco, mentre una sera scende dolce sul porto. Tu mi manchi molto, ogni ora di più. La tua assenza è un assedio, ma ti chiedo una tregua prima dell'attacco finale, perché un cuore giace inerte, rossastro sulla strada, e un gatto se lo mangia tra gente indifferente. Ma non sono io, sono gli altri. E così vuoi stare vicina? No.

Fanculo. Vaffanculo, non ho altro da dirti. Sai che bel vaffanculo che ti porti nella tomba. Perché io sono bello, sono bellissimo. E dove vai?

ti alzi alla mattina con le bombe in Ucraina, genocidio in Palestina, sgombri, abusi in quantità, qualcuno spieghi agli sbirri. I sicuri innamorati, manganelli sono inutili.

0: Sono le 4 e 3 minuti.
1: Ascoltaci sulle radiofrequenze 98.5 106.1 Radio Fly.

quando la donna cannone d'oro e d'argento diventerà. Senza passare per la stazione, l'ultimo treno prenderà. In faccia ai maligni, ai superbi, il mio nome scintillerà. Dalle porte della notte il giorno si bloccherà. Un applauso del pubblico pagante lo sottolineerà. E dalla bocca

0: Dalla nostra redazione, l'almanacco del giorno.
1: Salve a tutti, sono Daniela De Bolini e oggi è sabato 19 settembre 2026. Il sole sorge alle 6.44 e tramonta alle 19.03, ora legale. La luna sorge alle 15.18 e tramonta alle 23.52, luna crescente. La chiesa ricorda San Gennaro, patrono di Napoli, e San Mariano.
0: Accadde oggi.
1: Il 19 settembre del 1952 il Comitato per le attività anti-americane creato dal senatore Joseph McCarthy metteva sotto inchiesta Charlie Chaplin per le sue presunte simpatie comuniste. Le accuse impedirono il ritorno negli Stati Uniti a Chaplin, che si stabilì in Europa, dove rimase fino alla morte avvenuta nel 1977 in Svizzera.
0: Benessere naturale.
1: Calendula per la pelle. L'infuso di calendula si prepara con 25 g di fiori di calendula e 500 g di acqua. Si versano i fiori di calendula nell'acqua bollente e si lasciano in infusione per 15 minuti. Si filtra e si utilizza l'infuso ottenuto come tonico rinfrescante e detergente, molto efficace per la pulizia del viso, in particolare per eliminare le impurità, ma anche il trucco.
0: Consigli pratici.
1: Conserva di fichi alla senape. È il momento di preparare le conserve, da gustare poi in autunno e in inverno. Una deliziosa e facile da preparare è la conserva di fichi alla senape. Si fa cuocere un chilo di fichi sbucciati con 150 g di zucchero, un cucchiaio di sale e il succo di un limone. Si fa addensare a fuoco lento e si aggiungono alla fine 10 g di senape. Vi si riempiono dei barattoli piuttosto piccoli e sterilizzati. Si ottiene così una salsa ottima da accompagnare con formaggi stagionati.
0: Hanno detto?
1: L'allegria è l'ingrediente principale nel composto della salute. Arthur Murphy. È tutto anche per oggi. Io vi ringrazio dell'ascolto e noi ci risentiamo domani, come sempre.

0: FlySpot.
1: Ciao! Sai che ieri mi hanno portato la fibra ottica a casa? Adesso posso finalmente farmi un selfie alla velocità della luce!
2: Io ho Astranet. I selfie li faccio lo stesso, navigo senza problemi e quando li ho trovo sempre persone disponibili, preparate, che li risolvono.
1: Ma io ho il giga!
2: Io no, ma se passo dalla sede mi offrono pure il caffè. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Quello che veramente serve, c'è sempre. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. Telefono 0575 38 31 28 astranet.cloud.
0: Flyspot.
3: Tra poco su Radio Fly l'oroscopo

0: l'incontro con le stelle. L'oroscopo giornaliero con Marta.
1: Buon inizio di weekend a tutti voi, ben ritrovati all'ascolto della nostra rubrica. Gli auguri di buon onomastico vanno ai Gennaro e ai Francesco all'ascolto e non. Sono invece nati in data 19 settembre Jeremy Irons, Mariangela Melato e Alessandra Martinez. Tu che festeggi oggi il tuo compleanno, che quindi hai visto la luce sotto il 27° grado della Vergine, sei capace ed enormemente fortunato negli affari. Sarai sempre favorito dalla fortuna che ti procurerà i migliori affari. Anche in casa sei felice e amato. Hai la tendenza a rassegnarti facilmente quando le cose non vanno per il loro verso e questo ti porterà ad essere fatalista. L'intelligenza è sveglia e abbinata a grande intuito. E passiamo invece alla consueta occhiata alle stelle per quanto riguarda la giornata odierna, segno per segno. Ariete, sul piano economico qualcosa richiede una revisione. Non si tratta di un'emergenza, però un aggiustamento a questo punto si rende necessario. La Luna in quadrato a Nettuno porta incertezza percettiva. Ciò che vediamo non è necessariamente ciò che è. Toro, torniamo a occuparci di questioni concrete con lucidità, bene gli impegni di lavoro e le faccende domestiche. Clima più disteso pure sul fronte affettivo, dedichiamo tempo a chi amiamo con gesti semplici ma significativi. Gemelli, ritardi, code, disguidi, è una di quelle giornate dove tutto sembra andare storto sul piano pratico. Respiriamo, passerà presto. L'amore ci coccola con gesti generosi, parole dolci e attenzioni che ci emozionano e ci fanno stare davvero bene. Cancro, momento pesante che necessita di maturità nelle scelte e di pazienza nei rapporti con gli altri. Evitiamo scontri di potere e situazioni che potrebbero degenerare. Cerchiamo sempre la mediazione. Leone, ci concentriamo sulle questioni tangibili con un rigore che ci permette di chiudere ogni pendenza. Ottimizziamo la gestione del tempo per far spazio ai nostri interessi. L'efficienza è la nostra migliore alleata. Vergine, è una fase di costruzione solida, perfetta per affrontare impegni a lungo termine. La nostra visione oggi è particolarmente libera da fronzoli e punta solo all'essenziale, dritti alla meta. Bilancia, sabato che inizia con leggerezza. I programmi scorrono senza intoppi e resta tempo per qualcosa che ci dà piacere e non solo per il dovere. Dedichiamo delle ore a qualcosa che ci appartiene, un interesse personale che non riguarda altri. Scorpione, è un giorno che dona concretezza, ma Venere porta anche una nota di dolcezza nelle cose quotidiane. Armonia rara tra sentimento e praticità. Approfittiamone per sistemare una faccenda che coinvolge chi amiamo. Sagittario, la Luna lascia il segno e il ritmo cala inevitabilmente, ma c'è una certa soddisfazione nel vedere i progetti andare al loro posto con naturalezza. Una faccenda personale chiede un riscontro diretto, complicarla è una forma sofisticata per evitarla. Capricorno, Venere in sestile dallo Scorpione regala calore interiore. La Luna entra nel nostro cielo e la giornata si trasforma subito in una di piena presenza a noi stessi. Acquario, il cielo frena gli slanci ma affila la mente. È esattamente il tipo di situazione che sappiamo come sfruttare a nostro vantaggio. Essere i primi a sapere o conoscere qualcosa ci mette in una posizione di potere totale, sfruttiamolo. Pesci, la Luna entra in Capricorno in sestile all'alba e la giornata si apre con ordine. Ogni cosa assume una forma più concreta e gestibile. Venere e Marte, entrambi in trigono, rendono questo sabato fertile per i progetti sentimentali e creativi. E per chiudere, come abitudine, una citazione, quella odierna è la seguente. Un giorno ti sveglierai e non ci sarà più il tempo di fare le cose che hai sempre sognato. Falle, adesso. Paolo Coelho.
2: Calimera Calispera. Pillole di curiosità giornaliera.
3: Ma no.
4: Ciao a tutti da Ilaria Misuri ed eccoci ritrovati al nostro appuntamento con Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera. Ed oggi daremo uno sguardo a come vivevano nella preistoria i bambini, perché impronte fossili di 700.000 anni fa raccontano che giocare con utensili taglienti e assistere alla macellazione della cena era la vita quotidiana anche di bambini molto piccoli. Nella società occidentali moderne i bambini di solito sono molto molto accuditi, ovviamente, ma com'è che vivevano una volta? Uno studio della Bournemouth University della Gran Bretagna, pubblicato su Scientific Reports, prova a rispondere a questa domanda partendo da un'intrigante prova fossile: impronte di piedi di bambini rinvenute in Etiopia risalenti a 700.000 anni fa, perciò precedenti a qualsiasi documento scritto in preistoria, appunto. Le orme sono state rinvenute nel sito di Melkakuntur nel corso di una campagna di scavi condotta dall'Università della Sapienza di Roma. Appartengono ad adulti e bambini di Homo heidelbergensis e si trovano accanto a molte impronte di animali come ungulati, mammiferi e uccelli, radunati attorno ad un laghetto di fango. Nel sito sono stati trovati anche utensili di pietra e resti di un ippopotamo macellato. L'intera scena fu coperta ed è stata preservata finora da uno strato di ceneri vulcaniche che si è depositato sulle orme appunto 700 milioni di anni fa, poco dopo il passaggio di uomini e animali. Alcune di queste impronte appartengono a bambini di 1 o 2 anni di età. Fermi nel fango, gli adulti erano impegnati in altre attività. I piccoli di Melkakuntur non venivano lasciati a casa con una sorta di babysitter, ma accompagnavano gli adulti nelle loro attività diurne, prima come spettatori e progressivamente come aiutanti. Il modello di riferimento è quello di alcune moderne società di cacciatori e agricoltori, in cui i bambini contribuiscono alle attività di pastorizia o aiutano la madre nella cura dei più piccoli. La posizione delle orme fa anche pensare che ai bambini fosse permesso di familiarizzare con gli utensili in pietra, esercitandosi su pezzi minori di carcasse di animali, restando in disparte mentre gli adulti poco più in là erano occupati in attività di sostentamento. La scuola di sopravvivenza iniziava presto e c'era poco tempo per essere bambini nell'accezione moderna ed occidentale. Le cose rimasero così per molto tempo. Come ricorda The Conversation, il sito di Monte Hermoso in Argentina, che contiene impronte fossili di donne e bambini preservate in sedimenti costieri, sembra indicare che i più piccoli avessero un ruolo importante nella raccolta di frutti di mare e altre risorse alimentari sul bagnasciuga, mentre alcune orme lasciate nella grotta di Tuc-du-Dumbert in Francia di 15.000 anni fa fanno ipotizzare che i bambini fossero presenti al momento della realizzazione di dipinti e incisioni rupestri. E allora, con questo sguardo nel passato, io vi lascio a una splendida giornata. Ciao!
2: Calimera Calispera. Pillole di curiosità giornaliera.
3: Manamana. Manamana.

0: Vola sulle ali della musica.
1: Vola sulle ali della musica.
0: Radio Fly ti porta lontano. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

0: Dalla nostra redazione, l'almanacco del giorno.
1: Salve a tutti, sono Daniela De Bolini e oggi è sabato 19 settembre 2026. Il sole sorge alle 6.44 e tramonta alle 19.03, ora legale. La luna sorge alle 15.18 e tramonta alle 23.52, luna crescente. La chiesa ricorda San Gennaro, patrono di Napoli, e San Mariano.
0: Accadde oggi.
1: Il 19 settembre del 1952 il Comitato per le attività anti-americane, creato dal senatore Joseph McCarthy, metteva sotto inchiesta Charlie Chaplin per le sue presunte simpatie comuniste. Le accuse impedirono il ritorno negli Stati Uniti a Chaplin, che si stabilì in Europa, dove rimase fino alla morte avvenuta nel 1977 in Svizzera.
0: Benessere naturale.
1: Calendula per la pelle. L'infuso di calendula si prepara con 25 g di fiori di calendula e 500 g di acqua. Si versano i fiori di calendula nell'acqua bollente e si lasciano in infusione per 15 minuti. Si filtra e si utilizza l'infuso ottenuto come tonico rinfrescante e detergente, molto efficace per la pulizia del viso, in particolare per eliminare le impurità, ma anche il trucco.
0: Consigli pratici.
1: Conserva di fichi alla senape. È il momento di preparare le conserve, da gustare poi in autunno e in inverno. Una deliziosa e facile da preparare è la conserva di fichi alla senape. Si fa cuocere un chilo di fichi sbucciati con 150 g di zucchero, un cucchiaio di sale e il succo di un limone. Si fa addensare a fuoco lento e si aggiungono alla fine 10 g di senape. Vi si riempiono dei barattoli piuttosto piccoli e sterilizzati. Si ottiene così una salsa ottima da accompagnare con formaggi stagionati.
0: Hanno detto?
1: L'allegria è l'ingrediente principale nel composto della salute. Arthur Murphy. È tutto anche per oggi. Io vi ringrazio dell'ascolto e noi ci risentiamo domani, come sempre.

0: poco su Radio Fly, l'oroscopo con Marta.
1: Già, sembra di sentire.
2: L'opera in visione si intitola Energia.
1: La lama della baionetta contro il mio petto.
2: È talmente materica perché anche questa è realizzata con colore ad olio smalto, gocciolante di colore. Vedete, come se avesse spremuto il tubetto di colore.
0: Radio Fly viene in viaggio con te.
3: Radio Fly viene in viaggio con te.
0: Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

0: FlySpot.
1: Oggi i servizi di accesso a internet non sono tutti uguali. Il prezzo più basso non sempre vuol dire medesime funzionalità, stabilità e assistenza. Per questo, Astranet propone due modalità in base a ciò che realmente ti serve. Servizi premium se cerchi affidabilità con policy di qualità del 60% del valore massimo indicato, sempre erogato, e assistenza giornaliera. Servizi easy se cerchi risparmio con i parametri funzionali standard del mercato. Oggi per la connettività il prezzo è importante, ma non è tutto. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. 0575 38 31 28. Astranet.cloud.
0: Flyspot.
2: Tra poco su Radio Fly, l'oroscopo.

0: L'incontro con le stelle. L'oroscopo giornaliero con Marta.
1: Buon inizio di weekend a tutti voi, ben ritrovati all'ascolto della nostra rubrica. Gli auguri di buon onomastico vanno ai Gennaro e ai Francesco all'ascolto e non. Sono invece nati in data 19 settembre Jeremy Irons, Mariangela Melato e Alessandra Martinez. Tu che festeggi oggi il tuo compleanno, che quindi hai visto la luce sotto il 27° grado della Vergine, sei capace ed enormemente fortunato negli affari. Sarai sempre favorito dalla fortuna che ti procurerà i migliori affari. Anche in casa sei felice e amato. Hai la tendenza a rassegnarti facilmente quando le cose non vanno per il loro verso e questo ti porterà ad essere fatalista. L'intelligenza è sveglia e abbinata a grande intuito. E passiamo ora invece alla consueta occhiata alle stelle per quanto riguarda la giornata odierna, segno per segno. Ariete, sul piano economico qualcosa richiede una revisione. Non si tratta di un'emergenza, però un aggiustamento a questo punto si rende necessario. La Luna è inquadrato a Nettuno, porta incertezza percettiva. Ciò che vediamo non è necessariamente ciò che è. Toro, torniamo a occuparci di questioni concrete con lucidità, bene gli impegni di lavoro e le faccende domestiche. Clima più disteso pure sul fronte affettivo, dedichiamo tempo a chi amiamo con gesti semplici ma significativi. Gemelli, ritardi, code, disguidi, è una di quelle giornate dove tutto sembra andare storto sul piano pratico. Respiriamo, passerà presto. L'amore ci coccola con gesti generosi, parole dolci e attenzioni che ci emozionano e ci fanno stare davvero bene. Cancro, momento pesante che necessita di maturità nelle scelte e di pazienza nei rapporti con gli altri. Evitiamo scontri di potere e situazioni che potrebbero degenerare. Cerchiamo sempre la mediazione. Leone, ci concentriamo sulle questioni tangibili con un rigore che ci permette di chiudere ogni pendenza. Ottimizziamo la gestione del tempo per far spazio ai nostri interessi. L'efficienza è la nostra migliore alleata. Vergine, è una fase di costruzione solida, perfetta per affrontare impegni a lungo termine. La nostra visione oggi è particolarmente libera da fronzoli e punta solo all'essenziale, dritti alla meta. Bilancia, sabato che inizia con leggerezza. I programmi scorrono senza intoppi e resta tempo per qualcosa che ci dà piacere e non solo per il dovere. Dedichiamo delle ore a qualcosa che ci appartiene, un interesse personale che non riguarda altri. Scorpione, è un giorno che dona concretezza, ma Venere porta anche una nota di dolcezza nelle cose quotidiane. Armonia rara tra sentimento e praticità. Approfittiamone per sistemare una faccenda che coinvolge chi amiamo. Sagittario, la Luna lascia il segno e il ritmo cala inevitabilmente, ma c'è una certa soddisfazione nel vedere i progetti andare al loro posto con naturalezza. Una faccenda personale chiede un riscontro diretto, complicarla è una forma sofisticata per evitarla. Capricorno, Venere in sestile dallo Scorpione regala calore interiore. La Luna entra nel nostro cielo e la giornata si trasforma subito in una di piena presenza a noi stessi. Acquario, il cielo frena gli slanci ma affila la mente. È esattamente il tipo di situazione che sappiamo come sfruttare a nostro vantaggio. Essere i primi a sapere o conoscere qualcosa ci mette in una posizione di potere totale, sfruttiamolo. Pesci, la Luna entra in Capricorno in sestile all'alba e la giornata si apre con ordine. Ogni cosa assume una forma più concreta e gestibile. Venere e Marte entrambi in trigono, rendono questo sabato fertile per i progetti sentimentali e creativi. E per chiudere, come abitudine, una citazione, quella odierna è la seguente. Un giorno ti sveglierai e non ci sarà più il tempo di fare le cose che hai sempre sognato. Falle, adesso. Paulo Coelho.

0: Calimera Calispera. Pillole di curiosità giornaliera.
1: Ma no.
2: Ciao a tutti da Ilaria Misuri ed eccoci ritrovati al nostro appuntamento con Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera. Ed oggi daremo uno sguardo a come vivevano nella preistoria i bambini, perché impronte fossili di 700.000 anni fa raccontano che giocare con utensili taglienti e assistere alla macellazione della cena era la vita quotidiana anche di bambini molto piccoli. Nella società occidentali moderne i bambini di solito sono molto accuditi, ovviamente, ma com'è che vivevano una volta? Uno studio della Bournemouth University della Gran Bretagna, pubblicato su Scientific Reports, prova a rispondere a questa domanda partendo da un'intrigante prova fossile: impronte di piedi di bambini rinvenute in Etiopia risalenti a 700.000 anni fa, perciò precedenti a qualsiasi documento scritto in preistoria, appunto. Le orme sono state rinvenute nel sito di Melkakuntur nel corso di una campagna di scavi condotta dall'Università della Sapienza di Roma. Appartengono ad adulti e bambini di Homo heidelbergensis e si trovano accanto a molte impronte di animali come ungulati, mammiferi e uccelli, radunati attorno ad un laghetto di fango. Nel sito sono stati trovati anche utensili di pietra e resti di un ippopotamo macellato. L'intera scena fu coperta ed è stata preservata finora da uno strato di ceneri vulcaniche che si è depositato sulle orme appunto 700 milioni di anni fa, poco dopo il passaggio di uomini e animali. Alcune di queste impronte appartengono a bambini di 1 o 2 anni di età. Fermi nel fango, gli adulti erano impegnati in altre attività. I piccoli di Melkakuntur non venivano lasciati a casa con una sorta di babysitter, ma accompagnavano gli adulti nelle loro attività diurne, prima come spettatori e progressivamente come aiutanti. Il modello di riferimento è quello di alcune moderne società di cacciatori e agricoltori, in cui i bambini contribuiscono alle attività di pastorizia o aiutano la madre nella cura dei più piccoli. La posizione delle orme fa anche pensare che ai bambini fosse permesso di familiarizzare con gli utensili in pietra, esercitandosi su pezzi minori di carcasse di animali, restando in disparte mentre gli adulti poco più in là erano occupati in attività di sostentamento. La scuola di sopravvivenza iniziava presto e c'era poco tempo per essere bambini nell'accezione moderna ed occidentale. Le cose rimasero così per molto tempo. Come ricorda The Conversation, il sito di Montermoso in Argentina, che contiene impronte fossili di donne e bambini preservate in sedimenti costieri, sembra indicare che i più piccoli avessero un ruolo importante nella raccolta di frutti di mare e altre risorse alimentari sul bagnasciuga, mentre alcune orme lasciate nella grotta di Tuc-du-Dumbert in Francia di 15.000 anni fa fanno ipotizzare che i bambini fossero presenti al momento della realizzazione di dipinti e incisioni rupestri. E allora, con questo sguardo nel passato, io vi lascio a una splendida giornata. Ciao!
0: Calimera Calispera. Pillole di curiosità giornaliera.
1: Ma no.
3: Ascoltaci sulle frequenze 98.5 e 106.1. Radio Fly.

0: Dalla nostra redazione, l'almanacco del giorno.
1: Salve a tutti, sono Daniela De Bolini e oggi è sabato 19 settembre 2026. Il sole sorge alle 6.44 e tramonta alle 19.03, ora legale. La luna sorge alle 15.18 e tramonta alle 23.52, luna crescente. La chiesa ricorda San Gennaro, patrono di Napoli, e San Mariano.
0: Accadde oggi.
1: Il 19 settembre del 1952 il Comitato per le attività anti-americane, creato dal senatore Joseph McCarthy, metteva sotto inchiesta Charlie Chaplin per le sue presunte simpatie comuniste. Le accuse impedirono il ritorno negli Stati Uniti a Chaplin, che si stabilì in Europa, dove rimase fino alla morte avvenuta nel 1977 in Svizzera.
0: Benessere naturale.
1: Calendula per la pelle. L'infuso di calendula si prepara con 25 g di fiori di calendula e 500 g di acqua. Si versano i fiori di calendula nell'acqua bollente e si lasciano in infusione per 15 minuti. Si filtra e si utilizza l'infuso ottenuto come tonico rinfrescante e detergente, molto efficace per la pulizia del viso, in particolare per eliminare le impurità, ma anche il trucco.
0: Consigli pratici.
1: Conserva di fichi alla senape. È il momento di preparare le conserve, da gustare poi in autunno e in inverno. Una deliziosa e facile da preparare è la conserva di fichi alla senape. Si fa cuocere un chilo di fichi sbucciati con 150 g di zucchero, un cucchiaio di sale e il succo di un limone. Si fa addensare a fuoco lento e si aggiungono alla fine 10 g di senape. Vi si riempiono dei barattoli piuttosto piccoli e sterilizzati. Si ottiene così una salsa ottima da accompagnare con formaggi stagionati.
0: Hanno detto?
1: L'allegria è l'ingrediente principale nel composto della salute. Arthur Murphy. È tutto anche per oggi. Io vi ringrazio dell'ascolto e noi ci risentiamo domani, come sempre.
2: Accendi la giornata con Radio Fly. Accendi la giornata con Radio Fly.

che ho combinato. Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma

0: Vola sulle ali della musica.
1: Vola sulle ali della musica.
0: Radio Fly ti porta lontano. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

0: Fly Spot.
1: Ti sei mai chiesto quanto costa al pianeta Terra un tuo selfie? Ogni secondo, per l'energia che serve per i social, inviare email e stare connessi, vengono usate risorse che impoveriscono e inquinano il nostro mondo. Ti abbattono i costi, ti aumentano i giga, ma nessuno ti parla di ecologia e green per internet, mentre lanciano fumosi quanto inquinanti razzi per i satelliti. Astranet invece da sempre lo fa, utilizzando dove possibile energia da fonti rinnovabili. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo, l'internet green che pensa anche al nostro futuro.
0: Fly Spot.
2: Radio Fly, la voce della tua città.

0: notizie in breve da Extra.
1: Extra main partner della Serie C. L'accordo tra la Multiutility e la Lega Pro unisce per le prossime 3 stagioni sportive due realtà radicate nei territori, vicine alle comunità locali e ai valori sociali dello sport. Smontare gli stereotipi di genere, prevenire il bullismo, educare al rispetto. Oltre 1300 studenti sono stati a scuola di parità in Casentino con il progetto sostenuto da Extra, Sguardi in Equilibrio. Cantieri Centri, alla società di distribuzione di Extra. A Siena, sostituita la conduttura in strada di Busseto. Alla Storaia, nel comune pratese di Vernio, al confine con l'Emilia, lavoro in corso per estendere la rete gas. Rinnovabili, mercati, sostenibilità. Con Voce di Extra e il podcast Extra On Air, l'Utility racconta i grandi temi dell'energia in modo semplice e diretto. Ospiti, dati e storie per orientarsi in un settore in profonda trasformazione sul canale YouTube di Extra. Seguici su www.extra.it e sui social.

0: Dalla nostra redazione, l'almanacco del giorno.
1: Salve a tutti, sono Daniela De Bolini e oggi è sabato 19 settembre 2026. Il sole sorge alle 6.44 e tramonta alle 19.03, ora legale. La luna sorge alle 15.18 e tramonta alle 23.52, luna crescente. La chiesa ricorda San Gennaro, patrono di Napoli, e San Mariano.
0: Accadde oggi.
1: Il 19 settembre del 1952 il Comitato per le attività anti-americane, creato dal senatore Joseph McCarthy, metteva sotto inchiesta Charlie Chaplin per le sue presunte simpatie comuniste. Le accuse impedirono il ritorno negli Stati Uniti a Chaplin, che si stabilì in Europa, dove rimase fino alla morte avvenuta nel 1977 in Svizzera.
0: Benessere naturale.
1: Calendula per la pelle. L'infuso di calendula si prepara con 25 g di fiori di calendula e 500 g di acqua. Si versano i fiori di calendula nell'acqua bollente e si lasciano in infusione per 15 minuti. Si filtra e si utilizza l'infuso ottenuto come tonico rinfrescante e detergente, molto efficace per la pulizia del viso, in particolare per eliminare le impurità, ma anche il trucco.
0: Consigli pratici.
1: Conserva di fichi alla senape. È il momento di preparare le conserve, da gustare poi in autunno e in inverno. Una deliziosa e facile da preparare è la conserva di fichi alla senape. Si fa cuocere un chilo di fichi sbucciati con 150 g di zucchero, un cucchiaio di sale e il succo di un limone. Si fa addensare a fuoco lento e si aggiungono alla fine 10 g di senape. Vi si riempiono dei barattoli piuttosto piccoli e sterilizzati. Si ottiene così una salsa ottima da accompagnare con formaggi stagionati.
0: Hanno detto?
1: L'allegria è l'ingrediente principale nel composto della salute. Arthur Murphy. È tutto anche per oggi. Io vi ringrazio dell'ascolto e noi ci risentiamo domani, come sempre.
2: Vola sulle ali della musica. Vola sulle ali della musica. Radio Fly ti porta lontano. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

0: L'incontro con le stelle. L'oroscopo giornaliero con Marta.
1: Buon inizio di weekend a tutti voi, ben ritrovati all'ascolto della nostra rubrica. Gli auguri di buon onomastico vanno ai Gennaro e ai Francesco all'ascolto e non. Sono invece nati in data 19 settembre Jeremy Irons, Mariangela Melato e Alessandra Martinez. Tu che festeggi oggi il tuo compleanno, che quindi hai visto la luce sotto il 27° grado della Vergine, sei capace ed enormemente fortunato negli affari. Sarai sempre favorito dalla fortuna che ti procurerà i migliori affari. Anche in casa sei felice e amato. Hai la tendenza a rassegnarti facilmente quando le cose non vanno per il loro verso e questo ti porterà ad essere fatalista. L'intelligenza è sveglia e abbinata a grande intuito. E passiamo ora invece alla consueta occhiata alle stelle per quanto riguarda la giornata odierna, segno per segno. Ariete, sul piano economico qualcosa richiede una revisione. Non si tratta di un'emergenza, però un aggiustamento a questo punto si rende necessario. La Luna è inquadrato a Nettuno, porta incertezza percettiva. Ciò che vediamo non è necessariamente ciò che è. Toro, torniamo a occuparci di questioni concrete con lucidità. Bene gli impegni di lavoro e le faccende domestiche. Clima più disteso pure sul fronte affettivo. Dedichiamo tempo a chi amiamo con gesti semplici ma significativi. Gemelli, ritardi, code, disguidi. È una di quelle giornate dove tutto sembra andare storto sul piano pratico. Respiriamo, passerà presto. L'amore ci coccola con gesti generosi, parole dolci e attenzioni che ci emozionano e ci fanno stare davvero bene. Cancro, momento pesante che necessita di maturità nelle scelte e di pazienza nei rapporti con gli altri. Evitiamo scontri di potere e situazioni che potrebbero degenerare. Cerchiamo sempre la mediazione. Leone, ci concentriamo sulle questioni tangibili con un rigore che ci permette di chiudere ogni pendenza. Ottimizziamo la gestione del tempo per far spazio ai nostri interessi. L'efficienza è la nostra migliore alleata. Vergine, è una fase di costruzione solida, perfetta per affrontare impegni a lungo termine. La nostra visione oggi è particolarmente libera da fronzoli e punta solo all'essenziale, dritti alla meta. Bilancia, sabato che inizia con leggerezza. I programmi scorrono senza intoppi e resta tempo per qualcosa che ci dà piacere e non solo per il dovere. Dedichiamo delle ore a qualcosa che ci appartiene, un interesse personale che non riguarda altri. Scorpione, è un giorno che dona concretezza, ma Venere porta anche una nota di dolcezza nelle cose quotidiane. Armonia rara tra sentimento e praticità. Approfittiamone per sistemare una faccenda che coinvolge chi amiamo. Sagittario, la Luna lascia il segno e il ritmo cala inevitabilmente, ma c'è una certa soddisfazione nel vedere i progetti andare al loro posto con naturalezza. Una faccenda personale chiede un riscontro diretto, complicarla è una forma sofisticata per evitarla. Capricorno, Venere in sestile dallo Scorpione regala calore interiore. La Luna entra nel nostro cielo e la giornata si trasforma subito in una di piena presenza a noi stessi. Acquario, il cielo frena gli slanci ma affila la mente. È esattamente il tipo di situazione che sappiamo come sfruttare a nostro vantaggio. Essere i primi a sapere o conoscere qualcosa ci mette in una posizione di potere totale, sfruttiamolo. Pesci, la Luna entra in Capricorno in sestile all'alba e la giornata si apre con ordine. Ogni cosa assume una forma più concreta e gestibile. Venere e Marte entrambi in trigono, rendono questo sabato fertile per i progetti sentimentali e creativi. E per chiudere, come abitudine, una citazione, quella odierna è la seguente. Un giorno ti sveglierai e non ci sarà più il tempo di fare le cose che hai sempre sognato. Falle. Adesso. Paolo Coelho.
0: Radio Fly ti accompagna ovunque. Ascoltaci in streaming sul nostro sito o sui social.

0: Sono le 8:01.
1: Buonasera da Daniela Ubaldi. Sgomento ma anche indagini immediate sull'episodio di violenza in una scuola media di Roma. Stamane un 13enne ha coltellato la professoressa dopo aver spruzzato spray urticante. Si cerca di capire con chi fosse in contatto digitale. Ha tentato una diretta su Telegram nei momenti dell'aggressione. Ma ricostruiamo com'è andata nel servizio di Nicola Compagnone.
2: Ricoverata in stato di shock ma non in pericolo di vita la professoressa di italiano della Giovanni Verga, scuola media nel quartiere di Centocelle a Roma, che stamane è stata aggredita da uno studente di 13 anni che le ha prima spruzzato uno spray urticante e l'ha poi accoltellata. Fondamentale è stato l'intervento di un compagno di classe. L'aggressione nel corso della prima ora, quando lo studente di terza media avrebbe dovuto svolgere un compito in classe per recuperare l'insufficienza dell'anno precedente. Il ragazzo aveva un cellulare collegato a Telegram per filmare la scena in diretta. Aveva ricevuto un debito e laudiava le dichiarazioni di alcuni compagni di classe secondo cui aveva anticipato l'intenzione di compiere l'aggressione. Ma dinamiche e ragioni sono sotto la lente d'ingrandimento degli inquirenti, che vogliono anche capire il ruolo del video che il ragazzo voleva realizzare. A docenti e istituto sono arrivati numerosi messaggi di solidarietà, primo tra tutti quello del ministro dell'istruzione Valditara, che ha anche richiamato l'attenzione sulla sicurezza e le misure a tutela del corpo docente.
1: La fregata Carlo Bergamini ha scortato il mercantile italiano Jolly Oro nel transito dello stretto di Bab el Mandeb in direzione nord. Lo comunica la Marina Militare, secondo cui l'attività rientra nei compiti affidati alle forze navali dell'operazione Aspides. L'operazione dell'Unione Europea ha elevato il livello di allerta delle sue navi, conferma nelle stesse ore sui social l'alto rappresentante per la politica estera e la sicurezza Kaya Kallas. L'attività del nostro contingente già tornata in primo piano dopo che la base italiana di Taif in Arabia Saudita è stata presa di mira la notte scorsa. Colpito e danneggiato un velivolo F-2000, ma non ci sono connazionali feriti, ha comunicato il ministro della difesa Crosetto. In Italia 5 Stelle lo chiamano a riferire alle Camere, sottolineando che lo stesso dislocamento di militari italiani in Arabia Saudita nel pieno del conflitto con l'Iran era avvenuto senza un passaggio parlamentare. Il ministro dell'economia Giorgetti, dalla riunione informale Ecofin a Dublino, si è detto speranzoso che Bruxelles possa chiudere a breve la procedura di infrazione per deficit eccessivo e quindi accogliere la richiesta italiana di deroga al patto di stabilità per le spese su energia e difesa. Non è una decisione nostra, la prenderà l'Istat, ha aggiunto il ministro. Il 22 settembre infatti l'Istituto di Statistica divulgherà i dati definitivi sul disavanzo nel 2025, che il governo auspica sotto la soglia decisiva del 3%. Sempre Giorgetti ha replicato alle opposizioni in Italia che accusavano il governo di aver impegnato fondi del PNRR per finanziare l'abolizione del bollo auto. Abbiamo usato i soldi nazionali, ha detto il ministro. Approvata la rimborsabilità di un nuovo farmaco per la distrofia di Duchenne, malattia rara che colpisce i bambini. Sentiamo Cristina Scarpa.
3: Nuove opportunità di cura per i bambini e ragazzi con la distrofia muscolare di Duchenne. L'agenzia del farmaco ha approvato la rimborsabilità di vamorolone sviluppato da Santhera Pharmaceuticals per pazienti a partire dai 4 anni di età. Eugenio Maria Mercuri, direttore UOC Neuropsichiatria Infantile Policlinico Gemelli.
4: Questa è una malattia progressiva genetica in cui la mancanza di una proteina nel muscolo fa sì che il muscolo vada incontro a un deterioramento e comporta la perdita della deambulazione, ma anche un coinvolgimento dei muscoli respiratori e cardiaci. Questi nuovi farmaci come il valvolone permettono di rallentare l'evoluzione della malattia, con molti meno effetti collaterali che sono quelli che abbiamo visto negli anni sull'osso, sulla crescita.
3: Di traguardo importante per le famiglie dei pazienti Duchenne parla Filippo Buccella, consigliere e fondatore Parent Project APS, che sottolinea la necessità di rendere vamorolone disponibile a tutti.
5: È una nuova opportunità, è una nuova possibilità, quindi per noi più le possibilità aumentano, più ovviamente i nostri figli hanno una opportunità in più di essere curati e trattati. Adesso sulla carta questo farmaco esiste, dobbiamo fare in modo che esista anche nella realtà, perché purtroppo l'accesso al farmaco è estremamente complesso. Speriamo che questa cosa venga risolta subito.
1: Di Coppe Europee si tornerà a parlare a metà ottobre, riprende la sua corsa il campionato di Serie A prima di lasciare la ribalta alla Nazionale bis targata Roberto Mancini. Mancini, attesa dalla Nations League. Il quinto turno comincia stasera con Monza-Sassuolo, per vivere domani una sfida già dal profumo di scudetto, Roma-Inter, uniche a punteggio pieno. Il servizio di Jenny De Gaetano.
6: Comincia la ricostruzione dell'Italia, l'era bis, targata Roberto Mancini, che fatto salvo il brusco addio, non senza veleni in ossequio alle sirene saudite, si riveste d'azzurro con ancora registrato in memoria il trionfo europeo. Ma di nazionale, di Nations League all'orizzonte, se ne riparlerà nei prossimi giorni. Prima della sosta, il campionato di Serie A mette in vetrina la quinta giornata in cui domina la sfida dell'Olimpico di domani alle 18, Roma contro Inter, unica ancora a punteggio pieno. Soprattutto quelle che insieme al Como hanno convinto di più. Alla vigilia resta muto Cristian Chivu, ex giocatore giallorosso. Parla disteso e sorridente Giampiero Gasperini, ex mister nerazzurro per soli 17 giorni nel 2011, ma che ha perso gli ultimi 10 confronti diretti, chissà anche per errori tattici.
7: Può essere un po' l'aspetto tattico, che se sono cambiati allenatori il risultato non è cambiato, però credo che l'Inter questi numeri negativi per le altre squadre li abbia fatta con diverse. Sicuramente siamo di fronte a una squadra forte.
6: Intanto stasera si comincia alle 20:45 Monza-Sassuolo, domenica spiccano Fiorentina-Napoli a pranzo, alle 18 Juventus-Atalanta, il posticipo serale Milan-Lecce.
1: Ed è tutto per questa edizione, buona serata.
8: Vola con Radio Fly.
9: Un cordiale saluto da Nikos Chiodetto di Trevi Meteo. Nuovo appuntamento con le previsioni per la giornata di sabato. Ancora un po' di variabilità sull'Italia, interessata da una blanda zona di bassa pressione. Al nord una giornata in realtà qui sostanzialmente stabile, con cielo sereno o al più parzialmente nuvoloso, basso rischio di temporali. Dei temporali invece li ritroveremo entro il pomeriggio sulle aree interne del centro, quindi lungo l'Appennino, meglio altrove. Per concludere il sud, spiccata variabilità e anche qui durante il pomeriggio la possibilità di rovesci a sfondo temporalesco. Rimanete aggiornati sulle vostre località di interesse scaricando l'app di Trevi Meteo.
10: Fly Spot.
11: Ma siamo a cena fuori a lume di candela e tu stai al telefono?
12: No, è che devo rispondere ai like e postare i miei video per i miei follower.
11: Ma è tutto il giorno che lo fai?
12: Sì, pensa che devo ricaricare il telefono 3 volte al giorno.
11: Se tutti facessero come te, il pianeta non avrebbe più energia. Meno male che io ho Astranet.
12: Cosa c'entra?
11: Astranet da sempre è anche green per le proprie connessioni. Con impianti solari a energie rinnovabili non inquina e ci permette di navigare lo stesso.
12: Ma io vado velocissimo con i selfie.
11: Anche io, però pensando a un futuro più sostenibile.
13: Astranet, la rete della città di Arezzo. Le connessioni green che guardano al futuro.
10: Flyspot.
14: Vola attraverso i suoni di Radio Fly.

0: Larac.
1: Vola sulle ali della musica.
2: Vola sulle ali della musica.
1: Radio Fly ti porta lontano. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

0: oh, esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh, quando siamo soli sei magnifica.
1: Tra poco su Radio Fly, l'almanacco con Daniela De Bolini.

sabato sera qui, seduto sopra il letto così, a non fare nulla, nulla, nulla. Prima c'eri tu che mi facevi da culla.

0: Sono le 9:01.
1: Buongiorno da Daniela Ubaldi. È morto a 83 anni Sandro Mazzola, leggenda del calcio italiano, simbolo della grande Inter e della nazionale che nel 68 vinse il primo europeo e 2 anni dopo raggiunse un'epica finale mondiale. Il ricordo di Maurizio Pizzoferrato.
2: Alessandro Mazzola, meglio conosciuto come Sandro, era nato a Torino l'8 novembre del 1942, figlio di Valentino, icona del grande Torino, fratello di Ferruccio, carriera meno fortunata. Sandro Mazzola è stato uno dei più grandi calciatori italiani del dopoguerra, attaccante prima, centrocampista poi, bandiera dell'Inter e della Nazionale. In nerazzurro, sua seconda pelle, ha vinto 4 scudetti, 2 Coppe dei Campioni e 2 Coppe Intercontinentali. Con l'Italia si è laureato campione d'Europa nel 1968, vice campione del mondo nel 1970. Caratterizzato da un paio di baffetti, soprannominato Baffo per questo, Mazzola ha deliziato gli appassionati di calcio con i suoi dribbling ubriacanti e gol spettacolari. Da Cineteca, quello segnato in nazionale a Berna contro la Svizzera al termine di 6 palleggi senza che la palla toccasse terra. E storia la sua rivalità con il dirimpettaio cittadino Gianni Rivera, fuori classe del Milan di allora. E tra i due passò le cronache la famigerata staffetta, ideata in nazionale da Ferruccio Valcareggi. Appese le scarpette al chiodo, Mazzola è stato un valido dirigente di Inter e Torino e infine commentatore per la RAI. Se n'è andato un campione di un'Italia calcistica sempre più lontana.
1: Donald Trump annuncia l'apertura di colloqui diretti con i ribelli filo-iraniani dello Yemen per porre fine al conflitto con le forze saudite e garantire la navigazione sul Mar Rosso dopo che gli stessi Houthi hanno conquistato l'area d'accesso meridionale. Esplosioni segnalate nella notte a Riyadh, allarme poi rientrato. Ieri colpita anche una base italiana, ha danneggiato un velivolo militare, ma non vi sono connazionali feriti. L'opposizione chiama il ministro della difesa Crosetto a riferire in Parlamento sull'opportunità del dispiegamento dei nostri soldati nell'area. Spunta intanto il caso del numero di militari americani morti dall'inizio dell'offensiva sull'Iran. Secondo il Washington Post, il Pentagono ne avrebbe nascosti alcuni. Non sarebbero 18 come ufficializzato, ma almeno 4 in più, nonché 3 contractors di cui non è stata rivelata l'identità. Falsità, commenta il segretario alla guerra Exet. Intanto, in un post sul suo social, Trump annuncia di aver siglato un accordo con la Danimarca e la Groenlandia per la sicurezza dell'isola artica, che è parte del regno danese. Il primo ministro groenlandese Nielsen conferma la presenza dell'accordo. Presentate a Milano le linee guida su come gestire le malattie renali croniche in modo sostenibile. Sentiamo Andrea Simone.
3: Le malattie renali croniche colpiscono sempre più giovani e adulti, con costi altissimi per il servizio sanitario e non solo. Cure più omogenee sono l'obiettivo del primo consensus multidisciplinare italiano presentato a Milano. Linee guida uniformi per una diagnosi più precoce e per la sostenibilità delle cure. Andrea Marcellusi, Dipartimento di Scienze Farmaceutiche dell'Università degli Studi di Milano.
4: Stiamo parlando di una malattia progressiva che ha dei costi di poche migliaia di euro dal momento della diagnosi e nelle prime fasi di malattia, ma arriva a costare tra i 40 e i 50 mila euro l'anno. Quindi l'idea e la possibilità di poter prevenire e rallentare questa progressione a vantaggio della sostenibilità del Servizio Sanitario Nazionale, oltre ovviamente alla variabile fondamentale che è quella della qualità di vita del paziente.
3: Un approccio multidisciplinare è fondamentale, spiega Davide Cafiero, Managing Director di Ela Globe.
5: Aver lavorato con diversi specialisti che hanno guidato un gruppo di esperti arrivati alla definizione di elementi di consenso è quello che credo sia l'elemento innovativo e di valore di questa iniziativa.
3: Qual è il ruolo dell'innovazione per prevenire le malattie renali croniche? Lorenza Macrina, Medical Affairs e QA Director di Otsuka Farmaceutical Italia.
6: Come azienda farmaceutica crediamo fortemente che l'innovazione, quindi la ricerca di nuove soluzioni terapeutiche, sia fondamentale, ma l'innovazione non è fine a se stessa e per questo l'azienda farmaceutica si pone come partner del sistema salute.
1: Emergono dettagli sull'aggressione ad una professoressa ieri in una scuola media di Centocelle a Roma. Uno studente di 13 anni prima le ha spruzzato spray urticante, poi l'ha coltellata. L'adolescente, che è entrato in azione, ha ripreso l'accoltellamento per una diretta Instagram e nei giorni precedenti aveva postato ripetutamente video in cui dichiarava l'intenzione di compiere atti violenti. Il ministro Valditara ha espresso la sua solidarietà alla docente e alla dirigente scolastica. Social con potenziale video violenti vietati fino ai 15 anni, sollecita il titolare dell'istruzione. A 6 giorni dal debutto in Nations League contro il Belgio, Roberto Mancini, tornato in azzurro, ha varato la nuova Italia, ricca di volti nuovi e grandi ritorni, come quello del talentuoso Niccolò Zaniolo. Ma prima di pensare alla nazionale, ribalta per la Serie A, che oggi ha in cartellone la super sfida Roma-Inter, il servizio di Jenny De Gaetano.
7: Fare l'Italia e gli italiani, la missione se la prende a cuore Roberto Mancini, tornato dopo la sbandata saudita alla guida della nazionale che un tempo portò sul tetto d'Europa, di recente troppe volte respinta dal mondo. Sono 34 i convocati per il Tour de Force di Nations League, 5 gare in 11 giorni, venerdì il Belgio, 2 volte la Turchia, in mezzo la Francia. 9 i volti nuovi, il portiere del Bologna, Pessina, il romanista Ghilardi, il difensore del Brentford, Caiode, il monzese Quadio, il cagliaritano Romano, il centrocampista dello Sporting Lisbona Dumbia, l'attaccante del Sassuolo Sebastiano Esposito, il napoletano Vergara e la punta del Norimberga Mohamed Ali Zoma. Si rivede in gruppo Niccolò Zaniolo, ma prima di immergersi nelle notti, speriamo magiche, la Serie A deve sbrigare gli impegni del quinto turno, non proprio trascurabili come quello di stasera alle 18 dello Stadio Olimpico, dove si incrociano i destini di Roma e Inter, uniche a punteggio pieno. Ma si comincia alle 15 di Cagliari, Bologna-Torino, stasera Venezia-Lazio, tra le gare di domani in copertina Juventus-Atalanta, si pranza con Fiorentina-Napoli, ieri nell'anticipo Monza-Sassuolo 2-1, prima vittoria per i brianzoli di Juric.
1: Ed è tutto per questa edizione, a più tardi.
8: 98.5 106.1 Radio Fly, la radio con le ali.
9: Cordiale saluto da Nikos, ti ho detto, di Trevi Meteo. Nuovo appuntamento con le previsioni per la giornata di sabato. Ancora un po' di variabilità sull'Italia, interessata da una blanda zona di bassa pressione. Al nord una giornata in realtà qui sostanzialmente stabile, con cielo sereno o al più parzialmente nuvoloso, basso rischio di temporali. Dei temporali invece li ritroveremo entro il pomeriggio sulle aree interne del centro, quindi lungo l'Appennino, meglio altrove. Per concludere il sud, spiccata variabilità e anche qui durante il pomeriggio la possibilità di rovesci a sfondo temporalesco. Rimanete aggiornati sulle vostre località di interesse scaricando l'app di Trevi Meteo.
8: Flyspot.
10: Oggi i servizi di accesso a internet non sono tutti uguali. Il prezzo più basso non sempre vuol dire medesime funzionalità, stabilità e assistenza. Per questo Astranet propone 2 modalità in base a ciò che realmente ti serve. Servizi premium se cerchi affidabilità, con policy di qualità del 60% del valore massimo indicato sempre erogato, e assistenza giornaliera. Servizi easy se cerchi risparmio, con i parametri funzionali standard del mercato. Oggi per la connettività il prezzo è importante, ma non è tutto. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. 0575 38 31 28. Astranet.cloud.
8: Flyspot.

Vola sulle ali della musica. Vola sulle ali della musica. Radio Fly ti porta lontano. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

Per un nanosecondo poi mi ha sparato un colpo. Se non mi guardi indietro giuro che poi torna tutto a posto. Ma non ne faccio a meno, quindi mi giro e muoio. E quanto ho detto non lo faccio più, non ricado giù. Se non mi vuoi o non ti voglio. E quanto ho detto non ci casco più. E poi ci casco sempre, due cuori ed una mente. Vince sempre chi mente.

0: e tu prenderai la mia. Mi ha fatto credere di essere speciale per un giorno, per un nanosecondo, poi mi ha sparato un colpo.
1: Dalla nostra redazione, l'almanacco del giorno.
2: Salve a tutti, sono Daniela De Bolini e oggi è sabato 19 settembre 2026. Il sole sorge alle 6.44 e tramonta alle 19.03, ora legale. La luna sorge alle 15.18 e tramonta alle 23.52, luna crescente. La chiesa ricorda San Gennaro, patrono di Napoli, e San Mariano.
1: Accadde oggi.
2: Il 19 settembre del 1952 il Comitato per le attività anti-americane, creato dal senatore Joseph McCarthy, metteva sotto inchiesta Charlie Chaplin per le sue presunte simpatie comuniste. Le accuse impedirono il ritorno negli Stati Uniti a Chaplin, che si stabilì in Europa, dove rimase fino alla morte avvenuta nel 1977 in Svizzera.
1: Benessere naturale.
2: Calendula per la pelle. L'infuso di calendula si prepara con 25 g di fiori di calendula e 500 g di acqua. Si versano i fiori di calendula nell'acqua bollente e si lasciano in infusione per 15 minuti. Si filtra e si utilizza l'infuso ottenuto come tonico rinfrescante e detergente, molto efficace per la pulizia del viso, in particolare per eliminare le impurità, ma anche il trucco.
1: Consigli pratici.
2: Conserva di fichi alla senape. È il momento di preparare le conserve, da gustare poi in autunno e in inverno. Una deliziosa e facile da preparare è la conserva di fichi alla senape. Si fa cuocere un chilo di fichi sbucciati con 150 g di zucchero, un cucchiaio di sale e il succo di un limone. Si fa addensare a fuoco lento e si aggiungono alla fine 10 g di senape. Vi si riempiono dei barattoli piuttosto piccoli e sterilizzati. Si ottiene così una salsa ottima da accompagnare con formaggi stagionati.
1: Hanno detto?
2: L'allegria è l'ingrediente principale nel composto della salute. Arthur Murphy. È tutto anche per oggi. Io vi ringrazio dell'ascolto e noi ci risentiamo domani, come sempre.

0: Buongiorno da Alessandro Cisilin. È morto a 83 anni a Milano Sandro Mazzola, leggenda del calcio italiano, simbolo della grande Inter e della nazionale che nel 68 vinse il primo europeo e due anni dopo raggiunse un'epica finale mondiale. Fu poi anche dirigente sportivo nella stessa Inter, nel Genoa e nel Torino, dove era nativo. Infine apprezzato commentatore televisivo. Storica la rivalità da atleta con l'altra bandiera di Milano, il rossonero Gianni Rivera, nel segno del reciproco rispetto, assieme cofondarono il sindacato dei calciatori. Dopo aver ripetutamente espresso controverse mire annessionistiche, Trump annuncia di aver siglato un accordo con Danimarca e Groenlandia per la sicurezza dell'isola artica, che è parte del regno danese. Prevederebbe che nessun avversario degli Stati Uniti possa avere una base in essa, una presenza militare o effettuarvi investimenti sensibili senza l'autorizzazione della Casa Bianca. Il primo ministro groenlandese Nielsen conferma la presenza dell'accordo, sostenendo che riconoscerebbe gli interessi e il ruolo dell'isola nella cooperazione internazionale. Lo stesso Trump ha firmato la legge che stabilisce nuove sanzioni contro la Russia anche sullo stesso presidente Putin e autorizza la Casa Bianca a imporre dazi fino al 100% agli acquirenti di petrolio e gas russo. Ancora stallo invece su nuove sanzioni europee. A opporsi nell'ultima riunione ieri tra i 27 sarebbe la Slovacchia e per la prima volta la Francia. I cittadini europei non vogliono la guerra, ma i loro leader utilizzano l'Ucraina per esacerbare le tensioni, ha detto ieri Putin. Prosegue, anche se in attenuazione, l'ondata di maltempo, per lo più sul versante adriatico. Le regioni in allerta gialla scendono oggi da 12 a 6, sono Marche, Abruzzo, Basilicata, Molise, Puglia e Sicilia. Centinaia gli interventi ieri di vigili del fuoco, specie nel nord-est, ma anche altrove. A Firenze un temporale ha causato infiltrazioni d'acqua nella galleria degli Uffizi, danni e disagi a Roma per una bomba d'acqua nelle ore centrali, molti gli interventi per un acquazzone anche a Palermo. MotoGP domani in Austria nelle prequalifiche, vola lo spagnolo Acosta su KTM davanti al connazionale compagno di team Aldeguer, terzo Ogura che ha preceduto il leader mondiale Marc Marquez, nono Bezzecchi, lontano Bagnaia che sarà costretto a passare dal Q1. Alle 10.50 le qualifiche, alle 15 la sprint race. Ultimi giorni per partecipare alla scelta della nuova serie di banconote in euro.
1: Dopo 20 anni dalla prima serie, la BCE ha deciso di rinnovare le banconote per renderle ancora più sicure, tecnologicamente avanzate e anche completamente rinnovate nella grafica. E per farlo ha scelto di coinvolgere tutti i cittadini europei attraverso un sondaggio online. I cittadini possono scegliere tra due temi grafici, cultura europea e fiumi e uccelli. I nuovi biglietti saranno dotati delle più avanzate caratteristiche anticontraffazione, con un'attenzione particolare all'accessibilità. Dimensioni, colori, contrasti, elementi tattili e disposizione della grafica serviranno a rendere ancora più semplice distinguere i diversi tagli. E poi saranno sempre più green grazie alla maggiore resistenza dei materiali e all'utilizzo di materie prime rinnovabili provenienti da fonti sostenibili. Così sarà più facile lo smaltimento dei biglietti usurati. Sicurezza, accessibilità, sostenibilità e nuovo design sono i principali elementi del progetto per le future banconote europee. Per esprimere una preferenza c'è tempo fino al 21 settembre. Il sondaggio è aperto e gratuito ed è disponibile sul sito della Banca Centrale Europea e su quello della Banca d'Italia.
0: Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
2: Vola con Radio Fly.
3: Un cordiale saluto da Nikos, ti ho detto, di Trevi Meteo. Nuovo appuntamento con le previsioni per la giornata di sabato. Ancora un po' di variabilità sull'Italia, interessata da una blanda zona di bassa pressione. Al nord una giornata in realtà qui sostanzialmente stabile, con cielo sereno, al più parzialmente nuvoloso, basso rischio di temporali. Dei temporali invece li ritroveremo entro il pomeriggio sulle aree interne del centro, quindi lungo l'Appennino, meglio altrove. Per concludere il sud, spiccata variabilità e anche qui durante il pomeriggio la possibilità di rovesci a sfondo temporalesco. Rimanete aggiornati sulle vostre località di interesse scaricando l'app di Trevi Meteo.
4: Spot.
5: Oggi i servizi di accesso a internet non sono tutti uguali. Il prezzo più basso non sempre vuol dire medesime funzionalità, stabilità e assistenza. Per questo Astranet propone due modalità in base a ciò che realmente ti serve. Servizi premium se cerchi affidabilità con policy di qualità del 60% del valore massimo indicato sempre erogato e assistenza giornaliera. Servizi easy se cerchi risparmio con i parametri funzionali standard del mercato. Oggi per la connettività il prezzo è importante, ma non è tutto. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. 0575 38 31 28. Astranet.cloud.
4: Flyspot.
6: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica. Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
7: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio...
8: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
7: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
9: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
10: Amiche per la vita!
7: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
11: Officine Ubu presenta Due sconosciuti, 800 chilometri, una seconda possibilità.
12: Questo cammino dobbiamo completarlo.
11: Un film luminoso e pieno di speranza.
13: Abbiamo litigato per 3 mesi. Abbiamo parlato, ci siamo odiati e ci siamo voluti bene. La famiglia è questo, no?
11: Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
14: Dal 21 al 24 settembre torna Cinema in Festa.
15: Non ci credo. Aspetto questo momento da un'eternità.
14: Il biglietto costa solo 3,50 euro per tutti i film in tutta Italia. Scopri di più su cinemainfesta.it.
16: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
17: Notizie in breve da Extra.
18: Extra, main partner della Serie C, l'accordo tra la Multiutility e la Lega Pro unisce per le prossime 3 stagioni sportive 2 realtà radicate nei territori, vicine alle comunità locali e ai valori sociali dello sport. Smontare gli stereotipi di genere, prevenire il bullismo, educare al rispetto. Oltre 1300 studenti sono stati a scuola di parità in Casentino con il progetto sostenuto da Extra, Sguardi in Equilibrio. Cantieri Centria, la società di distribuzione di Extra. A Siena sostituita la conduttura in strada di Busseto. Alla Storaia, nel comune pratese di Vernio, al confine con l'Emilia, lavoro in corso per estendere la rete gas. Rinnovabili, mercati, sostenibilità. Con Voce di Extra e il podcast Extra On Air, l'Utility racconta i grandi temi dell'energia in modo semplice e diretto. Ospiti, dati e storie per orientarsi in un settore in profonda trasformazione sul canale YouTube di Extra. Seguici su www.extra.it e sui social.

0: Radio Fly viene in viaggio con te.
1: Radio Fly viene in viaggio con te.
0: Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.
2: Stasera ti passo a prendere, che non ti vedo da un po', che tanto a certe domande puoi solo rispondere, io che ne so.

da un po', che tanto a certe domande puoi solo rispondere io che ne so. Palermo sembra Los Angeles, con qualche cupola in più.

Vista da sotto sembra un girasole che si muove, muove, muove. Vista da sopra sembra un grande sole che riscalda, che commuove.

0: pillole di curiosità giornaliera.
1: Ciao a tutti da Ilaria Misuri ed eccoci ritrovati al nostro appuntamento con Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera. Ed oggi parleremo di come è nato il carnevale e come si è sviluppato nei secoli, perché il carnevale fonda le sue origini nella festa dei Saturnali, ovvero festa in onore del dio Saturno, che si svolgeva nell'antica Roma. I Saturnali si svolgevano dopo la metà di dicembre e duravano circa 7 giorni, di cui solo il primo aveva carattere religioso. Durante i Saturnali si svolgevano banchetti e feste sfrenate, ci si scambiavano doni augurali e le distanze sociali erano cancellate. Infatti gli schiavi potevano agire da uomini liberi, i padroni servivano gli schiavi, gli uomini si vestivano da donne e le donne da uomini, i poveri poi si abbandonavano come re e i principi, i signori e tutti nascondevano la propria identità sotto una maschera. Il Medioevo poi vede un cambiamento, periodo consacrato al carnevale si spostò infatti da dicembre a febbraio, in modo che la Chiesa potesse collegarlo con la Quaresima, i 40 giorni che precedono la Pasqua. Il clero infatti riteneva necessario rallegrare gli animi prima della tristezza del periodo quaresimale. I divertimenti, le azioni e i riti comici occupavano per giorni interi le piazze e le strade. I giullari e i clerici vagantes, cioè gli studenti che passavano da una sede universitaria all'altra, incoraggiavano il popolo, continuamente oppresso dal potere dalle guerre, a esprimere attraverso la parodia, il rovesciamento dei valori correnti della società e autorità del potere politico e religioso e delle sue leggi. Si affermava allora un mondo alla rovescia che sosteneva le ragioni materiali e corporali contro quelle spirituali dominanti. Anche le feste religiose avevano dunque un aspetto comico, pubblico e popolare, consacrato dalla tradizione. Così nelle chiese si svolgevano rappresentazioni buffonesche del mondo alla rovescia, vi partecipavano gli stessi religiosi che si abbandonavano a esibizioni con travestimenti e altre trovate. Abbiamo poi il periodo del Rinascimento, dove la tradizione continua, feste e spettacoli erano organizzati per il divertimento generale, particolarmente famose erano le sfilate dei carri allegorici organizzati a Firenze, Roma, Milano, Bologna, Ferrara e Mantova. I carri allegorici rappresentavano scene mitologiche, allegorie di vizi e virtù, storie della Grecia antica e di Roma, favole e leggende dei santi. A Firenze Lorenzo de' Medici, in occasione del carnevale del 1490, cantava «Quant'è bella giovinezza che si fugge tuttavia, chi vuole essere lieto sia, del domani non c'è certezza». E poi arriva la commedia dell'arte, vede infatti il carnevale alla nascita di personaggi che diventeranno le famose maschere che tutti conosciamo. Esse celebrano le tradizioni delle città e delle regioni d'Italia: la Toscana con Stenterello, Bologna con il dottor Balanzone, la Liguria con Capitan Spaventa, Venezia con Pantalone e Colombina, Bergamo con Arlecchino e poi tante altre. Ma oggi il carnevale, beh, ancora oggi rappresenta un'occasione di divertimento e si esprime attraverso il travestimento, le sfilate mascherate e le feste. In Italia ci sono alcuni dei carnevali più belli del mondo, come a Viareggio, a Venezia e Ivrea, dove si svolge la tradizionale battaglia delle arance. Nel Medioevo infatti erano i fagioli i protagonisti di questa battaglia. Poi negli anni 30 dell'Ottocento le ragazze cominciarono a lanciare qualche arancia dai balconi, mirando le carrozze del corteo carnevalesco, per farsi notare dai giovanotti colpiti. Dalle carrozze si iniziò quindi poi a rispondere scorzonosamente a tono e a poco il gesto di omaggio si trasformò in una vera e propria battaglia. E allora con queste curiosità sul carnevale io vi lascio e vi auguro una buona giornata. Ciao!
0: Calimera Calispera. Pillole di curiosità giornaliera.
2: Ascoltaci sulle frequenze 98.5 e 106.1. Radio Fly.

0: non può essere l'unica condizione.
1: Radio Fly ti accompagna ovunque. Ascoltaci in streaming sul nostro sito o sui social.

0: notizie in breve da Extra.
1: Extra main partner della Serie C. L'accordo tra la Multiutility e la Lega Pro unisce per le prossime 3 stagioni sportive due realtà radicate nei territori, vicine alle comunità locali e ai valori sociali dello sport. Smontare gli stereotipi di genere, prevenire il bullismo, educare al rispetto. Oltre 1300 studenti sono stati a scuola di parità in Casentino con il progetto sostenuto da Extra, Sguardi in Equilibrio. Cantieri Centri, alla società di distribuzione di Extra. A Siena sostituita la conduttura in strada di Busseto. Alla Storaia, nel comune pratese di Vernio, al confine con l'Emilia, lavoro in corso per estendere la rete gas. Rinnovabili, mercati, sostenibilità. Con Voce di Extra e il podcast Extra On Air, l'Utility racconta i grandi temi dell'energia in modo semplice e diretto. Ospiti, dati e storie per orientarsi in un settore in profonda trasformazione sul canale YouTube di Extra. Seguici su www.extra.it e sui social.
2: Flyspot.
3: Ciao! Sai che ieri mi hanno portato la fibra ottica a casa? Adesso posso finalmente farmi un selfie alla velocità della luce!
4: Io ho Astranet. I selfie li faccio lo stesso, navigo senza problemi e quando li ho trovo sempre persone disponibili, preparate che li risolvono.
3: Ma io ho il giga!
4: Io no, ma se passo dalla sede mi offrono pure il caffè. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Quello che veramente serve, c'è sempre. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. Telefono 0575 38 31 28 astranet.cloud.
2: Flyspot.
5: Tra poco su Radio Fly, l'oroscopo

0: L'incontro con le stelle. L'oroscopo giornaliero con Marta.
1: Buon inizio di weekend a tutti voi, ben ritrovati all'ascolto della nostra rubrica. Gli auguri di buon onomastico vanno ai Gennaro e ai Francesco all'ascolto e non. Sono invece nati in data 19 settembre Jeremy Irons, Mariangela Melato e Alessandra Martinez. Tu che festeggi oggi il tuo compleanno, che quindi hai visto la luce sotto il 27° grado della Vergine, sei capace ed enormemente fortunato negli affari. Sarai sempre favorito dalla fortuna che ti procurerà i migliori affari. Anche in casa sei felice e amato. Hai la tendenza a rassegnarti facilmente quando le cose non vanno per il loro verso e questo ti porterà ad essere fatalista. L'intelligenza è sveglia e abbinata a grande intuito. E passiamo ora invece alla consueta occhiata alle stelle per quanto riguarda la giornata odierna, segno per segno. Ariete, sul piano economico qualcosa richiede una revisione. Non si tratta di un'emergenza, però un aggiustamento a questo punto si rende necessario. La Luna in quadrato a Nettuno porta incertezza percettiva. Ciò che vediamo non è necessariamente ciò che è. Toro, torniamo a occuparci di questioni concrete con lucidità, bene gli impegni di lavoro e le faccende domestiche. Clima più disteso pure sul fronte affettivo, dedichiamo tempo a chi amiamo con gesti semplici ma significativi. Gemelli, ritardi, code, disguidi, è una di quelle giornate dove tutto sembra andare storto sul piano pratico. Respiriamo, passerà presto. L'amore ci coccola con gesti generosi, parole dolci e attenzioni che ci emozionano e ci fanno stare davvero bene. Cancro, momento pesante che necessita di maturità nelle scelte e di pazienza nei rapporti con gli altri. Evitiamo scontri di potere e situazioni che potrebbero degenerare. Cerchiamo sempre la mediazione. Leone, ci concentriamo sulle questioni tangibili con un rigore che ci permette di chiudere ogni pendenza. Ottimizziamo la gestione del tempo per far spazio ai nostri interessi. L'efficienza è la nostra migliore alleata. Vergine, è una fase di costruzione solida, perfetta per affrontare impegni a lungo termine. La nostra visione oggi è particolarmente libera da fronzoli e punta solo all'essenziale, dritti alla meta. Bilancia, sabato che inizia con leggerezza. I programmi scorrono senza intoppi e resta tempo per qualcosa che ci dà piacere e non solo per il dovere. Dedichiamo delle ore a qualcosa che ci appartiene, un interesse personale che non riguarda altri. Scorpione, è un giorno che dona concretezza, ma Venere porta anche una nota di dolcezza nelle cose quotidiane. Armonia rara tra sentimento e praticità. Approfittiamone per sistemare una faccenda che coinvolge chi amiamo. Sagittario, la Luna lascia il segno e il ritmo cala inevitabilmente, ma c'è una certa soddisfazione nel vedere i progetti andare al loro posto con naturalezza. Una faccenda personale chiede un riscontro diretto, complicarla è una forma sofisticata per evitarla. Capricorno, Venere in sestile dallo Scorpione regala calore interiore. La Luna entra nel nostro cielo e la giornata si trasforma subito in una di piena presenza a noi stessi. Acquario, il cielo frena gli slanci ma affila la mente. È esattamente il tipo di situazione che sappiamo come sfruttare a nostro vantaggio. Essere i primi a sapere o conoscere qualcosa ci mette in una posizione di potere totale, sfruttiamolo. Pesci, la Luna entra in Capricorno in sestile all'alba e la giornata si apre con ordine. Ogni cosa assume una forma più concreta e gestibile. Venere e Marte entrambi in trigono, rendono questo sabato fertile per i progetti sentimentali e creativi. E per chiudere, come abitudine, una citazione, quella odierna è la seguente. Un giorno ti sveglierai e non ci sarà più il tempo di fare le cose che hai sempre sognato. Falle, adesso. Paolo Coelho.
0: Sei su Radio Fly. Ascolta la tua musica.
2: Ascolta la tua musica.
3: Vola sulle ali della musica.
4: Vola sulle ali della musica.
3: Radio Fly ti porta lontano. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

0: Sono le 12 e un minuto.
1: Ancora ben trovati da Alessandro Cisling. Il mondo dello sport e non solo quello del calcio piange la scomparsa a 83 anni di Sandro Mazzola, indimenticabile simbolo dell'Inter con cui vinse tutto, 4 scudetti, 2 coppe campioni, altrettanti intercontinentali e della nazionale che conquistò l'Europeo nel 68. Figlio di Valentino, uno degli eroi di Superga, consegna alla leggenda la rivalità con Gianni Rivera. E in tutte le manifestazioni sportive del weekend disposto il CONI sarà osservato un minuto di silenzio. Emozione ancora più forte l'Olimpico, dove alle 18, nel clou della quinta giornata, l'Inter col lutto al braccio affronterà la Roma con cui condivide il primato a punteggio pieno. Il confronto militare nella penisola araba che oppone le forze saudite ai ribelli filo-iraniani dello Yemen coinvolge anche Riyadh, che denuncia un attacco subito nella notte. Non vi sono notizie di vittime ma gravi disagi e la paralisi dei sistemi di navigazione all'aeroporto internazionale. Donald Trump intanto annuncia colloqui diretti con i ribelli Houthi che nei giorni scorsi hanno conquistato l'area d'accesso meridionale al Mar Rosso. Dallo stesso Trump altre 2 mosse, ieri la firma a nuove sanzioni contro la Russia, incluso lo stesso presidente Putin, che includono anche dazi fino al 100% agli acquirenti di petrolio e gas russo, e poi l'annuncio di un accordo con Danimarca e Groenlandia, che è parte del regno danese, ma è stata spesso oggetto di mire annessionistiche da parte dello stesso presidente americano. Il governo groenlandese conferma la presenza dell'accordo, dichiarando che garantirebbe gli interessi dell'isola artica. Nuovi dettagli sull'aggressione a una professoressa ieri in una scuola media a Roma. Lo studente di 13 anni le ha prima spruzzato spray urticante e poi l'ha coltellata, riprendendo il tutto con un telefono agganciato a un casco con l'obiettivo di fare una diretta Telegram. Il ragazzino, che ha detto di aver agito per odio contro la docente, aveva un profilo TikTok con circa 4.000 follower ed era molto attivo nel postare video di omicidi, suicidi e scene violente. Basket, la nuova arena di Tortona è la cornice della Final Four della Supercoppa, che apre la nuova stagione della pallacanestro alle 17. Nella prima semifinale i padroni di casa incrociano Venezia, mentre alle 19.45 sarà la volta della grande classica tra l'Olimpia Milano, campione in carica, e la Virtus Bologna. Domani alle 17 la finale. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
2: Vola con Radio Fly. Radio Fly.
3: Un cordiale saluto da Nikos, ti ho detto, di Trevi Meteo. Nuovo appuntamento con le previsioni per la giornata di sabato. Ancora un po' di variabilità sull'Italia, interessata da una blanda zona di bassa pressione. Al nord una giornata in realtà qui sostanzialmente stabile, con cielo sereno o al più parzialmente nuvoloso, basso rischio di temporali. Dei temporali invece li ritroveremo entro il pomeriggio sulle aree interne del centro, quindi lungo l'Appennino, meglio altrove. Per concludere il sud, spiccata variabilità e anche qui durante il pomeriggio la possibilità di rovesci a sfondo temporalesco. Rimanete aggiornati sulle vostre località di interesse scaricando l'app di Trevi Meteo.
4: Fly Spot.
5: Ti sei mai chiesto quanto costa al pianeta Terra un tuo selfie? Ogni secondo, per l'energia che serve per i social, inviare email e stare connessi, vengono usate risorse che impoveriscono e inquinano il nostro mondo. Ti abbattono i costi, ti aumentano i giga, ma nessuno ti parla di ecologia e green per internet, mentre lanciano fumosi quanto inquinanti razzi per i satelliti. Astranet invece da sempre lo fa, utilizzando dove possibile energia da fonti rinnovabili. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo, l'internet green che pensa anche al nostro futuro.
4: Flyspot.
6: Accendi la giornata con Radio Fly.

0: E allora benvenuti, bentrovati, buon sabato 12 di settembre in questa 41esima puntata di Giostrando. Vedetemi, io me la sto ridendo perché non ce la faccio, ogni volta è un'interferenza in questa trasmissione. Diamo il buon sabato a Roberto Pornetti, sì. A Roberto Rosati, che come al solito.
1: Ma è a
0: te,
1: lei è sicuro.
0: Ma io non capisco.
1: Ma lei è sicuro, va bene.
2: Comunque buongiorno a tutti.
0: Buongiorno. Roberto,
2: la settimana dopo la giostra
0: dobbiamo pure interrompergli il microfono.
2: Comunque, educazione.
0: Non è educazione stare al telefono quando uno è in trasmissione. Sono mezzogiorno e 06. Che è successo?
1: No, innanzitutto mi faceva i complimenti, Burato. Tutti sì, per la diretta e tutte quelle cose.
0: Sì? Grazie. Colori stupendi. Cioè.
1: E poi c'ha una.
0: Che è successo?
1: Vuol dire, però così è un po' enigmatico, capisce lei? È un po' enigmatico così.
0: Si vedeva bene il burato, l'abbiamo visto in tutti i suoi colori.
1: Ho capito, no, guarda, non è. No, okay.
0: Guarda,
1: va bene.
0: Guarda,
1: arrivederci.
0: Dov'è? Fagli vedere queste immagini.
1: No, è contento. Fai complimenti. Sì, ha detto complimenti, anche molti complimenti alla Daniela Formelli.
2: Salutiamo.
0: Sì. Qui è l'unica foto che ci sono io. Perché
1: ai suoi tempi cammelli a volontà.
0: Ma lei è una quartierista, tra l'altro.
1: No, ma nel senso che sai da dove viene lui.
0: Non lo so da dove viene. Capito.
1: Buongiorno.
0: Va bene.
1: Arrivederci.
0: Comunque,
1: arrivederci,
0: guardate,
1: grazie,
0: vi metto.
1: Lo dico.
0: Sì, taglia con quel burato.
2: Ti
0: ha detto qualcosa? Questi punteggi, ti ha detto niente?
1: No, sui punteggi non ha detto
0: tutto
1: niente.
0: Tutto a posto.
1: No,
0: sicuro. Sì, perché sì, poi riguarda Pannetti, te che dici?
2: No, io vorrei solamente
1: una cosa.
0: Faccio sentire Pannetti.
2: No, io vorrei solamente dire una cosa. Perché ora Beppe stai facendo tutte queste foto della nostra prima volta in diretta con le immagini.
0: Tutti gli anni, ragazzi, c'era sta storia, per un anno mi sono tolto questa soddisfazione di poter diciamo così anche dare le immagini regolari, perché ho fatto un contratto regolare, quindi poi
2: tra l'altro il contratto posso dire abbiamo anche sottoscritto,
0: le cose vanno fatte per bene. Va bene,
2: però,
0: comunque grazie a voi.
2: Parlavi di punteggi, ho padellato uno.
0: Chi? Questo lascialo dire a Rosati e soprattutto vi ricordo che abbiamo un ospite.
1: Però se si arrabbia Buratto, i capaccioni li piglio io.
0: Non ti chiama più.
1: Quando lo smontano non c'è più un mazzafrusto. Ma io lo piglio una manata, insomma,
0: perché ti deve dare una manata?
1: Perché ha detto che devo dire una cosa che però è un po' enigmatica. Ha detto Leonardo porterà via un pezzo di giostra.
0: Leonardo chi è?
1: Che ne so, ce ne tanti di Leonardo.
0: Chi è Leonardo
1: Non lo so, così ha detto.
0: Chi è Leonardo?
1: In giostra c'è qualche Leonardo io non lo so, però ha detto vedrete, l'inverno porterà
0: novità. Comunque io innanzitutto colgo questa occasione per ringraziarvi della diretta che avete fatto, vanno seguito in tanti, specialmente da fuori Arezzo. Noi vogliamo portare il segnale fuori Arezzo, visto perché Arezzo ce ne sono tanti dei segnali. Noi arriviamo 24 secondi prima con l'FM, ve lo ricordiamo, però con il web arriviamo insomma un po' prima, ma relativamente, però siamo andati su tanti Arezzo, quindi ringraziamo quei quasi 20.000 contatti che abbiamo avuto sulla nostra diretta e quindi questo ci dà la forza per andare avanti e rifare un'altra volta, ovviamente. E adesso andiamo a correre giostra, però, perché la giostra è bella, ricca d'aneddoti, ricca di grandi cose, e noi abbiamo un ospite che di giostra sicuramente se ne intende tanto, e io do il buongiorno, il benvenuto a Aldo Santi. Buongiorno Aldo, tu sei un esperto di giostra, diccelo.
3: Sì, abbastanza.
0: Tu sei già venuto qui, tra l'altro.
3: Sì,
0: sei stato nel palchetto. Ecco, stamattina sei qui nella cabina. Che effetto ti fa stare nella cabina? È uguale.
3: Sì.
0: Però in piazza si sta meglio.
3: Senza dubbio.
0: Va bene. Allora, tu sai come funziona, li conosci, quindi ora io vi lascerò alle cose vostre, e però dopo qualche domandina ce l'ho io. Ve lo dico perché io sono un po' curioso, perché era venuto fuori la storia delle doppie fotocellule, delle carriere che frenavano, dei cavalli li lascio da parte. Basta.
1: Il tocco che fa male.
0: Perché io ho saputo che anche grandi intenditori di cavalli hanno iniziato a dire che insomma queste misure andrebbero un po' riviste, sì, è vero, certo. Quindi io non parlo,
1: anche se diciamo
2: però seguono
1: che...
2: le nostre trasmissioni,
1: diciamo che stiamo migliorando, però stanno migliorando, dai.
0: Comunque al di là di questo, allora io vi lascio la trasmissione, iniziate pure, diteci da che parte voi.
2: Allora iniziate. Io prima di tutto, prima di entrare nello specifico delle otto carriere, perché come a giugno anche ora rivedremo nelle immagini, anzi nelle foto, nelle immagini abbiamo visto nella che tra l'altro si trova anche, volendo, si trova anche nelle,
0: sì, sì, nelle, potete vedere nei nostri portali Facebook,
2: nostro portale,
0: YouTube,
2: per cui
0: diretta,
2: rimarrà memoria storica questa bellissima esperienza in diretta con le immagini della giostra. Però allora la prima cosa la dico a livello di prima volta, visto che era la 150esima edizione, ti chiedo. Beppe, se magari può mandare la foto. C'è stata una novità nell'ingresso, anzi prima del suono del Terra delle, eccola qua, questa è la novità, con sono schierati sulla lizza tutte le componenti, i signarezzi, i sbandieratori, anzi i sbandieratori erano dietro ai musici dei sbandieratori,
1: e i musici
2: con la rappresentativa del comune con la lancia d'oro. Questa è stata introdotta con in questo momento, cioè è stato suonato il traderezzo, è stato veramente una cosa bella, un qualcosa
0: una
2: di
0: coreografia
2: nuovo,
0: diversa,
2: una coreografia diversa. Non è detto che magari entrerà in pianta stabile, perché questa era stata fatta, perlomeno era stata presentata come per celebrare i 150 anni della giostra. Non è detto che magari da ora in poi
0: ci quello sia che questa... voglio chiedere però è a Roberto, perché lui tanto poi lascio Aldo, ma non c'è nel regolamento, tu avresti detto non c'è nel regolamento questa cosa.
1: Perché qui non c'entra il regolamento, perché? Ma c'entra il palinsesto,
0: che non è il regolamento.
1: Che non è il regolamento, allora, è un'altra cosa, il palinsesto della regia.
3: No, questa è stata molto bella, questa scenografia è stata molto bella e penso, secondo me, che la rifaranno, perché è la prima volta che vedo.
1: Sì, è la prima volta. Io qualche dubbio ce l'avevo sul momento in cui si spostavano tutti le compagini che andavano a formare questa coreografia, però torna, diciamo che non te ne accorgi, perché iniziano a spostarsi nel momento in cui vanno via Cavalieri di Casata, vero Aldo?
3: Sì.
1: E quindi è poco impattante, diciamo, il muoversi di tutti. Poi dopo, quando si sono schierati, è veramente bella.
0: C'è stato qualcuno che ha detto che non gli è piaciuto? Cioè, avete sentito?
2: Io francamente ho sentito all'unisono.
3: Almeno la piazza fece un grosso applauso e poi non credo. Poi qualcuno c'è sempre.
1: Te che girelli spesso in città, percorso, sentito.
3: No, è stato apprezzato. Sì.
1: Beh,
3: senza dubbio.
2: Bene, allora entriamo proprio nel vivo. Facciamo un po' come l'altra volta, facciamo vedere una carrellata di queste otto carriere. Tra l'altro, anzi, così lo dici anche te, Roberto, proprio ieri sono stati, uscito il comunicato stampa con i tempi delle carriere.
1: Fai vedere la carriera e io dico il tempo.
2: Bene, allora, poi chiedo a Aldo, appunto, ci fa un commento. Prima carriera, ha aperto il quartiere Porta Santo Spirito, è andato giù al pozzo e lì a Cicerchia e ha stampato un 5
1: in 4 secondi e 56 centesimi.
3: Ah, un'ottima carriera, anche se il cavallo tiene un po' la testa un po' ritta, così Arezzo.
2: Cavallo però, insomma,
3: Toni, però ha fatto un'ottima carriera e anche il punteggio è fuori discussione, un 5 netto.
2: Certo, Aldo, aprire con un 5
0: chissà quell'aria com'era, vabbè, lasciamola aperta. No,
1: io qui si nota, però, vedi, il contraccolpo che prende lui non è il contraccolpo che prendeva di solito, l'assorbe tanto lui, eh. Sì, qui si vede che ora sai è già, però insomma anche il cavallo, nella bocca del cavallo non è che si vede insomma un...
2: Teniamo anche conto che Elia Cicerchia, come Gian Maria Scortecci, vedremo più avanti, che sono i due ragazzi che hanno esordito insieme, questa era la loro 28esima edizione. Sì.
1: No, no, però insomma lui si è buttato molto fuori, è andato lui a uscire, è uscito lui dalla testa del cavallo, perché come ha detto bene Aldo, insomma, tiene un po' la testa ritta e la testa alta. E
3: è un po' anche allargato,
1: Sì, però insomma, però, insomma c'è, non è che c'è tante discussioni su questa carriera, insomma.
2: Allora, e andiamo sul primo colpo di scena. La carriera di Francesco Tallurino Rossi, Porta del Foro, nel tempo di
1: 4:36. 4 Bene. Secondi e 36.
2: Allora, il punteggio, ovviamente, qui nulla deve che dire, è netto, ma cosa è successo, Alto?
1: E qui
3: è successo che la partenza, secondo me, è fatta un po' larga rispetto alle sue carriere di solito, capito? Però secondo me era un po' scomposto e ragazzi, non ci ha chiappato, con un grosso rammarico, ma non ci ha chiappato, perché le prove le aveva fatte tutte alla perfezione. Va detto anche questo, è l'unico quartiere che aveva fatto le prove.
2: Anche la simulata.
3: Bravo.
1: Sì, io dico sempre, l'ho detto anche in qualche diretta, che sono, ma io lo dico in maniera scherzosa, però i signorini perfettini, ma nel senso che loro sono molto maniacali nelle carriere, no? Però hanno, secondo me, questo limite, specialmente, diciamo, Rossi e Vitellozzi, no, Vedovini meno, che deve venire proprio la carriera perfetta, no? Se non viene la carriera perfetta, che cavallo entra lì stretto, gli va diritto, non, insomma, fanno fatica loro a andare a cercare il punto. Questa carriera qui, io ho visto nella carriera il cavallo che tendeva a allargare, però non era un allargamento repentino, insomma, non è che gli ha mosso la testa, che cioè proprio tendeva, mentre andava verso il burattino, a allargare, capito? E non c'è stata nessun tipo di correzione. Ora è anche vero che con 4 secondi e 36 fai anche fatica,
2: è difficile.
1: Fai anche fatica a metterti a correggere, perché
3: non è nelle sue corde fare un tempo così, perché di solito
1: sono
3: fa sempre un po' più alto.
1: È un decimo alto. Su 40 metri, due, tre decimi
3: è veloce.
1: Tanto, voglio dire, c'hai più tempo per mirare.
2: Allora, Tallurino, che ricordiamo, ha corso su Light to Hollywood, questo cavallo che l'ha portato,
1: che è successo
2: anche la vittoria
1: dopo?
2: Ecco, infatti,
1: io volevo dire,
2: era riferito a quello che ha detto l'Araldo, riferito a questo episodio che non era mai accaduto, perché, e io tra l'altro l'avevo ricordato.
3: No, infatti, sì.
2: Io tra l'altro l'avevo ricordato in diretta, che la carriera non termina quando il cavaliere colpisce il tabellone, ma il cavaliere deve ritornare al palco della giuria per farsi per riconsegnare la lancia e farsi mostrare la schiena per vedere se è stato colpito dal mazzafusto. Sì. A quel punto un giudice alza il braccio per dire ok, la carriera è finita e il cavaliere deve tornare e non può essere aiutato da nessuno. Invece che è successo?
3: È successo che l'altro giostratore, non so dire perché dalla televisione si vede male, se l'ha toccato o l'ha sfiorato, però il gesto è netto. Questo è chiaro, capito? Non so nemmeno se l'altro che doveva guardare, che ha comunicato al maestro di campo, abbia visto
1: l'aiutante del maestro di campo.
3: Però non so se vedeva molto bene lui, perché gli sfiora la staffa, non ne tocca il cavallo.
1: Allora il gesto è eloquente, nel senso che il braccio di Vedovini si muove e è volontario. Il regolamento il regolamento parla chiaro.
2: Tra l'altro, cioè, tu l'hai letto, io l'ho letto in diretta, proprio perché sì.
1: Per,
2: non
1: per chi, anche perché io in diretta ho detto una cosa. Io ho detto che no, non ha comunque influito in nessun modo.
2: No, è stato un gesto, cioè
1: è stato un gesto
2: istintivo.
1: Che, quello che, comunque che non ha influito su, non ha aiutato niente, perché c'era, non c'era neanche da aiutare.
2: E poi c'è anche da dire che anche Francesco Rossi si vede anche nel replay che lui anche il piede della staffa lo tira indietro.
1: Sì, perché lui ma lo sapevano tutti e due che non. No, allora, ma il discorso, io ci ho ragionato un po', poi c'è scritto che né il giostratore e né il cavallo possono essere toccati da altri figuranti, dai suoi prefiguranti, volontariamente, e finisce lì, nel senso che te volontariamente non lo puoi toccare neanche per un buffetto. Io ci ho ragionato e ho detto: questa regola perché è scritta così? Perché alla fine, a parte che è stata scritta perché c'era il discorso delle palle, no? Perché se uno prende le palle rimane macchiato, te gli dai una botta dietro, gli togli la polvere nera, e questo non va bene. E era stata messa per questo. Il buffetto è stato dato nel piede. Però perché c'è questa regola? Questa regola, che è semplicissima, non va toccato. C'è perché? Perché sennò ogni carriera sarebbe una discussione infinita, perché quello diciamo, ma quello l'ha toccato e forse ha preso, e allora dopo quell'altro dice però quello non doveva toccare perché così l'ha. Allora, per evitare una infinità di discussioni, secondo me la regola è stata fatta in maniera più restrittiva possibile, e cioè di dire volontariamente non lo puoi toccare, tant'è che era successo mi pare con Vanneschi e un Lucco di Porta Crucifera, sì. Non mi ricordo l'anno,
2: anche
1: perché io le date non me le ricordo.
2: Col Bennato era successo.
1: Che, sì, che, però era successo anche in giostra, che il Lucco di Porta Crucifera camminava verso la giuria, col cavallo lui là gli è andato addosso,
2: sì, però
1: e lì non è stato penalizzato perché era involontario, perché lui non l'ha vista arrivare. Questo è stato, che sia l'abbia toccato, non l'abbia toccato, che noi non si può sapere. Che l'abbiano visto, che se si è fidato di quello che ha detto i Lucchi di Sant'Andrea, scende si può dire tante. Fatto sta che la mano è partita,
3: e lì è chiaro.
1: E quindi c'è poco da fare. Qui è stata buttata via una giostra per un'ingenuità, per quello che ti pare, ma da regolamento gli puoi dire poco.
3: No.
1: E Aldo, come la pensi?
3: No, è così. È proprio così, capito? Purtroppo. Questo l'ha comportato che lo spareggio non l'ha fatto. Questo.
2: Tra l'altro, il gesto fatto era proprio, diciamo, con la proprio di fronte, diciamo, ai Lucchi di Sant'Andrea, che l'hanno visto benissimo. Ma non solo, anche quelli di Porta Crucifera. C'è stato anche qualcuno di Porta Crucifera che hanno subito evidenziato questa cosa. Mentre l'aiutante del maestro di campo, Giovanni Bracciali, si trovava dalla parte delle logge, per cui comunque aveva la sagoma del cavallo
1: che però lui è partito subito, è andato diretto, si vede dalle immagini che da lui è andato campo. Diretto dal maestro di campo, gliel'ha detto e via, insomma è andato io sono sicuro che sicuramente verrà fuori un po' di discussioni anche in sede di consulta, che io non mi sento di dire di cambiare questa norma, perché credo che toccandola si vada a peggiorare la situazione. Io non so come la pensate voi due.
3: No, penso che non venga cambiata, anche perché non la puoi cambiare dopo che è successo, sarebbe brutto.
1: Ma poi, cioè, poi dopo, e allora tutti potrebbero andare lì, dai, oh, bravo, bravo, tutti a toccarle, e poi dopo che succede? No. Che è una discussione infinita, no?
3: No.
1: Bisognerebbe essere un pochino più lucidi, via, quando siamo lì dietro.
3: Sì.
2: Vabbè, bene. Allora, anche perché è stato oggetto di ampia discussione anche nei media questa cosa,
1: anche
2: e andrà avanti, anche perché è stato un episodio che chiaramente per come è andata la giostra ha impedito a Porta del Foro di accedere a spareggi,
1: a eventuali spareggi, perché comunque c'era da andare, c'era spareggi.
3: Sì,
1: ecco. Perché in conto, si è sempre detto, in conto è tirare che ti può servire, in conto è tirare che ti può servire.
2: Ma comunque. Allora, poi è stata la volta del benzina, ovvero Tommaso Marmorini, e lui è andato sul 4. E arrivo, anche qui si vede bene, insomma,
3: abbastanza distante dal 5.
2: Visto sì, che
1: 4 secondi e 60.
2: 4, che è la carriera più lenta.
1: Lenta
2: per modo di dire, insomma, visto che ricordiamo per i non aretini il tempo massimo è 4,85, sì. Per cui
1: sì, lenta per sì, modo di dire, insomma, nel senso di quelle che sono state corse. Che ci dici, Aldo, di questa carriera? Se te la ricordi?
3: La carriera non è stata male, la cavalla è perfetta, perché penso che questa quella del Tallurino siano i cavalli migliori che si è visto in piazza, capito? Però qualche volta fa 4, questo è il senso del ragionamento, purtroppo è così.
1: Io ho visto una carriera, poi dopo ditemi voi, nella quale la Biancaneve,
2: sì, Biancaneve
1: il cavallo, che è il cavallo,
3: sì,
1: è partita dritta, è rimasta dritta, non si è mossa. Però ho visto un grande, e questo tanto poi si può rivedere dalle immagini, ho visto un gran lavoro con la mano destra di Tommaso, quasi fino a pochi metri dal buratto. Ma non è che tutto questo muovere la mano, muovere le redini praticamente, non ha influito sì, sulla direzione della cavalla. La cavalla è rimasta lì ferma, non ha seguito le indicazioni della mano in nessun modo. Quindi credo che poi alla fine tutto sto muovere gli abbia solo portato sbagliare il tiro.
3: Sì, ci sta.
1: Secondo, poi hanno vinto lo stesso, nel
3: anche
1: senso,
3: perché, sì,
1: se faceva 3 vincevano.
3: Fuori discussione. Però la carriera non è che gli abbia allargato la cavalla, via.
1: No, è rimasta lì.
3: Quel richiamo però si l'abbia scomposto, detto,
1: non lo so, hanno vinto lo stesso, quindi bravi, onore a loro e tutto, però noi si sta analizzando poi le carriere singole, quindi no.
2: Sì, ma infatti.
1: No, sbaglio?
2: No, assolutamente, te non sbagli mai.
1: No, non sbaglio mai, ne sbaglia mai chi non fa niente.
2: Va bene, allora andiamo con la carriera successiva. Questa, ecco, è un'altra immagine, comunque è la prima di Porta Crucifera, e qui c'è Matteo Bruni, e vabbè, qui non si vede il punteggio, comunque come carriera anche lui è finito sul 4.
3: Verticale,
2: io l'ho detto una volta, si diceva 4 dei gamberi, di Silvano, ecco, questo magari è il tempo di Matteo.
1: Arriva subito con i nostri potenti mezzi.
2: Arriva in diretta, ragazzi.
1: Arriva i tempi in diretta. Matteo Bruni, 4:49.
2: Ecco, che ci dice sulla.
3: Il tempo, ma vedendo questa immagine.
1: Ora non ci sono altre.
3: Non importa.
2: Che hai percepito?
3: Allora, io penso che stilisticamente, io questa cosa ci tengo parecchio, li guardo. Stilisticamente è uno dei più bravi. E che qui si vede che è alto.
2: Come si stende?
3: È alto, sì, e non si stende come ha fatto sempre anche nelle prove.
1: E lui?
3: Lui, sì. Perché si vede, per me si vede chiaro lì, capito? E è andato lì sopra, non c'è niente da fare, capito?
1: E lui non è che ha fatto grosse correzioni alla carriera, quello che ho visto dalle immagini frontali, forse una piccolissima correzione ma all'inizio. E poi sì, può darsi che lui, ora non ci sa l'immagine magari di giugno, per vedere, per fare il confronto, sarebbe stato, vedi, averci pensato? Te che sei la mente pensante di questo gruppo qui, io e te, perché Beppe fa gruppo a se stesso, capito? Ci potevi pensare
2: di WhatsApp da solo il Beppe.
1: La prossima volta quando sbaglio nei tiri bisogna fare due foto e mettere la foto di quando ci chiappano e quella che ci
2: chiappano. Sai, d'inverno si può fare questa cosa, però
3: poi pensa che ha fatto
1: aspetta
3: ha fatto il tempo che con una cavalla io pensavo fosse ancora più basso.
1: Lui quella a motore,
3: si è tenuto
1: bene, sì.
3: Però secondo me quello è il problema.
1: È probabile che lui sia, sì, che lui sia stato, magari sia rimasto lui più alto e non si sia schiacciato e il punto non gli è venuto.
3: Sì, è chiaro.
1: Perché poi dicevano, insomma, visto del galoppo rovescio del cavallo, però c'è dei cavalli, per esempio, che se hanno galoppo rovescio sinistro davanti e destro di dietro, o destro davanti e sinistro di dietro, quindi che non sono uniti, c'è dei cavalli che comunque non ti danno grosse vibrazioni sopra, dei cavalli che onestamente li senti e quindi dici ti dà noia, insomma, no? ti può anche scomporre. Magari, ecco, questa che erano quelle condizioni lì è una cavalla che non ti dà quelle sensazioni, anche se è davanti in un modo e dietro in un altro.
3: Io poi sul galoppo rovescio perché se il galoppo rovescio lo fa all'inizio, credo che non dà grossi problemi.
1: Sì, però io ne facevo una questione.
3: No, ma non rispondevo.
2: Ecco. Se cambia pochi metri la lissa.
3: Se cambia la lissa, qualche problema. Certo. Lo certo. Può dare, però il cavallo lo fa.
1: No, per carità. Ma io intendevo proprio era un discorso di davanti in un modo, di dietro in quell'altro. Sì. E allora lì c'è dei cavalli che li senti che ti danno noia. Sì. Dei cavalli che invece non ti scompongono, capito? Nell'azione a te. Dopo, quello sono d'accordo con te, se cambia tutto davanti e dietro, dopo 10 metri che è partito, non cambia niente. Succede niente, tanto poi quando ti ricambia dopo che hai dato il colpo al burattino.
3: Guardo in questa immagine, lui prende il verticale, perciò come traiettoria, volendo,
2: è lì.
3: Se passo, faceva 5, faccio quello l'ha fatto.
1: No.
3: Però guarda, è anche molto piegata a sinistra un pochino rispetto per me come l'ho visto alle prove.
1: Dici un po' fuori?
3: Un po' fuori, si stende parecchio. Questo un po' di niente, perché l'ha fatto verticale proprio sopra.
1: Sì. Non è un tiro a 10 centimetri.
3: No, assolutamente.
1: Vabbè, però insomma ne 5.
3: No, ne 5.
1: Quello non ci piove.
3: No.
2: Bene, allora andiamo con la seconda serie, che si apre con un colpo di scena, perché non ci aspettavamo che Gianmaria Scortecci finisse sul 2. C'era già il discorso che se andava sul 5 la giostra era praticamente era chiusa, se non si rompeva la lancia. E invece è stato questo colpo di scena
1: in 4 secondi e 32
3: oltretutto.
2: Sudoc, cavallo ormai storico da qualche anno. E qui Aldo?
1: È un partiamo 2. Dalla partenza.
3: La partenza è andato largo, non si sa perché lui è un perfezionista, ha detto fa sempre quel giretto, un altro giretto, e poi cerca di fare, non so perché gli è partito largo. E poi, se non mi sbaglio, lui cerca di correggerlo 2 volte con la mano destra, no?
1: Questo. Lui aveva montato anche in settimana, il lunedì aveva provato senza speroni, poi con gli speroni.
3: Le prove erano un po' alternate, però fa un 2 che è anche strano per lui.
2: Magari se Beppe ci fai un primo piano del 2 che si vede anche bene.
3: Vedi dove lo fa? Lo fa in basso sulla destra. Di solito l'errore più grosso è quello che dal centro vanno a sinistra.
2: Vai di là, come si
3: quasi dice? Sempre lì, quasi sempre lì. E questo da lui, insomma.
1: Te Roby, un commento?
2: Il commento.
1: Ti puoi anche esporre.
2: Sì, no, ma il commento io. Chiaramente non ci si aspettava. Non mi aspettavo, anzi, la cosa era completamente diversa, perché come ho detto prima, poteva essere chiusa la giostra. Comunque, vabbè.
1: Allora, lui è partito.
2: Qui dopo parlo con.
1: È partito stretto, molto stretto. Quando è partito,
2: sì, quando, cosa, poi, sì, dopo rivedendola.
1: C'era, rivedendola, Luca Veni, ma anche in diretta noi si è visto, cioè, perché sì, c'era, sì, in piazza, sì, detto, quindi poi, si è visto proprio bene. Che Luca Veneri a un certo punto ha allargato anche la mano sinistra, non si è spostato, ha allargato la mano sinistra e per farlo uscire.
2: Per farlo uscire, sì.
1: Ci sono state anche delle interviste che ha rilasciato Gian Maria, ha detto io non devo partire stretto in quella maniera perché con Doc la partenza stretta non va fatta. Il risultato di questo errore in partenza che ha fatto lui, perché è nel cavallo, cioè io poi sono uno che la colpa a cavalli non la dà mai, lui è partito troppo stretto, Luca Veneri è rimasto lì, ha allargato il braccio, quindi si è spostato il cavallo, secondo me si è spostato un po' troppo e è andato un po' troppo largo.
3: Questo si vede.
1: L'ha ritirato dentro, come ha detto giustamente bene Aldo, poi dopo era forse troppo stretto, si è riallargato, insomma.
2: Il tutto in 4 secondi.
1: Parti in 4 e 30, quelli che erano, va avanti, dietro, sposta, cosa. Cioè, poi quando arrivi in fondo, insomma.
3: Lui è uno che il tempo lo conosce, glielo sa fare al cavallo, capito?
1: Però io è qualche anno che dico che sto cavallo gli dà difficoltà, e specialmente a settembre.
3: Sì.
1: Io questo è un dato di fatto.
3: Da un'anticipazione la mia personale che a giugno lui questo cavallo
1: non ce l'ha più.
3: Non ce l'ha più.
1: Vedi, che telefono ha burrato anche a te.
3: No. E poi ho detto un'altra cosa, che ecco. Si vede che lui è partito per il 5. No? Perché tieni conto che questo si fa per ragionare, ma insomma, se faceva anche un 4 era spareggi. Lui era partito per fare 5, chiudeva la giostra.
1: Lui la chiudeva lì. La speranza era di avere in premio una lancia spezzata un Mazzafrusto che si strappa. Insomma, Mazzafrusto no, ma insomma, era lì. Potevi sperare solo di rompere una lancia se lui faceva 5, ma non l'ha fatto.
3: Non l'ha fatto.
1: E allora la carriera dopo,
2: Santo Spirito ha chiuso con 5 punti. E qui allora Giulio Vedovini, che ragazzi è vero che qui ci ha messo una carica non indifferente.
1: No, aspetta, prima di voglio metti la faccia, la faccia di Giulio.
3: Sì.
2: Allora, innanzitutto
1: tanto ti dico
2: che se non sbaglio è la carriera più veloce di questa edizione
1: è stata fatta Giulio Vedovini in 4 secondi e 18.
2: 4 e 18, mamma la più mia. Veloce.
1: Sì.
3: Mamma mia. E se vedi l'incazzatura, secondo me il tocco. Vedi?
2: Insomma.
3: Infatti, non lo so se mi sbaglio.
1: Qui c'è, guarda, c'è tutto. Vedi, in questa fase c'è tutto. C'è lui che esulta perché ha fatto 5, ma è più uno, sembra proprio, guarda gli occhi, è lo sfogo del fatto che prima aveva toccato il suo compagno e aveva c'è un mix di gioia e di rammarico su questa.
2: Comunque una cosa è certa, sto ragazzo farà girare le scatole a diversi.
1: Questo ragazzo ha delle, io l'ho scritto,
2: non a quelli di Porta del Forno ovviamente,
1: io
2: però,
1: l'ho scritto nelle pagelle che questo ragazzo, io ho delle le doti naturali,
2: no veramente,
1: che ha sto ragazzo io non ho visto forse nel Cicerchia degli anni d'oro, che, ma io parlo doti naturali a livello di punteggio,
2: poi il 5,
1: andare a trovare il 5,
2: tra l'altro
1: lui a cavallo
2: è anche molto
1: preparato, no Aldo?
3: Sì.
1: Ora ce la commenti, questa.
3: No, poi quando torna per riportare la lancia, da quanto era arrabbiato, si vede che dice qualcosa ai due di Sant'Andrea.
1: Ah sì?
3: Sì, si vede.
1: Questo non l'ho notato.
2: La sfumatura, si va a rivederla.
1: Perché secondo te lui la responsabilità l'ha data a loro che han detto. Secondo...
3: Si vede che passate lì, quello che gli dice, me lo immagino.
1: Allora, dietro le logge se ne dicono tante.
3: Sì.
1: Io mi ricordo delle giostre con il Subabbo, con Enrico... Enrico dietro le logge, come Arezzo si dice, e questo era un crostino, perché era uno che metteva, gli piaceva anche Anche ti ricordi quando disse, venne Paci che disse una volta anche a Foligno che non c'era, cioè non si tiravano le frecciatine, qui è sempre successo Arezzo, sì. E diciamo che Enrico era un maestro nel tirare la frecciatina a chi correva o a chi pensava che gli potesse dare fastidio, per cercare di metterlo in difficoltà psicologicamente.
3: Sì, sì, questo è vero, sì.
2: Comunque, ecco, è andata così sicuramente. Tra l'altro, ecco, Giulio, che il cavallo, ora o Lapis
1: pesca
2: ecco. Sì. Il cavallo che ha cambiato
1: a giugno
2: di quest'anno, dopo che aveva corso con Ice,
1: onestamente è con si è parlato del tocco, si è parlato della sua faccia, non c'è da dire altro, perché ha fatto una carriera,
2: è stata una carriera, credo,
3: e la comunque ha trovato questo, che
1: non gli trovi in difetto,
3: Schiappava anche con Ice,
2: sì infatti,
3: ma questa gli ha dato la fiducia completa.
1: Io ti dico che secondo me il cambio del cavallo è stato fatto, e ma già ci avevo pensato quando è stata fatta la serata Porta Crucifera con Vannozzi Filippetti. Filippetti ha raccontato di quando, tanto lo ricordate tutti e due, di quando morì la Sherry, che prese in calcio a pochi giorni dalla giostra. Prese in calcio una frattura alla gamba, e prese dal calcio, erano insieme con un altro cavallo,
2: sì.
1: e fu abbattuta. Lui tirò con Arful e lui ha detto lì: un cavallo di 1,65 m al Garrese. Dice: io ho tirato e sapevo che se sto cavallo faceva una falcata, iniziava a fare le falcate di 10 cm più lunghe, ha detto, io la lancia, io passavo, ma la lancia tornava a Borgunto, cioè nel senso, io credo che la loro paura sia stata questa, perché Ice è veramente un cavallo di struttura, perché è un cavallo molto alto. La loro paura è stata questa, nel senso che se gli, non che gli prende la via, ma se gli fa un galoppo più allungato, loro per me hanno paura che poi invece che in 4,18 la fanno 3,80 e insomma comunque, 6.
3: Però lui la prima giostra l'ha fatta, secondo, perché Ice che aveva
1: non aveva niente. Per me gli aveva preso questa, avevo fatto questo ragionamento. No.
2: Comunque
1: secondo me
2: 4,18 per fare 46 metri, voglio dire.
1: Sì.
3: Quelle 5 non è che.
2: No.
3: Fatti bene.
1: No, non ce le dighi niente delle carriere a sto gente, non ce le dighi niente, ragazzi. Che gli vuoi dire? Fare le carriere che.
2: Allora andiamo poi nella carriera che di fatto ha chiuso questa edizione, quella di Saverio Montini su Bianca, che ha corso nel tempo di 4
1: secondi. Saverio Montini 4,40.
2: 4,40, ha spento il pomodoro e la lancia è finita in via delle Gagliarde.
1: Sì, e qui già sapeva che aveva fatto 5, guarda, visto che fanno come dire, otto.
3: Sì, ma loro lo vedono subito, non è
1: sì,
3: che.
1: Sì. Qui che gli si dice al Montini su sta carriera? Poco. Poco è vero, poco anche a lui.
3: Poco, poi qualche volta il cavallo gli fa anche una. Una carriera anche, eppure è lì che ha fatto 7 centri su.
1: Ah, non mi chiede le statistiche a me.
3: Non me lo ricordo mai.
1: Io non sono uno che fa le statistiche, quelli sono dall'altra parte.
3: Livello altissimo, 7 centri, non mi ricordo su quante.
1: Non lo so.
2: Comunque, a livello di cavaliere non c'era di.

0: tra, no, dritta nera,
1: no, no, nella, non, nella foto,
0: ah, sì, però non è che gli ha ecco, quel difetto lì non gliel'ha fatto più. Lui ci ha lavorato molto, quindi è arrivato in piazza a fare quella carriera con quella S che a lui gli torna bene, e quando fa quella carriera lì, c'è poco da dirgli, questo ragazzo ha i numeri e
2: ormai è di fatto, c'è da fare.
1: Bene, allora andiamo sull'ultima, e qui anche il nostro Roberto, anzi prima ci dirà il tempo.
0: Il tempo 4 secondi e 20. Quindi, già... piano non è andato, 4 secondi e 20.
2: Mamma mia.
1: 4 per 20. Marmorini, che praticamente era all'esordio, aveva un compito veramente
2: arduo,
1: perché lui doveva per forza fare 5
0: per andare a spareggi.
1: E invece è uscito questo 4, però lo tirate alto, perché tanto Roberto l'ha vista con un occhio un po' più particolare.
0: Lo ribadisco perché io la vedo come una cosa positiva, cioè una cosa bella, perché quando si parla del bene, che puoi volere a una persona, è una cosa bella, secondo me. Quindi io, quando l'ho visto arrivare, quando è uscito dalle logge che andava verso il pozzo, io pensavo che di poter commentare la carriera, non sono riuscito neanche a commentare la discesa verso il pozzo, perché mi sono commosso, perché io sto ragazzo l'ho tenuto in collo da appena nato, l'ho visto crescere da quando è nato, insomma, l'ho visto crescere, siamo amici di famiglia, siamo molto legati, e non ce l'ho fatta, mi sono commosso.
1: Ci sta, d'altronde.
0: E la vedo come una cosa bella, insomma, non credo che spero che non mi ricapiti che lui faccia tante giostre, e spero che a me non mi ricapiti, insomma, però lì non ce l'ho fatta.
1: Comunque, che dici di Gian Matteo, che è stato l'esordiente di questa?
2: Prima cosa positiva, il fatto che lui, secondo me, non era emozionato per niente. Mm-mm. Per niente.
0: Vero.
2: Capito? Si vede quando entra, va bene? Quando parte, ha fatto una buona partenza per me.
0: Sì.
2: Capito?
1: Ma secondo te anche il fatto, scusami, allora, la dirigenza che l'ha messo come secondo cavaliere, pur essendo all'esordio, è magari un segno che magari hanno visto che questo ragazzo magari è freddo, comunque non si lascia prendere
2: dubbio,
1: da emozioni particolari.
2: Dubbio. Poi le dinamiche che c'è stato lì,
0: quelle non si possono sapere, perché è stato scelto. Secondo me poteva correre primo, secondo, cioè secondo me sono intercambiabili loro due.
2: Sì.
0: Nel senso, non c'è una.
2: Sì.
0: Allora, sono innanzitutto due a Porta Crucifera, sono due che sono padroni della situazione con i cavalli. Gian Matteo è uno che al pozzo ha il completo controllo del cavallo e della situazione, perché parte dritto, non parte in volta, non ha, la cavalla rimane ferma, è vero o no, Aldo?
2: Ma penso, cioè, che in prova abbia fatto un giro in più, se no di solito arriva lì, parte.
0: Però ecco, lui non ha grossi problemi, insomma, a cavallo è uno che sa quello che fa, sopra ha anche una grande sensibilità. Io ho visto che a pochi metri dal muratto, l'ho rivista molte volte, si vede un tocco con la gamba sinistra, perché secondo me era troppo sotto, come si dice, quindi troppo la carriera, troppo a sinistra. Agli ultimi metri si vede che lui ha dato un po' di gamba sinistra, secondo me poi lì chiaramente non il cavallo gli ha dato retta, perché la cavalla gli ha dato retta, perché la cavalla risponde ai comandi che gli dà lui in maniera sistematica, quindi. Ma la carriera che secondo me all'esordio non è neanche, c'è chi ha fatto meglio, però insomma secondo me lui è uno che ci dovranno fare i conti, insomma, con questa coppia d'ora in poi.
2: Sì, penso anch'io. Poi il fatto di tirare primo secondo secondo me vuol dire poco.
1: No, magari come secondo devi tamponare, come in questo caso.
2: No, in questo caso.

0: doveva per forza fare 5, che è una responsabilità oltretutto maggiore, è ovvio questo.
1: Beh, le carriere sono finite.
2: Rientra il Beppe. Anche perché
3: ci siamo
2: dilungati.
3: Sì, perché sono le 12:50. Maldo, te da mangiare te lo fai?
0: No, pronto.
3: Va bene, posso farvi qualche domanda?
1: Vai,
3: allora,
1: vai.
3: Una curiosità che mi è venuta fuori, non la sapevo, e devo dire che queste immagini sono state bellissime. Guardate i famigli. Si chiamano così? Famigli del Buratto.
2: Sì. Famiglie del Buratto.
3: Parte Simone. La seconda parte l'altro, poi ritorna Simone. Sono alternati, non lo sapevo. Ma guardate che sguardi che hanno quando vanno a devono intercettare.
2: Allora, sono alternati,
3: girano.
2: Una a bloccare il tabellone, quell'altra a mettere un tabellone che copre.
3: Ma guarda, c'è Rosalli che è pazzesco, guarda che sguardo ha, è pazzesco, fai paura come un saracino per davvero.
1: C'è da farsi male?
3: Sì, no, ora parte tutto, no,
1: ci vuole una concentrazione enorme.
2: Tu pensa
1: che
2: in un giro loro bloccano subito il...
3: Ma sicuramente, vedi, hanno un modo per arrivare a prendere direttamente, penso, la parte del tabellone, non lo so.
1: Diciamo che c'è una scuola.
0: Le prove l'ho prese una volta.
3: Sì,
0: Buratto l'ho preso, uno deve.
2: Sì.
3: Ho capito.
1: C'è una scuola, insomma. Poi hai avuto anche un famiglio te qui ospite, Luca Bizzarri, te lo ricordi?
3: Che è l'altro,
1: no? Luca Bizzarri,
3: l'aveva fatto. No, ora non c'entra ancora la storia di
1: andiamo avanti.
2: E poi l'altro dubbio?
1: Un'altra domanda.
3: No, questo che io volevo sapere. No, cioè, è interessante. Guarda, da questa posizione devo dire si vedono tante belle facce che si riconoscono. Devo dire, bella questa. Mi è piaciuta questa immagine. Non voglio dire altro. Devo dire che mi è piaciuta la giostra e insomma, vabbè.
2: E per le foto si ringrazia.
1: Volevi attaccare? Volevi dire a me?
3: No, niente. Avete, te, come al solito, a parte il fatto che cioè, ma avete, con questa storia delle fotocellule, in realtà le carriere sono tutte forti, cioè veloci. Perché mi ci volevi mettere
1: perché
3: le fotocellule?
1: Perché si è parlato delle fotocellule, le carriere hanno avuto paura.
3: Sì, ho capito.
1: E allora hanno detto, ma andiamo, so ci mettono delle altre
3: fotocellule. È venuto fuori qui che ci vorrebbero mettere a metà lizza un altro paio di fotocellule, così almeno.
2: Io non l'ho mai detto.
3: Qualcuno l'ha detto in quel tavolo.
1: Ti sempre fuori da ogni cosa.
3: Fatemi parlare con Aldo un attimo.
0: No, per me non ci vogliono.
3: Ecco, no, però sai perché Aldo mi ha detto questo? Perché sostanzialmente in questa maniera, cioè, siccome si chiama una carriera, carriera deve partire in gran carriera, quindi aumentare. Invece dice no, arrivi veloce e poi magari rallenti per pia la mira. No, invece se ci metti dei fotocellule nel mezzo, te sei assolutamente.
0: No, non sono d'accordo.
3: Ecco, vedi, che sono birbanti questi. Cioè.
0: No. A parte che anche la scenografia perché ci vuole un baldacchino lì con tutte le cosine
1: a metà.
3: Te lo immagini?
0: Non sarebbe bello da tutti i punti di
1: vista. E quanto dura? Quanto dura?
2: In mezzo figuranti.
1: In mezzo figuranti, quanto dura?
0: Secondo quello che succede con un caccia.
3: Ma pensi che prenda il volo?
0: Sì.
1: Se la cantano in tribuna in tribuna stampa.
3: Va bene, dai, allora comunque sostanzialmente date un voto a questa giostra.
1: Oh, complessivo, questo lo puoi dare.
3: Questo
1: guarda,
3: lo puoi dare
1: il primo voto che dà il Barnetti.
3: Non si esprime mai.
2: No, ma allora per i colpi di scena sicuramente è una giostra voti altissimi. Perché
1: uno ne devi dare un voto, un numero. Per piacere,
3: se
1: un numero.
3: Inizia ad Aldo che l'ospite.
1: Un numero devi dire. Tiralo a caso, per piacere.
3: Ma perché non si vuole
1: sbagliare? Ma non lo so, c'è un problema
3: di spirito.
1: C'è un problema con i numeri.
3: È maestro di campo, non so quante lisce.
2: Allora guarda, do il punteggio con cui ha vinto Sant'Andrea.
3: Cioè?
2: 9.
1: L'ha detto.
3: Aldo, dai, diccelo te ora.
0: Sì, aggiungo che io di solito voglio sempre dire che a settembre ci sono sempre degli imprevisti e anche ora gli imprevisti, lo Scortecci per esempio mai pluridecorato però
3: l'ingenuità però dai
0: sì. No, certo. Però tenete conto che se invece andava senza l'imprevisto del tiro dello Scortecci senza il tocco potenzialmente ci potevano essere tre spadini.
3: Scusate, va bene, però ve lo ricordate quella giostra che si è spezzato la lancia col 2, il cavallo che una volta
1: la è giostra
3: caduto,
1: è così. Cioè,
3: c'è stata una giostra che è stata...
1: La giostra è così.
2: Ogni giostra, è veramente, quando si dice ogni giostra, una storia a sé.
1: Forrest Gump, no?
3: Ora dimmelo te però, perché te sono le 12.54.
1: No, Forrest Gump,
3: te,
1: come dici?
3: Voglio Forrest Gump, il voto lo devi dare.
1: Alla giostra, sì. tutto insieme.
3: Ma questa manifestazione 150?
1: 9 sicuro.
3: Quanto il pannetto?
2: Siamo
1: 9.
3: Va bene. Allora,
2: è stata la degna manifestazione della 150esima edizione.
1: Dedicata, sì, c'è stato tutto, il colpo di scena. Sì, tutti.
3: Dedicata, ve lo ricordate, Ubi Periculum
1: al primo conclave.
3: 750 anni fa.
2: E ricordiamo anche la prova generale vinta alla Porta del Foro, dedicata a Roberto Doro, perché è sempre un personaggio.
3: Va bene. E allora noi vi salutiamo. Ringrazio ancora i tre paladini che noi abbiamo messo in campo: Roberto Parnetti, Roberto Rosati e da Daniela Formelli. Che devo dire, lei ha vinto comunque, perché è scappata il quartiere di Sant'Andrea, l'ha detto.
2: Andrea. A tornare a casa col motorino e andava a cercare un cappotto.
3: Ma non ha problemi lei, la salutiamo e la ringraziamo per averci portato la sua voce, la sua figura in questa giostra, e vedremo insomma poi il proseguo. Io vi ringrazio, grazie Aldo, allora grazie Tomà, t'aspettiamo, no? Ora dal palco alla cabina, ma non è che non un downgrade, questo è il posto, la radio si fa in cabina.
2: L'ultima cosa, ricordo che domani Bagna Ripoli, giostra della Stella, dove Aldo farà il palafreniere Leonardo Scaletti, perché l'anno scorso Leonardo Scaletti ha vinto la giostra, proprio quest'anno a correre diritto, e gli altri contendenti sono Alessandro Golini e Guido Gentili.
1: E domenica?
0: C'è Guido Gentile, sai.
2: Dico ora non spoilare.
1: E domenica
2: 20 c'è, a parte che domani c'è anche la Quintana di Foligno.
3: Ecco fatto. Senti, ma ormai la
1: quello
3: livrea,
1: volevo
3: la,
1: dire.
3: Roberto, la livrea lui ce l'ha fino a qua giù. Te che ruolo hai?
2: Io sono Bagnaripoli.
1: Lui è Bagnaripoli.
3: Sei Bagnaripoli, sei maestro di campo.
1: E c'è.
3: Che volevi? Ma scherzi.
1: E che ce va gratis.
3: Gabriele, ce l'hai un maestro di campo qui?
1: Lui gratis non si muove.
3: Ecco perché ti vogliono alzare la Cino d'Arezzo.
2: No, non è vero, guarda, io
3: l'ho visto.
1: Stefania butta la pasta, carico.
3: Ciao, allora grazie Aldo e ciao, grazie a Roberto Parnetti e Roberto Rosati, e appuntamento alla prossima trasmissione di Giostrando, e come dice il guarda, forse.
2: sempre più convinto.
1: No, ma oggi siamo stati bravi, forse.
3: Sai che ti dico io, coi diritti o senza, forse.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
2: Dai registi de Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
3: Può sembrare un paradiso, ma è pericoloso!
2: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
4: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
5: Amiche per la vita!
2: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
6: Officine Ubu presenta Due sconosciuti, 800 chilometri, una seconda possibilità.
7: Questo cammino dobbiamo completarlo.
6: Un film luminoso e pieno di speranza.
8: Abbiamo litigato per 3 mesi. Abbiamo parlato, ci siamo odiati e ci siamo voluti bene. La famiglia è questo, no?
6: Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre, al cinema.
9: Dal 21 al 24 settembre, torna a Cinema in Festa.
10: Non ci credo. Aspetto questo momento da un'eternità.
9: Il biglietto costa solo 3,50 euro per tutti i film in tutta Italia. Scopri di più su cinemainfesta.it.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
11: Buongiorno da Daniele Ubaldi. All'età di 83 anni è scomparso Sandro Mazzola, uno degli uomini simbolo del calcio mondiale, leggenda in nazionale azzurra e prima di tutto dell'Inter. Ciao Sandro, bandiera eterna e il cordoglio del club nerazzurro, a cui si unisce quello degli storici rivali del Milan. Il servizio di Jenny De Gaetano.
12: Se ne va un pezzetto di cuore di tutti. Oggi non ci sono colori, c'è soltanto una bandiera da sventolare per sempre, che racconta la storia, il mito di Sandro Mazzola, che si legge tutto d'un fiato, quasi per non voler interrompere l'incantesimo dei suoi dribbling, scolpiti nell'immaginario di tutti. La magia di Budapest nel 1966, i 7 tocchi in azzurro con la Svizzera 4 anni dopo. L'Inter era la sua seconda pelle in campo e da dirigente. Qui è entrato da ragazzo, qui ha scelto di restare per sempre. Una sola maglia, 17 stagioni, una vita intera. Ne custodiremo il ricordo, la commozione del presidente nerazzurro Marotta. Rivale, storico e leale, il messaggio del Milan. Gentleman del calcio italiano, si legge sul sito della Juventus. Mi piace pensare che abbia finalmente ritrovato papà Valentino e i campioni con cui ha condiviso una delle pagine più belle del calcio italiano. Il cordoglio del presidente della FIGC Giovanni Malagò. Su tutti i campi e in tutte le manifestazioni sportive del weekend verrà osservato un minuto di silenzio. I funerali di Mazzola si terranno lunedì a Milano alle 14:45 nella Basilica di Sant'Ambrogio.
11: E l'Inter sarà protagonista oggi della gara più attesa della 5ª giornata di Serie A. Le 18 i nerazzurri sono ospiti all'Olimpico della Roma, con cui condividono il primato in classifica a punteggio pieno. Dalle 15 Udinese Cagliari e Bologna Torino, stasera Venezia Lazio. Medio Oriente sullo sfondo, il conflitto tra Stati Uniti e Iran, il confronto militare nella penisola araba che oppone le forze saudite ai ribelli filo-iraniani dello Yemen, coinvolge anche Riyadh, che denuncia un attacco subito nella notte. Non vi sono notizie di vittime, ma gravi disagi e la paralisi dei sistemi di navigazione all'aeroporto internazionale. Donald Trump annuncia intanto colloqui diretti con i ribelli Houthi, che nei giorni scorsi hanno conquistato l'area di accesso meridionale al Mar Rosso. Il ministro della difesa Crosetto, in una lettera all'alto rappresentante UE, chiede il potenziamento della missione Aspides con l'invio di navi militari da parte di altri paesi. L'Italia sarebbe pronta a fornire una seconda fregata se richiesto, ma i partner dovrebbero contribuire a sostenere il peso finanziario dell'operazione. Dallo stesso Trump poi ieri altre 2 mosse, la firma nuove sanzioni contro la Russia, incluso lo stesso presidente Putin, che includono anche dazi fino al 100% agli acquirenti di petrolio e gas russo, e poi l'annuncio di un accordo con Danimarca e Groenlandia, che è parte del regno danese ma è stata spesso oggetto di mire annessionistiche da parte dello stesso presidente americano. Il governo groenlandese conferma la presenza dell'accordo, dichiarando che garantirebbe gli interessi dell'isola artica. Il nuovo shock dei prezzi legato alla chiusura dello stretto di Hormuz, con la sua minaccia per la crescita, fa salire nell'agenda europea il tema della tassazione degli extra profitti energetici. Se ne parla ancora oggi a Dublino nella seconda giornata dell'Ecofin informale. Ieri il ministro Giorgetti, a margine del vertice, aveva lanciato l'allarme riguardo alle ripercussioni sulle bollette. Lo shock energetico sta diventando un'emergenza economica, ha spiegato, e ai microfoni dei giornalisti risponde.
13: Siamo in una situazione eccezionale, bisogna agire con equità e quindi, a nostro giudizio, quantomeno una valutazione di chi realizza profitti in una situazione eccezionale deve essere fatta. Credo che il consenso si allargherà e vedremo se il consenso sarà maggioritario, anche la Commissione dovrà in qualche modo prenderne atto.
11: E sul caro carburanti e bollette emerge per l'Italia uno spread energetico rispetto ai principali partner europei. Lo denuncia un'analisi divulgata stamani da Confcommercio che chiama in causa anche la politica. A pesare nel nostro paese infatti il minor ricorso alle rinnovabili rispetto ad esempio a Spagna e Germania, ma anche oneri fiscali maggiori. Negli ultimi 5 anni la loro incidenza è aumentata in Italia del 33,9%, mentre negli altri paesi è addirittura diminuita. La cronaca era attivo sui social con circa 4.000 follower, postava contenuti violenti e criminali tra omicidi, suicidi e casi di true crime. Il 13enne che ieri in classe ha accoltellato la sua docente in una scuola media di Roma. La donna è stata ricoverata, non in pericolo di vita, ha già detto ai giornalisti lo perdono. Ma ricostruiamo l'episodio nel servizio di Nicola Compagnone.
14: Prima l'uso di spray urticante e poi l'aggressione con una coltellata, sarebbe questa la dinamica della aggressione avvenuta nella giornata di ieri a Roma in una scuola media del quartiere Centocelle. Uno studente di 13 anni nel corso della prima ora di lezione ha assalito la propria insegnante di italiano ferendola. La donna, 66 anni, è stata trasportata in ospedale non in pericolo di vita ma in forte stato di shock. Lo studente di terza media avrebbe dovuto svolgere un compito in classe per recuperare l'insufficienza dell'anno precedente. Il ragazzo aveva un cellulare collegato a Telegram per filmare la scena in diretta. Aveva ricevuto un debito e laudiava le dichiarazioni di alcuni compagni di classe secondo cui aveva anticipato l'intenzione di compiere l'aggressione. Momenti di panico seguiti dall'evacuazione dell'istituto con gli studenti usciti dalle porte del retro del plesso scolastico. Ma dinamiche e ragioni sono sotto la lente degli inquirenti che vogliono anche capire il ruolo del video che il ragazzo voleva realizzare. A docente e istituto sono arrivati numerosi messaggi di solidarietà, primo tra tutti quello del ministro dell'istruzione Valditara, che ha anche richiamato l'attenzione sulla sicurezza e le misure a tutela del corpo docente.
11: Ed è tutto per questa edizione. Buon pomeriggio.
15: 98.5 106.1 Radio Fly, la radio con le ali. Fly Spot.
16: Oggi i servizi di accesso a internet non sono tutti uguali. Il prezzo più basso non sempre vuol dire medesime funzionalità, stabilità e assistenza. Per questo Astranet propone due modalità in base a ciò che realmente ti serve. Servizi premium se cerchi affidabilità con policy di qualità del 60% del valore massimo indicato sempre erogato e assistenza giornaliera. Servizi easy se cerchi risparmio con i parametri funzionali standard del mercato. Oggi per la connettività il prezzo è importante, ma non è tutto. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. 0575 38 31 28. Astranet.cloud.
15: Flyspot.
17: Vola

0: DJ su Radio Fly. Due sono le canzoni che ci lasciano, Merck & Cremont con Partenope, Robin Schulz e Better Times. Ci sono due nuove entrate, una delle quali l'ascoltiamo subito, la posizione numero 15, Kygo, Robin Schulz, Take Me Back.
1: Fly Dance Chart su Radio Fly, 15ª posizione.

0: giusti giusti 26 anni fa, questo è il tempo della nostra old hit e si riconosceva subito dal oh oh oh Bumblebee, Crime of Passion. E adesso invece torniamo nei nostri giorni, dalla terza posizione entrando nel podio Agile con Ultra De, Moving to the Sun.
1: Salve.

0: informiamo i passeggeri che la Fly Dance, pilotata da Joseph DJ, decolla ogni martedì sera alle ore 22 su Radio Fly.
1: Sono le 14 e un minuto.
2: Fly Spot.
3: Ciao! Sai che ieri mi hanno portato la fibra ottica a casa? Adesso posso finalmente farmi un selfie alla velocità della luce!
4: Io ho Astranet. I selfie li faccio lo stesso, navigo senza problemi e quando li ho trovo sempre persone disponibili, preparate, che li risolvono.
3: Ma io ho il giga!
4: Io no, ma se passo dalla sede mi offrono pure il caffè. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Quello che veramente serve, c'è sempre. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. Telefono 0575 38 31 28 astranet.cloud.
2: Flyspot.
5: Notizie in breve da Estra.
6: Estra, main partner della Serie C. L'accordo tra la Multiutility e la Lega Pro unisce per le prossime 3 stagioni sportive due realtà radicate nei territori, vicine alle comunità locali e ai valori sociali dello sport. Smontare gli stereotipi di genere, prevenire il bullismo, educare al rispetto. Oltre 1300 studenti sono stati a scuola di parità in Casentino con il progetto sostenuto da Estra, Sguardi in Equilibrio. Cantieri Centria, la società di distribuzione di Estra. A Siena sostituita la conduttura in strada di Busseto. Alla Storaia, nel comune pratese di Vernio, al confine con l'Emilia, lavoro in corso per estendere la rete gas. Rinnovabili, mercati, sostenibilità. Con Voce di Estra e il podcast Estra On Air, l'Utility racconta i grandi temi dell'energia in modo semplice e diretto. Ospiti, dati e storie per orientarsi in un settore in profonda trasformazione sul canale YouTube di Estra. Seguici su www.estra.it e sui social.
7: Hello folks, this is Foxy John with the top 10 hits, the top 10 songs of the week. This week we have 4 new entries, no non-movers, 3 records going up and 3 records going down. Ciao ciao, salute a tutti da Foxy John, qui con la top 10 hits, i 10 dischi vincenti della settimana. Oggi ci sono 4 nuove entrate, niente stabile, 3 in salita e 3 in discesa, ma prima di dare il via, vediamo chi non fa più parte della top 10 hits. Non c'è più Meraviglioso Errore di Gianna Nannini, Flamenco Paranoia di Samurai J, Dedica di Ernia e Partenope di Merck & Cremant featuring Serena Brancale and the Colors. E ora si parte al numero 10, subito la prima new entry della settimana, Elisa Kintsugi.
8: New entry.
7: New entry.

0: musica.
1: Elisa conquista la decima posizione alla Top 10 Hits con Kintsugi. E al numero 9, seconda new entry della settimana, Somber, My Body Isn't Ready.
2: New entry.
1: New entry.

Body Isn't Ready, Sunberg, nona posizione, seconda new entry della settimana, e al numero 8, a retta di 3 posti, Moving the Sun, Hugel, Emo Angel and Ultra Nate.

0: sun. Hugo, Emil Angel and Alternate A, Moving the Sun. 6 settimane in classifica, dalla quinta all'ottava posizione, 3 posti in meno. Top 10 hits. It's Foxy John with the top 10 hits. Al numero 7 troviamo la terza new entry della settimana. Alpha and Gigi D'Alessio, Genova e Napoli.
1: New entry.

0: e ci dividerà.
1: Genova e Napoli, Alfa e Gigi D'Alessio conquistano la settima posizione per la terza new entry alla Top 10 Hits. E al numero 6, la quarta new entry, Marcash e Ghe Casini.
2: New entry.

0: tutta la vita.
1: Casini, Marcash e Ghe conquistano la sesta posizione per la quarta new entry e a metà classifica number 5, due posti in meno per Agitare Coca-Cola. Tommaso

0: Tommaso Paradiso, Agitare Coca-Cola, 6 settimane in classifica, dalla 3ª alla 5ª posizione, 2 gradini in meno. E al numero 4 avanza di ben 5 posti Goya, Fabri Fibra e i Pinguini Tattici Nucleari.
1: Cosa

0: Fabri Fibra e i pinguini tattici nucleari. Nuova entrata la scorsa settimana con Goya dalla nona alla quarta posizione, 5 posti in più.
1: Top 10 hits. Top 10 hits. Top 10 hits.
0: Siamo al podio, i primi tre della Top 10 Hits. Al numero 3, due posti in meno per Madonna. Dan.

0: Riepilogo alla top 10 al numero 10, prima new entry della settimana. Elisa Kintsugi al numero 9, seconda new entry. Somber, My Body Isn't Ready al numero 8. Moving the Sun, Hugo, Emil Angel and Alternate al numero 7, terza new entry della settimana. Alpha and Gigi D'Alessio, Genova e Napoli al numero 6, quarta new entry. Marrakesh Ghe Casini al numero 5, Agitare Coca-Cola, Tommaso Paradiso al numero 4, Goya, Fabri Fibra e i Pinguini Tatti Nucleari. Al numero 3 Madonna Dance the Ria e abbiamo appena ascoltato al numero 2 Saif con Parlar d'Amore. Ladies and gentlemen, conquista la vetta, la numero 1 della top 10 hits questa settimana, Peggy Gou and Irish Star, Woman.
1: Number 1.

0: The winner of the week, Woman, Peggy Goo and Iris Star. Well, friends, that's it for today. Sì, ragazzi, termina qui il nostro consueto appuntamento. Prima di salutarvi, vi ricordo le quattro new entry della settimana. Al numero 10, Elisa Kintsugi. In nona posizione, Somber, My Body Isn't Ready Yet. Al numero 7, Alpha and Gigi D'Alessio, Genova e Napoli. E al numero 6, Marrakesh e Ghe Casini. E l'appuntamento non mancate fra 7 giorni per scoprire la nuova numero 1. Bye bye from Foxy John.
1: Radio Fly è in FM 98.5 e 106.100 sul DAB Plus, in streaming.

0: Tra poco su Radio Fly, la top 10 album con Patrick Madani.
1: Bentrovati da Gianni De Gaetano. Si svolgeranno lunedì nella Basilica di Sant'Ambrogio a Milano i funerali di Sandro Mazzola, scomparso nella notte all'età di 83 anni. La stessa chiesa dell'ultimo saluto lo scorso 4 agosto ad un'altra leggenda del calcio italiano, Franco Baresi. Se ne va un pezzo di storia dell'Inter, ne custodiremo il ricordo, il cordoglio del presidente nerazzurro Beppe Marotta, a cui hanno fatto eco tanti messaggi, quelli dell'UEFA, di tutti i club italiani, dal Milan alla Juventus. Presidente della FIGC Malagò, su tutti i campi e in tutte le manifestazioni sportive del weekend verrà osservato un minuto di silenzio. Sarà ancora dunque più emozionante la serata proprio dell'Inter, protagonista del match copertina della quinta di Serie A, ore 18 all'Olimpico, contro la Roma, con cui condivide il primato in classifica, punteggio pieno. Duello tra bomber, Malen, Lautaro, Dybala, Sule dal primo minuto, l'ex Chivu senza Çalhanoğlu si affida a Jones e Zielinski nel centrocampo a 5, arbitra Massa. Dalle 15 Bologna-Torino, debutto rosso-blu di Palladino e Udinese-Cagliari stasera Venezia-Lazio. Domani attesa alle 18 Juventus-Atalanta, pranzo Fiorentina-Napoli, nel posticipo Milan-Lecce, ieri Monza-Sassuolo 2-1. Da lunedì ribalta poi per la nazionale bis di Roberto Mancini, attesa da 5 gare in 11 giorni di Nations League. 34 i convocati, 9 le new entry all'insegna della linea verde. Tornano in gruppo Zaniolo e Fagioli venerdì prossimo a Roma, debutto contro il Belgio. Voltiamo pagina, MotoGP in Austria, dalle 15 la sprint race mentre si infiamma la lotta mondiale. Marc Marquez, Jorge Martin appaiati al comando della graduatoria piloti. Domani partirà in pole lo spagnolo dell'Aprilia, che ha preceduto di un soffio il 9 volte ridato della Ducati, terzo e quarto a Costa e Bezzecchi. Agli europei maschili di volley, giornata di vigilia per l'Italia di De Giorgi, che ha concluso il girone a punteggio pieno. Domani alle 21.05 a Torino affronterà negli ottavi la Danimarca. Cominciano le sfide senza domani la carica di Alessandro Micheletto.
2: Siamo a buon punto, le ultime due avversarie, soprattutto la Cechia e la Slovenia, sono di alto livello e adesso ci sono partite da dentro fuori dove non si può sbagliare. Affrontiamo la Danimarca, bisogna tenere l'attenzione altissima, anche perché insomma abbiamo cambiato, arriviamo in una città nuova, un palazzetto nuovo, quindi dobbiamo essere pronti e preparati, ma insomma siamo sulla strada giusta, la squadra è molto focalizzata.
1: Con la Supercoppa si alza il sipario sulla nuova stagione del basket italiano. Oggi tempo di semifinale a Tortona alle 17, i padroni di casa affrontano Venezia, alle 19.45 la classica Milano-Virtus-Bologna, domani sempre alle 17 la finale. Ed è tutto, buon weekend.
3: Flyspot.
4: Ciao! Sai che ieri mi hanno portato la fibra ottica a casa? Adesso posso finalmente farmi un selfie alla velocità della luce!
5: Io ho Astranet. I selfie li faccio lo stesso, navigo senza problemi e quando li ho trovo sempre persone disponibili, preparate, che li risolvono.
4: Ma io ho il giga!
5: Io no, ma se passo dalla sede mi offrono pure il caffè. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Quello che veramente serve, c'è sempre. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. Telefono 0575 38 31 28 astranet.cloud.
3: Flyspot.
6: Top 10 album.
7: Di nuovo in assetto Top 10 Album, di nuovo in modalità Top 10 Album. Io sono Dylan perché mi setto a seconda della classifica. La Top 10 Album cosa prevede? Che c'è da una parte l'album, dall'altra il singolo e mettiamoci un'altra parte ancora con la canzone che ascoltiamo di settimana in settimana. Io sono Dylan, la Top 10 Album di questa settimana prevede che ci sarà una nuova entrata, esatto, perché un album è uscito ed è quello di ultimo, il giorno che aspettavo, per cui un album che entra. Poi ci saranno quattro canzoni stabili, album stabili e cinque album invece che scendono. Partiamo dalla posizione numero 10 allora. Perde un posto l'album di Achille Lauro, Comuni Mortali, ascoltiamo La Città degli Angeli.

però riempie questo titolo, no? La città degli angeli. Comunque è un trip mentale, ti spinge a pensare la qualsiasi cosa, un po' per il soggetto, no? Non tanto città, ma il soggetto angeli, ecco. Il destinatario o comunque gli abitanti di quella tale città, che soprattutto ci fa pensare, almeno a me. La città degli angeli, già così divagavo con la testa, ero all'interno della città degli angeli. Si sta bene però, nella città degli angeli, accogliente, morbida, no, vero. Comuni mortali, fidatevi, Achille Lauro, l'album è Comuni mortali, in decima posizione questa settimana, perde un posto. Si sale in nona, perde un posto, l'album di Samurai J, Amatore, ascoltiamo Flamenco Paranoia.

di Samurai J dall'album Amatore nella Top Ten Album questa settimana, in nona posizione perde un posto, si sale in ottava, è tornato J-Ax dalla scorsa settimana, visto che è entrato nella Top Ten Album 7 giorni fa con l'album Vita, Morte e Miracoli, ci sono 14 tracce all'interno, segna una fase artistica questo album, una fase artistica per Alessandro Aleotti che si mette a nudo parlando di successi, errori, perdite e anche rinascite. Ascoltiamo da Vita, Morte e Miracoli la title track Vita, Morte, Miracoli. Morire.

0: dell'album di J-Ax, Vita, Morte, Miracoli, e ovviamente in ottava posizione perde un posto nella Top 10 Album.
1: Top 10 Album. 98.5 106.1 Radio Fly, la radio con le ali.
0: Top 10 Album. Di nuovo nella Top 10 Album con la combinazione perfetta album canzone, e anche l'artista ci serve perché deve cantare, per cui non possiamo omettere l'artista per forza, non può esistere album e canzone, no. Come nel caso di chi occupa la settima posizione, perde tre posti, Brescia, con l'album, con il suo album Mediterraneo, ascoltiamo Serenamente con la featuring di Julie.
2: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

Sappiamo, no? Questo è stato un album pubblicato oramai tanto tempo fa, giugno del 2025, ma in occasione del suo repackaging, del suo repack, Brescia ha pensato bene di inserire all'interno alcune canzoni nuove, come Introvabile e appunto Serenamente, oltre alle 16 originali dell'album, dell'album madre, diciamo così, dell'album di giugno 2025. E degli inediti, Introvabile e Serenamente, c'è proprio Serenamente con la featuring di Julie nella top 10 album che ascoltiamo questa settimana. Si sale in sesta posizione, stabile come 7 giorni fa, Anna. L'album è Million Dollar Babe e la canzone è White Girl Wasted.

White Girl Wasted è un titolo che riprende uno slang americano che indica uno stato di ubriachezza totale anche spensierata, poi trasformato da Anna in un inno alla libertà, al divertimento. Certo, sai, una traccia che si muove su quanti BPM, non li ho contati, ma direi diversi, visto che è ascrivibile all'interno del genere EDM ed electropop. Dicevo, una libertà, un inno alla libertà, al divertimento, all'energia notturna soprattutto. Million Dollar Babe, l'album di Anna, questa settimana in sesta posizione, stabile. In quinta posizione Bad Bunny, l'album Devi Tirar Mas Fotos, la traccia Well Tita, la featuring è di Chewy.

Stabile come 7 giorni fa l'album di Bad Bunny, Devi tirar mas fotos. Ascoltiamo adesso chi è in quarta posizione, per forza si sale in quarta posizione, perde una posizione l'album di Shiva, e cioè Vangelo, da cui ascoltiamo Bugie.

che ho amato ho perso, forse non sono stato onesto, questo karma non molla mai, ogni donna mi porta al resto, un tattoo col tuo nome impresso, tu un Cartier sopra il posto destro, se con te non è niente gratis, quanto costa

0: Take Six è stato il singolo di Shiva all'interno della Top Ten Album. L'album resta sempre lo stesso, ma la traccia è cambiata. La novità per Shiva ha per titolo Bugie, l'album è sempre lo stesso. Vangelo nella Top Ten Album.
1: Top Ten Album. Allacciate le cinture, pronte al decollo con Radio Fly.
0: Il podio resta il podio da ascoltare, da conoscere. Chi è entrato alla posizione numero 3 e quindi un po' leggermente spoilerato, ecco, nella domanda che alla posizione numero 3 c'è la nuova entrata della settimana. Si tratta di Gianna Nannini, l'album è Gianna Gold 50, da cui ascoltiamo Meraviglioso Errore.
2: New entry.

0: celebrativo quello di Gianna Nannini, che festeggia i 50 anni dal suo primo album, datato 1976. Un percorso di 2 anni che unisce nuove versioni dei suoi classici, ristampe speciali, un evento live monumentale. E il cuore dell'iniziativa è anche la volontà di rileggere mezzo secolo di carriera senza nostalgia, rimettendo in movimento anche canzoni che l'hanno resa una delle rocker europee più riconoscibili. La nostra Gianna. Gianna Nannini, Gianna Gold 50, in terza posizione, la new entry della settimana nella Top 10 Album. Si sale sul podio in seconda posizione Olly. L'album è Tutta Vita Sempre, la canzone è Questa Domenica con la featuring di Giulie.
1: Sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti, se è bruciato il caffè, che te ne frega se piove,

0: Non me l'aspettavo mica che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole non me ne vado più.
1: Da settimane, settimane, settimane, settimane e settimane ancora all'interno della Top Ten Album, Holly. Questo album, Tutta Vita Sempre, la canzone è questa domenica con la featuring di Giuli in seconda posizione. Ripartiamo dalla posizione numero 10 allora per scoprire chi occupa la prima piazza questa settimana della Top Ten Album. In decima posizione perde un posto e da due settimane in classifica Achille Lauro con Comuni Mortali. In nona posizione perde un posto e da tre settimane in classifica Samurai J, Amatore. In ottava posizione perde un posto da due settimane in classifica il nuovo album di J-Ax, Vita, Morte e Miracoli. In settima posizione perde tre posti e da 16 settimane in classifica Mediterraneo, l'album di Bresh. In sesta posizione stabile da 10 settimane in classifica Million Dollar Babe di Anna. In quinta posizione stabile come 7 giorni fa da 31 settimane in classifica Devi Tirar Mas Fotos di Bad Bunny. In quarta posizione perde un posto e da 24 settimane che è in classifica nella Top Ten Album Vangelo, l'album di Shiva. Sul podio la posizione numero 3 occupata dalla new entry, e cioè Gianna Gold 50, l'album di Gianna Nannini. In seconda posizione stabile come 7 giorni fa e da 66 settimane in classifica. Quante settimane sono 66 settimane? Tutta Vita Sempre di Holly. E al primo posto ancora una volta Geolie con l'album Tutto È Possibile, da cui ascoltiamo 1H.
2: Number 1.

0: Album.
1: 1H, il nuovo singolo di Geoli, e dall'album Tutto è possibile, come 7 giorni fa, di nuovo al primo posto e da 36 settimane in classifica. Tutto è possibile. Archiviamo anche in questo caso la Top Ten Album. Io sono Dylan e torno per un'altra Top Ten Album tra una settimana. Ciao!
2: Notizie in breve da Extra.
3: Extra, main partner della Serie C. L'accordo tra la Multiutility e la Lega Pro unisce per le prossime 3 stagioni sportive due realtà radicate nei territori, vicine alle comunità locali e ai valori sociali dello sport. Smontare gli stereotipi di genere, prevenire il bullismo, educare al rispetto. Oltre 1300 studenti sono stati a scuola di parità in Casentino con il progetto sostenuto da Extra, Sguardi in Equilibrio. Cantieri Centria, la società di distribuzione di Extra. A Siena, sostituita la conduttura in strada di Busseto. Alla Storaia, nel comune pratese di Vernio, al confine con l'Emilia, lavoro in corso per estendere la rete gas. Rinnovabili, mercati, sostenibilità. Con Voce di Extra e il podcast Extra On Air, l'Utility racconta i grandi temi dell'energia in modo semplice e diretto. Ospiti, dati e storie per orientarsi in un settore in profonda trasformazione sul canale YouTube di Extra. Seguici su www.extra.it e sui social.
4: Accendi la giornata con Radio Fly.

0: Vola sulle ali della musica.
1: Vola sulle ali della musica.
0: Radio Fly ti porta lontano. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

0: FlySpot.
1: Ti sei mai chiesto quanto costa al pianeta Terra un tuo selfie? Ogni secondo, per l'energia che serve per i social, inviare email e stare connessi, vengono usate risorse che impoveriscono e inquinano il nostro mondo. Ti abbattono i costi, ti aumentano i giga, ma nessuno ti parla di ecologia e green per internet, mentre lanciano fumosi quanto inquinanti razzi per i satelliti. Astranet invece da sempre lo fa, utilizzando dove possibile energia da fonti rinnovabili. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo, l'internet green che pensa anche al nostro futuro.
0: FlySpot.

Rieccoci puntualissimi con la Top 10 USA, puntuale per presentarvela. Sono Silvia Giansanti e siamo stati insieme a voi per tutto il corso dell'estate 2026. Continuiamo quindi a farlo quando si intravede un po' d'autunno, ma il tutto è ancora lontano, almeno insomma l'idea non ci piace e non ci sarà più luce e avremo una stagione diversa, però e va bene anche cambiare, insomma poi quest'estate abbiamo sofferto, quindi va bene anche un po' di arietta fresca da in fondo. Ma ci sono anche delle novità che arrivano tramite la classifica americana. Intanto ecco la situazione: avremo 2 new entry e 2 stabilità, 4 pezzi che perdono qualcosa e 2 che avanzano. Intanto ricordiamo che abbiamo avuto 2 uscite, quindi dal numero 9 esce Olivia Dean, Mena.

0: appuntamento con la numero 10, dove troviamo una novità, che però novità non è, perché questo pezzo praticamente fu pubblicato nel 1980 e parliamo soprattutto della regina del country, che ha venduto tantissimo nel corso della sua carriera, anche aiutato, quindi davvero una bella persona, ha devoluto veramente in beneficenza tantissimi soldoni, e lei purtroppo ci ha lasciato esattamente il 25 agosto del 2026, quindi i suoi pezzi sono rientrati in classifica. Parliamo di Dolly Parton, e quindi questa classifica la dedichiamo tutta a lei, a questa icona, questa regina appunto della musica country. Questa è 9 to 5, new entry al numero 10.
1: New entry.

9 to 5, pezzo che praticamente fu pubblicato nel 1980, è un inno pop country sul lavoro d'ufficio e sulle ingiustizie quotidiane. Adesso siamo al numero 9, meno un posto per Ella Langley e Morgan Wallen, Can't Love You Anymore.

I Can't Love You Anymore con Ella Langley e Morgan Wallen alla posizione numero 9 con un posto in meno. Indietreggiano quindi dal numero 8 e contano esattamente 11 settimane di presenza in classifica americana. Siamo adesso alle numero 8. Che cosa succede? Un posto in meno dalle numero 7 per Olivia Dean, So Easy to Fall in Love, che è rientrata in classifica.

0: Eccoci arrivati al numero 7, stiamo quasi per toccare la metà classifica esatta. Ancora benvenuti al nostro appuntamento immancabile della settimana. Settima posizione, abbiamo un'altra new entry, o meglio un pezzo che è datato 1973 ed è tornato in classifica dopo la scomparsa di Dolly Parton.
1: New entry.

voce ipnotica di Dolly Parton, questo ritornello ripetitivo l'hanno resa un classico immortale. Jolene al numero 7, Dolly Parton, New Entry, la seconda e ultima della settimana. E adesso al numero 6, siamo sempre un po' emozionati perché ripensiamo a questa regina che ci ha lasciato il 25 agosto scorso, abbiamo invece Ariana Grande al numero 6 con Hate That I Made You Love Me.

Dal numero 5 al numero 6 perde una posizione Ariana Grande questa settimana e conta 13 settimane di presenza in classifica. Numero 5, dal numero 6 più un posto, quindi uno scambio di posizione per Tame Impala featuring Jenny, Dracula.

Da 20 settimane dentro la classifica americana, Dracula, Tame Impala featuring Jenny, alla posizione numero 5, passa dal numero 6, quindi guadagna una posizione. Al quarto posto, meno un punto questa settimana per Taylor Swift.

0: esattamente 10 le settimane di presenza in classifica per questo singolo apprezzabilissimo di Taylor Swift, I Knew It, I Knew You. Al numero 4 della Top 10 USA proviene dal numero 3, quindi perde una posizione.
1: Radio Fly. Radio Fly. WhatsApp 334 315 9000. Scrivi, domanda, saluta Radio Fly, la tua radio.

Stiamo per toccare, attenzione, il podio, non prima di aver ricordato che abbiamo avuto l'uscita di Olivia Dean e Man I Need dal numero 9 e dal numero 10 quella di L.O. Langley con Be Her. Al terzo posto guadagna un punto passando dal numero 4 Been By Now, il nuovo singolo firmato Morgan Wallen.

veramente tanto successo ultimamente negli Stati Uniti, Canada, Australia, Inghilterra e altri mercati. Davvero non male, complimenti a Been By Now, il nuovo singolo di Morgan Wallen, occupante la posizione numero 3 e sale di una posizione. Mentre al numero 2 non cambia niente, perché ritroviamo Stella Lefty con la sua Boston.

0: un mese esatto, tondo tondo, e dentro la nostra classifica Boston Still Alive T, numero 2 della Top 10 USA. Ma andiamo a effettuare il consueto riepilogo della settimana. Al numero 10 abbiamo trovato la prima new entry, quindi stanno tornando in classifica A Sirene Spiegate, i singoli di Dolly Parton, i classici, questa è 9 to 5. Al numero 9 abbiamo scoperto con un punto in meno dal numero 8 Can Love I Can Love You Anymore con Ella Langley e Morgan Wallen. Abbiamo trovato al numero 8 con un posto in meno anche su Easy to Fall in Love con Olivia Dean, che è rientrata in classifica recentemente. Al settimo posto, altro classico di Dolly Parton che entra in classifica new entry, Jolene. Al numero 6, meno un posto per Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me. Dracula, Tame Impala featuring Jenny alla posizione numero 5 più un posto. Al numero 4, meno 1 per Taylor Swift, I Knew It, I Knew You. Al terzo posto abbiamo trovato con una posizione in avanti Morgan Wallen, Been By Now. Al secondo posto stabilità per Still Alive T, Boston, e si riconferma al comando della Top 10 USA anche questa settimana Ella Langley, Choosing Texas.
1: Number one.

0: continua a marciare, a ricevere consensi questa hit Choose in Texas. Non a caso sono 39 le settimane di presenza in classifica, proprio una febbre, eh? Ella Langley al numero 1, number 1 della Top 10 USA. Siamo arrivati ai saluti finali, è tutto da Silvia Giansanti e ti aspetto, vi aspetto al prossimo appuntamento sempre con la classifica americana imperdibile. Bye.
1: Sono le 16:42.
2: Radio Fly. Radio Fly. Rewind.
3: Senza titolo. Legati al tempo.

0: E allora buonasera, ben trovati, non so nemmeno dire cosa vi voglio dire io, ma una cosa ve la dico benissimo. Ricordate una volta c'era una pubblicità che diceva e la pancia non c'è più, chissà stasera il mio grande amico e direttore Ivo Brocchi cosa canterà sulla scia di questa cosa che non c'è più, ma glielo chiederemo in questo 17 di settembre del 2026, una data forse storica, forse no, non lo so. Ma intanto lo mettiamo in onda. Buonasera, signor, anzi, dottor Ivo Brocchi.
1: Buonasera, Giuseppe. Siamo già col perculante, ma insomma. Buonasera a te, buonasera a chi ci sta ascoltando in radio e ovunque nei nostri canali social.
0: Noi ci siamo.
1: Noi siamo dappertutto siamo.
0: Peccato.
1: Non lo so se è una data storica o no, lo vedremo.
0: Per dire, insomma.
1: Non lo so. Però visto che ha citato quella pubblicità,
0: sì,
1: vediamo se ti ricordi di quale prodotto era.
0: Era Noio.
1: Bravo,
0: olio Sasso.
1: Bravo, mamma mia.
0: Ma lei pensa che lei, dottor,
1: e dove li vedevi quando dicevano la pancia non c'è più? Cosa stava facendo l'attore?
0: Ora non mi portare troppo in.
1: Saltava nel letto. Che erano gli sport più belli che abbiamo fatto tutti.
0: Pensa.
1: Da ragazzi, quante volte ti sei messo sul letto a saltare in piedi e a rimbalzare come se fosse
0: nel 4,5 milioni di italiani saltano nel letto, quindi?
1: 14 milioni.
0: 14, non 24.
1: 14 milioni e mezzo.
0: Però miliardi erano 23,2, mi sembra.
1: No, 7 milioni. Io non so di che cosa parli.
0: Ma di che parli?
1: Parli del bollo?
0: Sì.
1: 14 milioni di mezzi.
0: Porca miseria.
1: 14
0: ragazzi.
1: Milioni e mezzi e 7 miliardi che non entreranno nell'estate.
0: Peccato però, perché chi ha lo yacht come Ivo Brocchi non è esente.
1: Guarda che per esempio pagheranno il bollo anche quelli che hanno la grande Panda, quelli che hanno la Clio,
0: più di 80 kW.
1: 81.
0: 81?
1: Sì.
0: Per uno.
1: Per uno Martin perse la cappa.
0: Però i motocicli mi sembra siano esenti.
1: Ma non tutti. Il primo motociclo, anzi quello più piccolo che hai.
0: Se tu, uno c'ha un'Onda 750.
1: Ma ti faccio un esempio. Che hai una ventina di motociclette in casa, no? Il bollo non lo pagherai sul 125 Morini che avevi da ragazzo.
0: No, quello sulla mia Vespa, le T3.
1: Sulla Vespa non pagherai il bollo.
0: Sì.
1: Benissimo.
0: È bello, la Vespa non deve.
1: Pensa un po', eliminando il bollo della Vespa potrei riuscire a mettere anche un quinto.
0: Non paghi? Te uno.
1: No, io nemmeno uno. La moto.
0: La moto non la paghi?
1: Penso di no.
0: Ti tocca brindare alla Meloni. Ti tocca brindare. Le strade sono due. O vai a brindare o vai a fare sciopero per rimettere il bollo. Come ti pare?
1: Sciopero non lo faccio. È stato bellissimo il dibattito di oggi che c'è stato fra lui e fra lei, Meloni e Renzi. Lo sai, no, perché?
0: Un qualcosa, però non l'ho capito.
1: Perché Renzi propose, quando era presidente del Consiglio, dice: stiamo progettando, vediamo se lo faremo, vogliamo eliminare il bollo di circolazione, la tassa di circolazione. E la Meloni gli disse: sei un venditore di pentole, queste qui sono cose che non esistono. E ovviamente oggi gli hai rinfacciato: allora anche tu sei venditore di pentole.
0: Sì.
1: E lei come gli ha risposto? Gli ha detto: sì, tu lo promettevi, io lo faccio. E quindi però insomma
0: vabbè dai, questo
1: ne parleremo dopo.
0: E vabbè, poi insomma non è successo altro in questa settimana. Che è successo?
1: No, niente, tutto liscio in questo
0: liscio,
1: paese, tutto,
0: no,
1: va bene.
0: Tutto a posto, no?
1: La legge elettorale va avanti di gran carriera.
0: La sai che la stessa legge elettorale con 40% e poi ben 93 mi sembra premie, cioè, l'aveva votata anche Boccia, Francesco Boccia. Tempo addietro l'aveva votato Francesco Boccia, ha fatto una figuraccia in televisione diretta perché gli ha detto, dice, non è vero, lei è mal informato, a Galeazzo Bignami, quello del Fratelli d'Italia, ha detto no, lei sei mal informato, non è vero, e lui ha tirato fuori il coso, guarda, questa è la legge, Francesco Boccia dice, lei c'ha un gemello, no, è quella, però dice la Corte Costituzionale la bocciò, però l'ha rifirmata, insomma, ora pensa che ora se la ripropongo, secondo me Fratelli d'Italia sta copiando un po' però la roba che aveva fatto
1: purtroppo c'è un fatto per questi politici tutti di destra e di sinistra,
0: sì,
1: c'è un problema grosso che la rete non cancella niente,
0: la rete e la memoria
1: che invece i politici vorrebbero dimenticare
0: e noi comunque siamo quelli che teniamo la memoria,
1: figurati, su certe cose ci proviamo
0: va bene, poi ci andiamo su queste
1: non
0: cose.
1: È detto ora, che ci riusciamo,
0: ora andiamo sui temi di questa settimana che cosa
1: importanti quanto quelli che abbiamo già in qualche modo accennato, però sì, importanti
0: la situazione si sta aggravando, che Trump poi ci arriverà Ucraina, parliamo ovviamente Russia e Ucraina, ma ci eravamo già lasciati quando Trump aveva promesso 5.000 dollari, si sapeva, aveva l'altra settimana. Okay. No, perché ora ce l'ha col Canada, che visto vuole venire con l'Europa.
1: Ma non può venire con l'Europa in modo formale, no, come fanno i paesi.
0: Il primo aderente,
1: paese associato.
0: Associato, sì.
1: Penso, oggi ha fatto un discorso Carney, che è il primo ministro canadese, al Parlamento europeo. E ovviamente ha avuto l'applausi di quasi tutto l'emiciclo, escluso qualche forza politica, insomma, eccetera, che non accetta questa idea. Perché è evidente che questa iniziativa parte per rispondere in qualche modo a Trump. Non parte per altre ragioni. Non c'è,
0: Trump ha detto: io vi dazio tutti.
1: Vi dazio tutti. Però, sai, se comincia a mettere anche il Canada insieme a quest'altro, vediamo un po' come andrà.
0: Allora,
1: tanto c'è chi lavora dall'interno per distruggere l'Europa, quindi. Vedremo come vanno.
0: Vabbè, questo diciamo così.
1: L'importante è che la gente abbocchi. Poi andiamo avanti.
0: Ci sono segnali in tanti sensi, anche sul fatto di dimenticarsi cosa ha fatto Putin, un ritorno di Putin. Vabbè, lasciamo perdere. Non dimentichiamo le cose.
1: No, assolutamente. Infatti, partiamo.
0: Vedo delle cose che mi fanno
1: rabbrividire la cosa.
0: Ho visto ieri sera un esponente che stava a disquisire sul fatto che l'Ucraina, sì, però tanto inutile finanziare, continuava a finanziare i finanziamenti, i soldi che abbiamo dato. Ma ricordiamo che l'Ucraina è stata invasa.
1: Lo so.
0: Cioè, questi, allora, il conto della serva dice: tanto se non riusciamo a. Dice, non vince, basta, chiuso. Dice anche questi soldi, basta adesso. Quelli che gli ha preso.
1: Lasciamoli ammazzare tutti.
0: Se succedesse all'Italia, io uno che governa, se l'avessi al governo uno così e succede all'Italia, avrei qualche preoccupazione, insomma, Però, vabbè.
1: La materia non è facile. Diciamo
0: chiaramente.
1: Perché ovviamente le conseguenze di questa guerra, di queste guerre,

0: Molto molto complicato.
1: Allora,
0: molto
1: facci il resoconto della settimana, così.
0: Allora, per chi se lo fosse dimenticato, il 24 febbraio del 22 la Russia ha varcato le frontiere dell'Ucraina tentando di invaderla.
1: Esatto. Non ovviamente, ti interrompo più, però due giorni prima Putin aveva detto no, io assolutamente non
0: adesso stiamo facendo delle manovre, però sì, dobbiamo rimettere a posto la questione della cintura.
1: Ma
0: di
1: lui
0: sicurezza,
1: prima aveva detto che non
0: eccetera,
1: avrebbe mai invaso.
0: Sì, l'ha detto, ma insomma lo diceva in modo diplomatico, dicendo bisogna, se nessuno si muove in quel senso bisognerà muoversi noi. E infatti si sono mossi, si sono anche un po' impantanati. Ma se si sono impantanati non è, diciamo, perché sono solo dei guerriglieri non proprio capacissimi. Sono impantanati perché l'Occidente per un po' di anni ha aiutato l'Ucraina a difendersi, non poteva fare altro. Anche perché con il discorso fatto proprio da Putin il 22 febbraio, due giorni prima, in cui diceva noi dobbiamo tornare ad avere una cintura di sicurezza tipo quella dell'Unione Sovietica, e voleva dire che se lui il 24 di febbraio invade l'Ucraina e il 24 di febbraio dell'anno dopo l'ha invasa, non si ferma a quel punto lì. Ci sono le Repubbliche Baltiche, ci sono la Polonia, la Cecoslovacchia, a quel punto lui non si ferma. In questo momento l'Ucraina difende se stessa e difende l'Occidente. Non ve lo dimenticate, perché purtroppo rischia di essere molto importante questa affermazione, perché stanno succedendo cose gravissime in quell'area del mondo e cominciamo a raccontarle. Oggi, per esempio, due aerei italiani si sono dovuti allevare in cielo dai paesi baltici per bloccare due MiG russi che avevano superato le frontiere dei paesi baltici. E perché lo fanno? Non l'hanno fatto, non è che sono venuti qua con le bombe per tirare o con un missile, assolutamente. Lo fanno per innanzitutto mettere paura ai paesi occidentali, dicendo noi, vedete, quando vogliamo superiamo i confini. Lo fanno perché vogliono capire quanto è forte la capacità di reazione della NATO e dei paesi affiliati alla NATO. Ce la fanno a fermarci? Non ce la fanno? Vediamo un po'. Lo fanno perché vogliono alimentare tutta quella parte di occidentali che sono pro-Russia. Diciamoci la verità. Ormai è chiaro che ci sono forze politiche che sono di qua. E tra l'altro, guardate, sono sia a destra che a sinistra. Non c'è da dire che questa è una cosa che riguarda solo un governo da una parte o dall'altra. Da una parte o dall'altra ci sono sostenitori di Putin ufficialmente. Sta venendo fuori che molti sono anche finanziati dalla Russia. E quindi tutto questo è uno sconvolgimento delle regole che hanno garantito per decenni e decenni la pace in questo continente. Siamo in un momento molto difficile. Per esempio, la presentazione nei giorni scorsi dei nuovi armamenti in mano alla Russia è stata tremenda. Loro hanno dei missili ipersonici a propulsione nucleare che possono restare in volo per giorni e settimane senza bisogno di colpire e fermarsi, che hanno una velocità tale che i nostri sistemi attuali d'antimissile non sono in grado di fermare, e loro con quelli possono colpire chiunque nel mondo. Gli americani hanno armi analoghe, ma si sa benissimo che gli americani probabilmente, se dovessero bombardare qualche paese europeo, non è detto che immediatamente reagiscano, anche perché noi, quello che questi due bravi signori Putin e Trump si sono detti in quella macchina chiusi in Alaska, non lo sappiamo.
1: Ma tu pensi ancora, focalizzi quel momento lì?
0: Sì, perché lì è cambiato. Trump, che fino ad allora in qualche modo aveva continuato la politica di Biden, ovviamente ha attaccato Biden ci ha messo nei guai, eccetera, però continuava ad armare l'Ucraina. Ora, ieri il Congresso americano ha approvato un'ulteriore fetta di sanzioni economiche verso la Russia. Che si dice, si sa, è certo che stiano facendo male alla Russia, ma la Russia viene sostenuta in questo momento dalla Cina e dall'India. Cioè non la fanno crollare la Russia economicamente, perché non conviene neanche a loro farla crollare. Anche la Cina e l'India e paesi, diciamo, a loro collegati, e l'Iran, hanno interesse a tenere l'Occidente sul braciere, capito? A farsi del male con la benzina che sta volando verso i 3 euro e il gasolio uguale. Guardate che quando va a 3 euro la benzina non è che uno dice non faccio la giratina la domenica e in qualche modo mi arrangio. Crescerà la frutta, la verdura, il pane, cresceranno queste cose che sono essenziali. non è un problema di chi dice ma io ce la faccio.

0: cioè io sono uno con i soldi. No, sarà un casino per tutti. Sarà un casino per tutti. Guardate, oggi c'è una dichiarazione, la dico perché è aretina questa. Il settore orafo, che di cui l'altro giorno è stato detto ufficialmente, è aumentato l'export, andiamo alla grande in provincia d'Arezzo, più 160%, una roba del genere di esportazione. Sì, è dovuto al fatto che l'oro è aumentato di valore, di prezzo, pardon, non di valore. Perché se no la produzione è diminuita del 18% nei primi sei mesi di quest'anno. E questo vuol dire che ci sono tante aziende in affanno, la cassa integrazione va a 2.000. Signori, se le persone che vanno a lavorare non guadagnano per poter mantenere le famiglie, sappiate che alla fine la povertà invaderà un po' tutti. Non guardiamo se ci si vede viaggiare in giro macchine da 100.000 euro e su. Quelli sono pochi numeri rispetto all'economia reale di un paese. Torniamo alla questione russa. C'è Zelensky, che ovviamente molti ricordano, lui era un buffone, eccetera. In questi 4 anni e mezzo, 5 è stato un grande condottiero per riuscire a resistere alla Russia, ma soprattutto per riuscire a convincere giorno dopo giorno primi ministri di sinistra, di destra, di centro, dell'Occidente ad aiutarlo in questa guerra, altrimenti lui sarebbe già schiacciato dalla potenza russa. E il fatto che non gli faccia andare avanti nel terreno, avete visto come è cambiato negli ultimi mesi l'atteggiamento russo? Non sparano più nel Donbass, nel Donetsk, eccetera, poco lì, anzi, lì l'Ucraina sta riconquistando territori giorno dopo giorno, perché sta portando via soldati la Russia da quella zona, sperando di ottenere quelle regioni, se dovranno arrivare ad un accordo più che altro, anche perché quelle regioni ormai sono veramente terra bruciata, non c'è rimasto niente, solo la centrale di Zaporizhia come valore c'è rimasto, se no per il resto niente. E allora lui è riuscito in qualche modo a resistere, ma cosa fa la Russia? Tira le cannonate, i missili e i droni sulle case popolari, sui palazzi, sui supermercati, sui pullman che viaggiano per le strade, per cercare di rompere questa forza enorme che ha il popolo ucraino di resistere. Lì non è Zelensky che resiste, è il popolo che resiste, perché il popolo potrebbe buttarlo giù in 3 giorni a Zelensky se veramente ci fosse una rivolta contro. Bene. La Russia è riuscita a ricompattare un popolo che era molto diviso prima che iniziasse la guerra, molto diviso. Questa è la situazione in quell'area là. Se guardiamo invece la parte in basso, quella diciamo del sud-est asiatico, dell'Asia minore, la nostra, la guerra lì continua quotidianamente. Ci sono continuamente bombardamenti da parte di strutture militari americane nei confronti di strutture, non in questo caso civili, non vanno a ammazzare la gente nelle città degli americani, vanno a colpire infrastrutture militari, vanno a colpire infrastrutture civili. Ecco, l'Iran continua a rispondere mettendo in crisi chi? Tutti i paesi intorno che sono dell'altra sponda degli islamici, che sono divisi tra sunniti e sciiti, non si possono vedere, sono altro che nemici come Ucraina e Russia, peggio ancora, si ammazzerebbero. In tutto questo c'è di mezzo Israele, dove si sta giocando una partita enorme in questi giorni, perché a inizio ottobre saranno le elezioni. È evidente che se dovesse cambiare governo cambierebbe anche la politica di Israele, ma non perché se dovesse vincere un'ala diversa da Netanyahu il giorno dopo smantellerebbero tutto, baci e abbracci, esatto, con i palestinesi. Assolutamente no, questo non esiste. Non esiste questo, perché comunque sia Israele ha una Costituzione che dice dobbiamo difenderci da quelli che hanno messo in Costituzione che ci vogliono annientare. Quindi non esisterà quello. Però non ci dimentichiamo che i Nobel della pace israeliani e palestinesi sono quelli che vogliono fare la pace, non sono quelli che vogliono fare la guerra. Qualcuno ha proposto di dare il Nobel a Trump per la pace. Meno male.
1: Meno male che
0: a Stoccolma hanno avuto occhio in quell'occasione. Meno male. Notizia importante anche per noi italiani: la Marina Militare Italiana farà parte del gruppo che andrà a difendere le petroliere che passeranno dallo stretto di Bab el Mandeb, che è quello stretto diverso da Hormuz, che è a nord, e quello è in mano.
1: Ma
0: diciamo,
1: non è stato bloccato dagli Houthi ora, no?
0: Appunto, è stato bloccato dagli Houthi, però l'accordo c'è già, perché diciamo una forza internazionale. E noi faremo parte di quella forza internazionale. La Marina Militare Italiana sappiamo che è tra le migliori del mondo, non ha grandissimi mezzi, nel senso che noi non abbiamo portaerei, però dal punto di vista del comportamento in tutte le operazioni militari dove si sono trovati non a far la guerra ma a cercare di mantenere l'ordine, si sono comportati sempre da marinai, vale a dire le regole del mare si rispettano fino all'ultima virgola, il che vuol dire si salva chi è in mare e si cerca di avere rapporti diplomatici anche con quelli che sono avversari o nemici. E in questo la Marina italiana è lodata in tutto il mondo. Cioè quando vediamo in tutto il mondo festeggiare la Vespucci che arriva, dove sono gli ufficiali che stanno facendo la scuola ufficiale per diventare ufficiali di Marina italiana, non è che festeggiano una vecchia nave, una vecchia signora che porta 200 o 300 giovani marinai. No, festeggiano la Marina italiana. Questo non va dimenticato. Perché noi abbiamo dei buoni militari, oddio, non tutti, qualcuno insomma un po' deragliato, però insomma dei buoni militari, però non abbiamo gli strumenti per eventualmente difenderci. Cioè Crosetto dal primo giorno che è diventato ministro della difesa, qualcuno dice perché è un venditore di armi, ma non lo è più perché ovviamente è ministro, dice guardate che se ci attaccano a noi ci mangiano 3 giorni, ovviamente non se ci attacca l'Albania, ma se ci attacca la Russia non andiamo lontano. E ci sono grandi manovre pericolosissime nel nord della Libia. Nel nord della Libia si stanno ammassando armi di ogni tipo provenienti soprattutto dalla Russia, ma anche basi economiche nuove, industriali provenienti dalla Cina. Hanno fatto un'area di 150 ettari e la stanno strutturando come area industriale cinese per andare a produrre lì. Per quale motivo gli interessa? Gli interessa perché se continua il caos che potrebbe continuare per anni nella zona di Suez, Bab el-Mandeb e Hormuz, come porti la roba in Europa?
1: È chiaro.
0: La porti producendola qua e dove la vai a produrre? In un paese disperato come la Libia, dove non pagherai niente o poco la manodopera, dove fai l'accordo con 2 generali basta, perché sono 2 generali, uno di qua e uno di là, la Libia è divisa in 2 in questo momento, no? Che si odiano fra loro, tutti i capi tribù, tutti sostanzialmente figliocci di Gheddafi, insomma, che fu ammazzato, e la situazione si sta complicando in questo modo, in cui ci sono i grandi potenti che giocano sulla disperazione dei popoli, ti fanno l'operazione Ceuta, il Marocco, probabilmente anche quella un po' teleguidata dalla Russia, perché ha ottimi rapporti con la Russia e il Marocco, ma anche ottimi rapporti con l'Algeria. L'Algeria, per esempio, è il nostro maggior fornitore di gas in questo momento. Che ci dice che in qualche modo anche li cambino le cose? La situazione è molto, molto, molto delicata. Parliamoci chiaro. Non sfugga a nessuno questa cosa.
1: Se
0: c'è ancora 2 minuti per le cose internazionali, sì, sì, sì. Giuseppe... Volevo parlare di questa iniziativa molto particolare e diciamo che non era nemmeno annunciata, del Canada che potrebbe diventare un paese associato dell'Unione Europea. Non è previsto.
1: Stavo guardando sulle.
0: Non è previsto, diciamo, dagli attuali atti costitutivi dell'Europa, non è previsto dei regolamenti, ma sai, i regolamenti, come tutte le cose del mondo, se hai la maggioranza importante li puoi sempre cambiare, no? Come diciamo noi, servono governi che abbiano maggioranze forti per poter fare tutto quello che hanno promesso, e quindi ognuno cerca di ottenere quello, insomma. In Europa c'è una maggioranza larga, perché c'è una maggioranza che va da destra a sinistra in questo momento in Europa, quindi la von der Leyen o il Parlamento si possono permettere anche di fare operazioni di questa natura. Che vuol dire associare il Canada all'Europa? Vorrebbe dire liberare tutti quei lacci e lacciuoli che sono, per esempio, nelle azioni commerciali, ma soprattutto, ha detto Carney oggi al Parlamento europeo, noi dobbiamo mettere insieme le nostre intelligenze per recuperare tutto quello che abbiamo di ritardo nei confronti della Cina e anche di paesi occidentali. Che vuol dire questo? L'intelligenza artificiale, la transizione ecologica, la produzione di nuovi macchinari, eccetera, probabilmente anche lo spazio, anche diciamo poter entrare come competitor con altri nella gestione dello spazio, la parte satellitare e quant'altro. ce la faranno, non ce la faranno, faranno, provocheranno una reazione di Trump forte, così forte da poter in qualche modo bloccare tutto, perché poi sai, Trump poi riesce anche a trovare amicizie singole nei vari paesi, perché questo gli va dato atto che va avanti. Trump che per esempio in questi giorni sta mandando sia l'ICE, se vuoi lo trovi senz'altro da qualche parte, che l'FBI nelle zone dove ci sono i tu sai che loro non votano in un giorno solo, no? Iniziano a votare molto prima, c'è chi vota per posta, c'è chi vota nei seggi, diciamo, nei luoghi più disparati, eccetera. E dice che stanno lì a controllare che cosa? Ogni volta che vedono avvicinarsi un ispanico o uno di colore, diciamo, che però non è conosciuto nel posto, lo controllano. E molti se ne vanno perché magari non sono a posto al 100% con i documenti, sapendo che questi qui sono soggetti che voterebbero tutti democratico. E dice che lo sta facendo, ovviamente questa cosa è arrivata all'attenzione di molti parlamentari dem americani che in Parlamento, al Congresso, stanno chiedendo lumi su questa cosa, perché è una cosa che ovviamente può far parte della strategia, no? Sono un po' come $5,000 che io vi darò se mi fate andare avanti col governo in modo proprio pieno, perché se gli manca il congresso non va avanti, diciamo promesse da fare. E lì la promessa è un'altra, la promessa è non avvicinatevi, perché se vi avvicinate rischiate di essere deportati immediatamente. Questo è un po' il quadro in questo momento internazionale.
1: Sto guardando un po' quello che mi dicevi te, un paio di minuti ce l'ho per darti una...
0: Un po' di stampa,
1: tanto per portarti sull'estero, poi veniamo sull'Italia. Sull'estero che cosa si parla? I giornali francesi parlano di quello che è lo shock petrolifero, petrolio e gas, lo shock energetico si aggrava, addirittura budget, sai, bilancio, carburanti, la crisi potrebbe si ripercuote sulle presidenziali.
0: Anche perché la Francia sta avendo un aumento del debito pubblico vertiginoso.
1: Purtroppo è così.
0: Vertiginoso.
1: La Francia si occupa anche di Putin, Le Monde lo fa dicendo che è un presidente che insomma attiene la Russia sotto la sua cupola, perché anche lì c'è le elezioni, Russia, quindi questo è. Poi gli spagnoli invece si occupano di vari temi. Bruxelles, lo chiamo Bruxelles, accelera la nuova alleanza di sicurezza senza gli Stati Uniti, sai che il discorso della von der Leyen ha fatto anche questo. E poi invece una cosa che mi ha colpito un po', Il Mondo dice il veto socialista blocca una risposta europea al Marocco, von der Leyen ha detto la frontiera di Ceuta è Europa, quindi perché l'Europa voleva una risposta diversa su Ceuta. ABC ci porta invece sull'udienza nazionale di un giudice che vuole tutte le carte che avvisavano dell'invasione di Ceuta, cioè loro sono convinti e hanno le carte che dicono comunque questa cosa la sapeva Sanchez, la sapevano anche altri. Mi ha colpito una cosa un po' più particolare, parlavi di aiuti prima,
0: sì.
1: Arab News, questo titolo dice un attacco contro tutti i musulmani, sai che è
0: la Mecca.
1: Aiuti hanno tirato
0: hanno
1: due missili, hanno tirato proprio due missili qua dopo che hanno lanciato strike
0: ma senza colpire la Mecca,
1: sì esatto.
0: Però dice la direzione hanno minacciato, hanno fatto quello che fa Putin quando ti manda un MiG sopra di noi, ecco, la stessa tecnica,
1: va bene. Poi
0: e c'è stata la reazione, diciamo, compatta dei paesi arabi. La Mecca
1: sono musulmani, scusa.
0: Ma quando c'è la guerra, c'è la guerra.
1: È vero.
0: E poi te l'ho spiegato prima: i musulmani sono divisi in due. Sciiti e sunniti si odiano. Se potessero ammazzare a vicenda, lo farebbero.
1: Va bene. Poi termino con gli ultimi due. Le Parisienne, sempre francese, devi sapere che una grossa crisi è lo scandalo che è venuto fuori dal periscolaire, che vuol dire i dopo scuola.
0: Sì.
1: I dopo scuola sono venuti fuori casi di pedofilia enormi nei bambini, e qui c'è una grossa, c'era appunto questa cosa qui che questo giornale qui la riporta molto spesso su questo tema, che i francesi sostanzialmente hanno perso la fiducia sugli organi del doposcuola. L'ultima cosa che ti chiedo e che ti dico è, l'ho trovato su Houston Chronicle, sostanzialmente tu sapevi, questo parla dell'Italia, in Italia è scappato un tale signore Lee Gilley che è accusato di aver ucciso la moglie incinta, quindi è scappata e si è rifugiata in Italia, e gli hanno chiesto, gli Stati Uniti hanno chiesto l'estradizione, ma la Corte italiana ha detto che darà l'estradizione solo se gli dà la certezza che non verrà messa a morte. Infatti dice l'Italia, vedi, nega l'estradizione a un sospettato di aver ucciso la moglie. Io non l'ho trovata da nessuna parte questa notizia qua sugli italiani, perché non è un tema
0: di che giorno è?
1: È questo qui, è di ieri, che no, 17 settembre, quando siamo? È di oggi,
0: può darsi che domani ci sia.
1: Perché
0: la notizia è venuta dall'America, questa è venuta dall'America.
1: Cioè, se questo è un assassino che ha ammazzato, non si sa, però loro stanno cercando, è fuggito subito dopo la morte della moglie incinta, e accusano lui, e questo è scappato in Italia. Noi
0: neghiamo l'estradizione di tutti
1: c'è scritto questo,
0: le nostre leggi.
1: Ma colpito un po'
0: a parte della Costituzione.
1: Sì, ma colpito, non lo sapevo, ho visto Italy, sono andato a leggere.
0: Non possiamo per Costituzione, poi uno fa tutto, ma insomma.
1: Dice prima gli devono dare la certezza che non verrà sostanzialmente condannata a morte, e allora poi a quel caso lì si parla.
0: In questo caso lo consegneranno.
1: Va bene, ci fermiamo un attimo?
0: Fermiamoci, vai.
2: Radio Fly. Rewind.
3: Notizie in breve da Estra.
4: Estra, main partner della Serie C. L'accordo tra la Multiutility e la Lega Pro unisce per le prossime 3 stagioni sportive due realtà radicate nei territori, vicine alle comunità locali e ai valori sociali dello sport. Smontare gli stereotipi di genere, prevenire il bullismo, educare al rispetto. Oltre 1300 studenti sono stati a scuola di parità in Casentino con il progetto sostenuto da Estra, Sguardi in Equilibrio. Cantieri Centria, la società di distribuzione di Estra. A Siena, sostituita la conduttura in strada di Busseto. Alla Storaia, nel comune pratese di Vernio, al confine con l'Emilia, lavoro in corso per estendere la rete gas. Rinnovabili, mercati, sostenibilità. Con Voce di Estra e il podcast Estra On Air, l'Utility racconta i grandi temi dell'energia in modo semplice e diretto. Ospiti, dati e storie per orientarsi in un settore in profonda trasformazione sul canale YouTube di Estra. Seguici su www.estra.it e sui social.
5: Flyspot. Ma siamo a cena fuori a lume di candela e tu stai al telefono!
6: No, è che devo rispondere ai like e postare i miei video per i miei follower.
5: Ma è tutto il giorno che lo fai!
6: Sì, pensa che devo ricaricare il telefono 3 volte al giorno.
5: Se tutti facessero come te, il pianeta non avrebbe più energia. Meno male che io ho Astranet.
6: Cosa c'entra?
5: Astranet da sempre è anche green per le proprie connessioni. Con impianti solari a energie rinnovabili non inquina e ci permette di navigare lo stesso.
6: Ma io vado velocissimo con i selfie.
5: Anche io, però pensando a un futuro più sostenibile.
7: Astranet, la rete della città di Arezzo. Le connessioni green che guardano al futuro.
2: Flyspot. Sono le 17:13 minuti.
8: Radio Fly. Radio Fly.
2: Rewind.
1: E eccoci qua nella seconda parte, senza titolo, senza pace, Giuseppe Misuri e Ivo Brocchi. Allora, adesso parleremo dell'Italia, poi ti porto ad Arezzo perché io ho temperato a quello che tu mi chiedi, no? Si dice così, ho parlato.
0: Parlato come un libro stampato.
1: Mamma mia, era io.
0: Come un libro stampato.
1: La mia professoressa di italiano si girerà, no, spero che sia viva, però se anche gira si girerà.
0: Girerà attorno al tavolo dicendo no.
1: Va bene, allora parliamo di questo bollo. Boom, guardate, mi piace il titolo che vi metto qua, tanto in giornale di destra, tanto Ivo ormai ci è abituato, no? Con giornale di destra. Boom!
0: Li leggo solo quando vengo da te.
1: Boom, mi via il bollo. Giorgia Cidovannacci non ci interessa. Dal 2027 niente tasse per auto di piccola e media potenza, fino a 80 kW. Io non li so di cosa. E per tutti i motocicli. Ivo, dai, parla. Il bollo non c'è più.
0: Ora ci dobbiamo aspettare noi un anno intero, perché non sappiamo se andiamo a votare a gennaio, a maggio, ci dobbiamo aspettare che ci sia una promessa, un'azione.
1: Quindi è una mancetta elettorale.
0: No, non mancetta, non è una mancia, è un modo di chiedere, comunque di far vedere che lei fa le cose.
1: Guarda, domani lo dice, però Bollo auto, la mancetta di Meloni.
0: Non toglie le accise che aveva promesso, ma toglie il bollo.
1: Però via, Renzi l'ha detto e l'ha fatto, insomma, visto, no? Cioè,
0: quando disse Renzi era un venditore di pentole.
1: Le pentole, il diavolo fa le pentole, sai che le donne...
0: Le ha fatto il coperto.
1: Esatto. Ma la reazione di Gianni, che ha subito detto la sanità sarà la prima che ne porta via, perché ricordiamo che il bollo va alle regioni, è vero? E subito Gianni me la metti sulla sanità? Insomma,
0: perché sulla sanità?
1: È perché sulla sanità? Perché è quello che fa più pancia, no? Perché no, come no, dai, su.
0: Vabbè,
1: dai.
0: Quando hai finito di ridere, poi te la dico io.
1: No, perché. Dilla, perché ci ha messo la sanità? Poteva dire faremo meno strade, faremo di qui, faremo di là, daremo meno contributi. Te lo ricordi quel famoso bando della decorazione urbana, 187.000 euro? Quanti decoratori urbani saranno usciti fuori?
0: Lo so.
1: Non te la ricordi che feci che mi venne un po' anche da sorridere? Dico, ma come, 187.000 euro dalla regione per il bando per imparare le decorazioni urbane? Te ricordi che ci andai io a fare sta cosa?
0: Ma ricordo,
1: vabbè, per dire che dissi avrei controllato, perché gli dissi secondo me, ma io mi alzai e dissi secondo me forse mancavano elettricisti in bianchini, ma noi decoratori urbani. Vabbè, parla.
0: Dunque, sono circa 7,5 miliardi i bolli che non verranno pagati dagli italiani. Intanto spieghiamo una cosa, ogni cittadino avrà l'eliminazione di un bollo intestato a lui, vale a dire io che ho la moto, avessi anche una pandina che non paga il bollo, non pagherò il bollo minore.
1: Ok, non quindi è che, va a non dare è che ne una mano a quelli che hanno le macchine piccole.
0: Evidente, ci mancherebbe altro.
1: Quindi non è una...
0: Per l'amor di Dio, anche perché sono di più. Anche perché sono di più.
1: Il 70%.
0: Il 70% dei voti ha belle vinto. Non ha bisogno manco di mannaggia.
1: Eccola là. Pensa. Va bene, ok.
0: Allora, 7,5 miliardi. Questi soldi vanno alle regioni. Ha già detto, noi abbiamo già la copertura per dare alle regioni 3 miliardi.
1: 70% dei veicoli, Ivo.
0: 3 miliardi. 3 miliardi invece di 7,5. Se mancano altri 4,5 miliardi alle regioni, secondo te le regioni che spendono il 90% in sanità, dove vanno a tagliare? Spiegamelo.
1: Taglieranno su cose meno importanti.
0: Ma non ci sono altre spese da tagliare.
1: Non lo so, sono come quelle. La regione fa solo quelle. C'è anche la infrastruttura delle strade, come no? Tante cose fa la regione.
0: Giustamente.
1: L'antincendio fa la regione, no? Chilo c'è.
0: E lo vogliamo spingere l'antincendio?
1: Assolutamente no. Allora che vuoi dire? Dillo allora.
0: Vuol
1: dillo.
0: Dire che verrà tagliato la sanità.
1: Allora di te il bollo lo vuoi che ci fosse stato o no? Io no, ti dico subito.
0: Per me il bollo andava abbassato tutto. Abbassa la benzina in questo momento, che è quello che ci fa soffrire.
1: No, mi devi rispondere alla domanda. Domanda precisa. Il signor Ibrobocchi l'avrebbe tolto il bollo oppure no?
0: Il signor Ibrobocchi avrebbe dato 5.000 dollari a testa a tutti gli italiani se si vince.
1: Ma se mica Trump.
0: Allora vedi, perché non fa questo? Faccia questo. Ma no. Se mi confermate a Palazzo Chigi, vi do 5.000 dollari.
1: Ma lo vedi.
0: È così,
1: Ma dove così? Era una misura talmente antipatica che l'avevano proposta anche la sinistra adesso mi viene a dire che è una mancetta elettorale.
0: A me sta antipatico anche l'IRPEF, io non lo pago più. Spero che tolga l'IRPEF.
1: Ma che discorsi fai?
0: Allora l'IRPEF...
1: Ma come? Va a dare una mano alle categorie più basse, perché comunque sono le macchine più piccine. Perché dici questo?
0: Va bene, brava!
1: No!
0: Tutti, l'economia italiana è a posto.
1: No, mi fai parlare della razza.
0: Allora, la Meloni è entrata al governo con il 42% di tassazione. Siamo al 43,8.
1: Okay.
0: Allora, quell'1,8 di tassazione, sa quanti miliardi sono?
1: Quanti sono?
0: Una vagonata.
1: Ecco, quindi
0: allora, perché ne ha tolto quelli? Perché non ha tolto quelli?
1: Io non ti so rispondere perché non sono un economista. Io ti dico, questa del bollo, che l'aveva proposta anche Renzi, che il diavolo fa le pentole, tutto quello che vuoi, oggi che l'ha fatta la Meloni, non è una mancetta elettorale.
0: O che ti sembra? Ora, di la verità, appena la sento dire, che hai pensato?
1: Per me no.
0: Che hai pensato?
1: Per me no.
0: Che hai pensato?
1: Ma quale?
0: Ma che hai pensato? Di la verità.
1: Io non l'ho pensato.
0: Ma se bugiardo
1: sei riuscita a togliere.
0: Ti cresce il naso.
1: Quello che, scusami, tanto lo sanno tutti che sei di sinistra te. Ma te sei proprio che da noia che sta facendo più cose di sinistra la Meloni che di destra.
0: Ha fatto
1: che
0: fa
1: la
0: bene
1: sinistra, ma dai,
0: fa
1: ma
0: benissimo. Quelli che c'hanno la C3 non la votano più.
1: C'è da dire che se anche la legge elettorale l'ha copiata, che l'aveva firmata anche, come ti ho detto prima, Francesco, come si chiama?
0: Boccia.
1: Allora, Meloni, ma che fai? E vai a copiare la roba del PD. Tra poco fa passare.
0: Secondo me assume la slide. Ora, la fa ministra.
1: Carina. La slime è un po' in difficoltà. Che succede? Che succede?
0: Tutte le difficoltà le vedi te alla slime. Io le vedo davvero in difficoltà. So, cioè, che... A me sembra un'operazione un po' disperata questa.
1: Questa qui, che dici? Certo. No.
0: Allora, deve togliere popolo a vantaggio.
1: Va bene. Allora,
0: perché se non è guai.
1: Tu non l'avresti tolto il bollo, quindi... Tu non l'avessi tolto, vabbè.
0: Oh, col paese in queste condizioni, oggi non era il tempo del bollo, era il tempo delle accise. Era il tempo delle accise, Giuseppe.
1: Ma quante ne sta togliendo delle accise con queste agevolazioni? Ma il petrolio quanto costa ora? È andata a $108 della speculazione che è pazzesca.
0: Non è mica 108.
1: Ma la speculazione che c'è sopra, Ivo, con questa storia di Hormuz.
0: Ma tu lo sai quant'è la divisione del costo della benzina?
1: Sì, Ivo, è speculazione.
0: Leggilo.
1: È speculazione.
0: Ma leggi.
1: Sì, ma è speculazione.
0: Ma togli le accise.
1: Vabbè, dire
0: ma
1: che le puoi togliere
0: accise. Perché non togli le accise? Che l'aveva promesso.
1: No, scusa,
0: l'aveva promesso o no?
1: Ma le agevolazioni che sta dando ora sono altre prorogate, poi sarà la metà. Sti soldi non li prende. Evidentemente le puoi togliere, che te devo dire io? Non sono un economista, dico solo. No, non ti prendo per il culo. Prendo per il culo. Dico solo che ci saranno delle scelte. Tra l'altro c'è Giorgetti dietro, che penso che un bocconiano come lui c'ha da insegnare a tanti. Io non credo di conoscere nemmeno un miliardesimo di quello che sa lui. Esatto. Evidentemente hanno scelto con quello che hanno, fanno queste cose lì, ma sono fatti che te dici arrivano la gente. Bene, togli il bollo che un tempo fa la proposta della sinistra, lo fa lei oggi, è una mancetta, è questo che non capisco.
0: Ma la mancetta
1: vuol dire che ha trovato il modo di farlo, scusa.
0: Brava.
1: Ma non è
0: l'economia italiana è a posto, signore, da domani tutti a posto, da domani champagne. Perché tanto comunque soldi che risparmiate.
1: Come fa, a volte tu mi metti in difficoltà dicendomi la risposta secca? La risposta secca. Ivo Brocchi è contrario a togliere il bollo?
0: Sì.
1: Punto. Io no. Sì. Punto. Basta. L'hanno tolto. Quindi
0: e tu hai vinto, allora mi hai perso.
1: No, allora te, se sei coerente con te stesso, tutti quelli che la pensano come te, il bollo lo pagate lo stesso.
0: Ma questa è una puttanata che dici.
1: No, che cavolo. Ma se te non vuoi lo paghi
0: allora
1: uguale.
0: Allora scusa, io sono contrario all'accisa, non pago l'accisa. Domani piglio la benzina a 70 centesimi.
1: E allora lo Stato ti dà la possibilità di non pagare il bollo.
0: Sei troppo furbo te.
1: Una volta c'erano i famosi, quelli di sinistra col portafoglio a destra, mi sembra di vederla anche qui.
0: Ivo, questo che vuol dire?
1: Se tu sei contrario, tu comunque vivi in uno stato che la legge si rispetta a tutti, che ti piace o meno si rispetta a tutti. Ma visto che sei contrario, dici no, io il bollo lo voglio.
0: Io non sono contrario a togliere il bollo, sono contrario all'utilizzo di questi strumenti in un momento che l'economia è nei guai e vai a fare un'operazione solo di facciata.
1: Quanto manca alle elezioni?
0: Un anno. O 7 mesi, non si sa, dipende da come gli frulla.
1: Questa non la so. Questa
0: allora, la scadenza naturale della legislatura è l'anno prossimo a settembre, va bene? Ma ormai sanno tutti che tenteranno di farli a maggio con un election day, perché porterebbe più gente a votare.
1: Settembre-maggio, sì.
0: Anche perché a maggio i parlamentari non si ribellerebbero, in quanto sarebbe scattato il tempo per pigliare la pensione.
1: Ah, quello c'era tanto il giochino. Quello c'era sempre stato il giochino.
0: Infatti se fosse a gennaio,
1: l'hanno fatto tutti.
0: Come avevano pensato di farla a gennaio le elezioni, perché il problema della Meloni è uno solo. Quanto cresce Vannacci?
1: Perché
0: è solo Vannacci che dà noia, che gli dà noia? 5 Stelle o PD?
1: 5 Stelle ora arriva, l'hai visto? Movimento 0 Stelle, l'hai visto il Movimento 0 Stelle?
0: Il problema è solo che devo raccogliere, mentre la Meloni raccolse 40.000 firme per presentarsi alle elezioni, ora devi presentarne 400.000 di firme.
1: 10 volte
0: per una nuova legge, esatto.
1: Bello questo che...
0: E questo perché è fatto? Per dar noia alle liste che possono dar noia.
1: Invece aveva pensato anche il PD, vedi, però... Perché il PD gliel'aveva bocciata alla Corte Costituzionale? L'aveva fatto male.
0: Non, ma io me la ricordo nemmeno questa cosa.
1: Vuol dire che l'avevamo sbagliata qualcosa.
0: Me la studierò, non lo so. La sento di rate questa cosa.
1: Dopo il bollo... No, non ti direi l'anno sbagliato. Vado a memoria, Ivo, sta attento. Sì. 2013 ti dice qualcosa? Vada a memoria. Vada a memoria, Ivo, sta attento. Qui posso aver sbagliato.
0: La cercherò per la prossima volta. Perché
1: qui.
0: Non so sta cosa.
1: Esatto. Che... Allora, una cosa che ti voglio dire io adesso.
0: Siamo talmente nei guai in questo paese con l'economia che un'operazione del genere, anche te che non gli vuoi male, ma ti viene in mente che sia un modo. Aspetta un attimo. per blandire un po', diciamo, l'incavolatura della gente che va a fare benzina e dice: Madonna, dice la Meloni è forte, ma ha allargato il serbatoio, perché una volta c'entrava 30 euro,
1: io rimango basito.
0: Perché
1: tutte le volte che viene fatto un qualcosa, sì? viene detto: ah, si va a colpire i poveri, si dà ai ricchi. Sì. In questo caso tu dici: devi togliere l'accise, scuse, vanno a colpire tutti, chi è che consuma di più e c'ha più risparmio. Questo invece è una manovra che va a colpire chi ha le macchine piccole.
0: La differenza è questa, caro Giuseppe.
1: Qual è la differenza?
0: Chi ha una macchina che costa 50.000 euro e è grossa,
1: è esclusa.
0: Aspetta, fa parlare un coglione.
1: Ma cazzo, la benzina la consuma come quella, ne consuma più.
0: Posso dire la mia?
1: Sì, di la tua.
0: A lui che il piano gli costi 70 euro 100 non gliene frega niente.
1: Ma chi te l'ha detto? Ma chi te l'ha detto questo qui?
0: Fammi finire il discorso.
1: Vabbè.
0: Al povero operaio che in questo momento è in cassa integrazione, se nella sua Panda prima spendeva 30 euro e ne spende 40, è un guai. Fagli rispendere 30 euro a lui di benzina, che è questo che fa male in questo momento. Allora, il bollo di una macchina sotto 80 cavalli è 140 euro, ok? Il bollo di una macchina con 80 cavalli è 140
1: euro.
0: Io
1: non lo so, perché io la macchina ce l'ho più grande.
0: Anch'io ce l'ho più grande. Siamo fortunati, siamo due persone fortunate.
1: Quindi,
0: Allora,
1: non ci tocca l'esenzione del bollo, ma tocca chi...
0: Tocca chi pagava 140 euro.
1: Okay.
0: È evidente che quando arriva dicembre non tira fuori 140 euro, lo allora, fa contento.
1: Esatto.
0: Ma 140 euro cosa sono rispetto a tutto quello che succede in questo paese e che andava inciso? Perché non ha tolto invece che 17 centesimi di gasolio e basta anche la benzina, perché i poveri hanno la macchina benzina. Aspetta, i poveri hanno la macchina benzina, tolga qui lì dei soldi. Li toglie lì, perché quello che c'ha la macchina grossa, che c'ha il Porsche, che il piano gli costi 100 euro 150, non gliene frega niente.
1: Appunto,
0: ma il povero che il suo piano gli costi sempre 50 euro invece che 40.
1: Esattamente dicendo le cose che ti dico io. Al ricco, chiamiamolo ricco così si capisce, che su un pieno gli fai, se togli le accise gli fai risparmiare 30 euro, ma che gliene frega. Invece se a quello che ha meno su un pieno di 60 euro gliene fai risparmiare 10, importa.
0: E infatti, perché lo fa risparmiare quello che ha meno?
1: Ma lo vedi che è disparità? Vai a agevolare chi ha più soldi. Invece, se tu levi il bollo ai poveri,
0: chi ha più soldi?
1: Ora,
0: chi
1: poveri,
0: ha più
1: scusate,
0: soldi?
1: A chi c'ha le macchine?
0: Chi ha più soldi, Giuseppe, se ne sbatte de me, de te, della Melone e della Slime.
1: Allora non ci
0: con i quadrini
1: capiti.
0: Ha vinto.
1: Ma
0: a lui, se la bottiglia di vino invece che 20 euro gli costa 30, la beve uguale.
1: Se i soldi per poter
0: fare. Senza vermello da 1,50 a 2 euro.
1: Mi devi far finire però. Se i soldi per fare questa cosa sono 10, se tu li ripartisci sulla benzina che vai a agevolare tutti, agevoli meno persone che ne hanno bisogno. Se invece tu vai a agevolare col fatto del bollo solo chi ha le caratteristiche, puoi farne di più. E infatti quanti milioni? 3, 14? Quanti ne sono?
0: 14 milioni.
1: Ecco, ti sembra poco una manovra che va a impattare su 14
0: Madonna
1: milioni?
0: Madonna ragazzi, da domani tutti Alessia Lunga lì per coppe, perché la spesa diminuirà.
1: Allora, se la coerenza vuole che se tu sei nel contrario, tu paghi il bollo, punto.
0: Ma ecco, detto che puttanata che devi dire.
1: No, non puoi contestare una cosa e poi fare usufruirne.
0: Allora, te che c'è la macchina grossa, la diesel, invece che pagarla 2,30, paglo 2,80 domani.
1: Tanto
0: che te fa l'economia,
1: ma io mica sto dicendo come te che dici no, è il bollo, no, io mica l'ho detto questo, io sono d'accordo.
0: Ora voglio
1: bollo.
0: Vedere se la Vespina lo paghi il bollo,
1: il
0: tanto
1: bollo,
0: ce l'hai soldi
1: il bollo io sono d'accordo e non mi colpisce a me e sono d'accordo che non lo paghino quelli che hanno sotto gli 80 kW, sono d'accordo, bravi per loro, sono contento che non ha bisogno più loro che io.
0: Gli 80 euro di Renzi, eri d'accordo te?
1: Sì, so che
0: eri d'accordo, certo, non sei d'accordo oggi.
1: No,
0: perché oggi non indicava nessuno, perché c'è manco Forcuni.
1: Guarda, 80 euro era invece un piccolo contributo che a giovani andava, mi pare.
0: No, andava agli operai con pochi quadrini.
1: Ma che no, allora qual era quello del bonus?
0: Quello era il bonus giovane, un'altra storia.
1: Ma io non li prendo.
0: L'hanno tolto.
1: Io non
0: li
1: prendo queste cose, non le conosco.
0: L'hanno tolto.
1: Perché io faccio parte di una categoria che pago e basta. Non li prendo queste cose, ok?
0: Benissimo.
1: Basta. basta. E allora non mi chiedere cose che non conosco. L'80 euro, te Renzi ne è andato tanto contento, ha fatto bene, 80 euro, va bene.
0: L'hanno confermata tutti, compreso la Meloni.
1: Va bene, e quella,
0: non la tolti,
1: allora perché quella la chiami la mancetta guerra. Elettorale? Perché la chiami mancetta
0: perché
1: elettorale?
0: Non è ha perso le elezioni.
1: Se l'è voluta, dai, lì se l'è voluta.
0: Ha perso le elezioni.
1: Non mi trovi d'accordo, vabbè.
0: Andiamo. Non so che non sei d'accordo, basta essere d'accordo con quella signora.
1: No, poi te, no, no, no, non sei coerente,
0: se
1: cavolo.
0: Se quella signora
1: dici,
0: domani.
1: Dici, no, niente.
0: Oh,
1: buono,
0: quella ha mandato al Masri in Libia, non te lo dimenticare.
1: Sì, va bene, va bene, va bene, va bene. Va bene.
0: Col volo di Stato.
1: Oh, c'entra come il cavolo la merenda.
0: No, è tutta una strategia.
1: Lasciamo perdere.
0: È tutta una strategia.
1: Andiamo a parlare di un'altra cosa invece. La sai questa cosa di questa, te l'ho detta prima, rete di medici che è venuto fuori che ha firmato delle certificazioni false per evitare che degli immigrati, dei clandestini, quelli che devono essere mandati al CPR, non ci andassero. Modena in particolare, due anche della nostra Toscana, c'è un'indagine che sta venendo fuori delle cose veramente allucinanti. Cioè, questi
0: chi
1: hanno
0: ha sbagliato
1: fatto,
0: paghi.
1: Esatto, hanno firmato documenti falsi, certificazioni
0: c'è
1: false.
0: C'è un reato specifico.
1: Speriamo che
0: c'è
1: che,
0: un reato specifico.
1: Speriamo, speriamo, perché poi basta mettere un coso, non si la medicina non si tocca, intanto quelli hanno fatto un danno allo Stato, hanno violato il codice
0: sono già condannati?
1: No, loro c'è un'indagine ora.
0: Sono già condannati?
1: Le cose ce l'hanno,
0: sono
1: ma
0: già
1: ancora
0: condannati.
1: No, ora
0: dice, hanno fatto il danno.
1: No.
0: Vediamo come sta. Si giustificheranno.
1: Intanto la loro certificazione che è risultata falsa ha fatto in modo che venisse disattesa una legge dello Stato. Punto. Uno che non ci doveva essere e c'è. Punto. Basta. Quindi loro il loro danno già l'hanno fatto perché la certificazione è stata riconosciuta falsa. Punto. E allora questa ora condanneranno per quello che hanno fatto.
0: Se è confermato.
1: Vabbè,
0: si è confermato. Che ne so io.
1: Che ne pensi? Questa l'hai studiata?
0: Non la conosco.
1: La vedi? Allora, siccome
0: hanno fatto una cosa falsa, vanno condannati.
1: Anche
0: la Meloni ha dichiarato che cavava da accidere.
1: Tirami fuori anche Berlusconi, che non l'hai detto stasera. Parla anche di Berlusconi.
0: Io non rompo le scatole ai morti.
1: No, questo è vero, per questo non lo fai mai. Però l'altra volta l'hai fatto sulla vitola.
0: Ma mica hai parlato male di Berlusconi?
1: No, non hai parlato male della vitola, però dicesti
0: della vitola,
1: la vitola che vuoi, Ranucci, sì, la vitola era il consulente Berlusconi, cavolo, tiralo fuori ora che ancora è di sotto.
0: E di Fini per la casa di Monte Carlo.
1: Certo, però intanto il Bugiardo l'ha fatto con Ranucci, mi pare, no?
0: Ma non mi sembra una persona per bene la vitola a me,
1: E perché andaste a cercare Berlusconi? Non era una cosa attinente al discorso di allora e tu mi insegni che esiste l'obbligo,
0: quindi non bisogna dire che aveva promesso
1: che
0: le accise tagliate la Meloni.
1: No, che c'entra la Meloni?
0: No, ascoltami, te c'hai un modo di ragionare, Giuseppe. Si parlava di Berlusconi. Abbiamo detto in questa trasmissione che noi vogliamo fare la memoria. Allora, quando parlo di uno, voglio ricordare il buono e il cattivo.
1: Okay.
0: Va bene?
1: Si parlava di Berlusconi, però è ora. Io ti parlavo di Berlusconi, ti ho detto perché l'hai tirato in ballo l'altra volta con la vitola.
0: Ma non è che ho tirato in ballo lui, era la vitola che ha tirato in ballo Berlusconi. Per farti capire che personaggio è la vitola, ti ho detto è quello che andava. Per farti capire che personaggio è la vitola, ti ho ricordato che è stato amico di Berlusconi, amico di Fini e amico di Ranucci.
1: La vitola sul caso Ranucci non l'ha neanche citato Berlusconi.
0: La che deve stare a fare? Lui lo stanno mettendo sotto accusa per una bomba. Che lui ha confessato, tra l'altro. Quindi.
1: Allora, per tagliare il discorso, come ne pensi del caso di Ranucci ora? Che idea
0: io aspetto che Ranucci li faccia, lo interroghino innanzitutto i magistrati. Io mi domando cosa aspettano a interrogarlo. Dice che stanno aspettando di poter aver finito l'esame di tutti i device, di tutti i computer,
1: mancano quattro mesi di chat,
0: quindi quando l'hanno fatto lo interrogheranno. Ti posso dire una cosa? Se Ranucci c'entra con questa storia, nel senso che o che l'abbia fiancheggiata o che non l'abbia ostruita una cosa o l'altra, Ranucci va condannato più degli altri perché faceva il moralista e va condannato di brutto.
1: Pagava i servizi da Reggio Calabria di roba che non era, quella l'abbiamo visto proprio col video, cioè si faceva dare i servizi dicendo ma tu di che mi è un servizio su Reggio Calabria, non c'entrava niente. L'hai vista anche questa cosa?
0: Non l'ho vista, ragazzi.
1: Deontologicamente non è tanto bello, insomma, no?
0: Vabbè. Non l'ho vista questa cosa, raccontamela, che ha fatto.
1: Lui in una cosa si era messo d'accordo per dei servizi che aveva e siccome erano servizi, da quello che capito io, che venivano, provenivano, insomma, non sapeva come pagarli, dice: mi rifai figurare come servizi, che ne so, su Reggio Calabria, la vostra cosa su Reggio Calabria.
0: Quindi era per far quadrare i bilanci?
1: Sì, esatto, per dire: ti pago, che ne so, te Ivo, invece di farmi senza titolo, che ne so, fai punto di vista, faccio un esempio.
0: Ho capito.
1: Vabbè, comunque. Vabbè, l'ultima cosa che ti chiedo, questa, dai, guarda, lo vedi. 5 Stelle, torna Grillo, panico a sinistra. Secondo gli esperti di sondaggi, un nuovo movimento guidato dal fondatore del Movimento 5 Stelle potrebbe portare via 3 punti percentuali al Campolano. Come se non tanti 3 punti. Che, aspetta, la fonte, l'opinione di Libertà, non so che testata sia.
0: Lo so nemmeno io.
1: Che ne pensi, insomma? No, ma più che altro, il ritorno di Grillo, che pensi?
0: Perché la gente... Che devo pensare? Grillo è Grillo. Cioè, è un personaggio così, e la sua creatura gli è stata snaturata rispetto a come l'aveva pensata, e lui è incavolato come una iena, perché quello che lui ha pensato e creato poi si è trasformato in un partito come gli altri. Questa è la sostanza, e allora cerca di rimettersi in canna. È un vendicativo, quindi ce l'ha con Conte, che guida ora il movimento. Non credo che vada d'accordo nemmeno con Di Battista, mi sembra che anche lì ci fu una rottura, una cosa e l'altra, eccetera. Che devo pensare?
1: È vero che negli anni Grillo aveva provato a entrare anche nell'allora PDS e fu rifiutato.
0: Prima di fare 5 Stelle.
1: È vero, eh?
0: Come no?
1: Che mi ricordo.
0: Come no? Lui voleva entrare.
1: Ma non lo voglio fare. Come cioè non...
0: Perché non è che tu, se tu domani vai a Fratelli d'Italia, la tessera te la danno, se vuoi. Se vai al PD
1: te la danno
0: lo stesso.
1: Come no, Randy,
0: te la danno lo stesso, perché non c'hanno più tesserati. Sì, che vieni.
1: No,
0: basta avere, capito? No, Ivo Brocchi non ce l'ha la tessera, guarda, te lo garantisco. L'ha mai avuta, no, e non ce l'ha la tessera.
1: No, nel senso.
0: Perché sono un libero pensatore.
1: Tu ora mi vuoi far passare Coriandolo, questa famosa frase che disse Ghinelli qui, no? Che c'era uno che in tasca aveva tante tessere, che lo chiamava un Coriandolo. Vai, continua. Quindi te dici, se io vado lì me la danno. Invece nel PD all'epoca.
0: Non gliela dettero, perché in. La regola sarebbe, prima di far entrare uno in un partito, perché dopo, quando c'entri il partito, c'è anche una responsabilità oggettiva nei confronti di quello che dici, che fai una cosa o l'altra, tant'è che ci sono dei regolamenti interni, disciplinari.
1: Ma anche oggi?
0: Anche oggi, assolutamente, tutti ce l'hanno. Tutti,
1: non me lo dire. No,
0: tutti
1: no,
0: i partiti
1: no,
0: ce
1: no,
0: l'hanno.
1: No, Ivo, no, questa non te la posso passare.
0: Ah, me la passare?
1: No, non te la passare. L'attuale segretario del Partito Democratico aveva rifatto la tessera una settimana prima della candidatura. Ellis Klein non ce l'aveva più la tessera del PD. Una settimana prima ha rifatto la tessera.
0: Ma non c'era attento, fermo un attimo.
1: È vero, eh?
0: Sì, è vero. Ma lei veniva dal PD, era uscita dal PD, era entrata nel PD. Perché non l'hanno fatto tanti altri in questo periodo di fare in quel modo?
1: Ma Grillo non c'era.
0: A Grillo gli dissero di no per motivi politici, non per motivi personali. E quello che vuol dire, quello, figurate.
1: È vero che Grillo ruppe tutta la sua carriera TV quando disse qualcosa che c'era di mezzo Craxi in una trasmissione.
0: Sì, faceva un programma.
1: Faceva un programma, si disse qualcosa di Craxi.
0: Sì.
1: E mi dici che non fu un vendicativo, perché
0: chi fu vendicativo?
1: No, è l'entourage politico,
0: evidente.
1: No, vedi che
0: guarda che lui era per rovesciare tutto,
1: sì, vabbè, anche aprire con le scatolette,
0: sì, poi come tutte le cose noi qui ci divertiamo, giugliamo una cosa o l'altra, quando sei lì si è costretto a stare molto al succo,
1: come si dice
0: dalle nostre parti.
1: Assolutamente sì. Va bene, dai, ascolta, siamo nella seconda parte, ora andiamo a Arezzo. Dobbiamo parlare di altro, non c'è altro, perché dopo tutto grande regalo.
0: Nazionale no.
1: Non c'è niente di nazionale.
0: No.
1: Non,
0: c'è la benzina che cresce, ma quello
1: c'è il bollo che è andato via, va bene, il bollo è andato via, ricordiamolo.
0: La benzina cresce, avevo promesso che diminuiva, ne è diminuita.
1: 14 milioni di veicoli, no?
0: Di persone, sì, sì.
1: Ah sì, veicoli.
0: Di veicoli, poi...
1: Sì, poi
0: saranno di meno, perché magari, che ne so io.
1: Allora io te lo immagini, quelli che sono come te, che non lo vedono giusto questa cosa, come fanno a non pagare il bollo nel 2027? Cioè, come fanno a dire: oh, non pago il bollo, grazie Meloni? Non lo possono dire.
0: La prima cosa lo dico grazie allo Stato, innanzitutto. Devo dire
1: ma il tuo presidente del Consiglio è come il mio, insomma, in questo momento, no?
0: Lo fai, mi devi dire qual è il guadagno di questo paese.
1: No, io ti chiedo, al 2027.
0: Io voglio sapere il paese.
1: No, io voglio sapere chi va a non pagare il bollo primo gennaio si paga, quando si
0: primo
1: paga?
0: Gennaio, primo sì. aprile o primo settembre?
1: No, o da settembre, mi sembra il 2027.
0: Tutto l'anno 27, chi
1: ecco,
0: deve pagare?
1: Chi non lo paga, che è dell'idea di Ivo Brocchi, sì. come fa essi? Come parli di coerenza? Cioè dice, non lo pago, non lo può dire grazie Meloni.
0: Ma io con quando coerenza, porti... tutte le volte vado a fare benzina, non gli pago le accise al benzinaio.
1: E paghi
0: lo
1: il bollo, ma te le macchine non ce l'hai da sotto di 80 kW?
0: Ma c'ho la moto.
1: Allora ti voglio vedere col moto. Bollo della moto fatto.
0: No, non lo prenderebbe neanche il sistema.
1: No, no. Ma guarda che sfortuna.
0: Mannaggia, io vorrei pagarle, ma non si può. Vorrei pagare meno la benzina. Questa mannaggia la miseria.
1: Questa me l'hai girata proprio bene, che devo mettere la pubblicità.
0: Dai, vai.
9: Live spot.
1: E eccoci qua sulla terza parte, mentre tolgo il giornale che ci faceva vedere ancora questo bye bye bollo, lo lanciamo ad aria e adesso andiamo ad Arezzo.
0: Ma, sai,
1: Giuseppe, bye bye, che si dice ora?
0: Bisogna spiegare che però a chi ci sta ascoltando, ma soprattutto a chi ci sta vedendo.
1: Sì, ci possono vedere Facebook, YouTube e direttamente nel nostro sito.
0: Ecco,
1: ve lo dico.
0: Chi ci sta vedendo, perché io e te siamo tutte e due con le maniche corte, che stasera fuori c'era la rettina anche un pochino più fresca, si stava bene.
1: Perché siamo giovani, Baldi.
0: No,
1: giovani,
0: no? Perché questa è l'ultima puntata dell'estate 2026, perché giovedì prossimo siamo già in autunno.
1: Come siamo l'autunno?
0: Eh sì, caro mio.
1: E cadono le foglie, arriva l'autunno, c'è una poesia, vero?
0: Si sta come d'autunno sugli alberi le foglie.
1: Sì, qui.
0: Come era intitolata?
1: Beh.
0: Soldati. E si riferiva a soldati
1: vabbè, ora
0: di Ungaretti, Giuseppe Ungaretti.
1: Qui stavo andando...
0: Dedicò questa poesia ai soldati.
1: Io
0: non
1: qui,
0: c'era vabbè. Bisogno di dire altro. Si sta come d'autunno sugli alberi le foglie. Come ci stanno... sugli alberi le foglie d'autunno
1: cadono.
0: Attaccate piano piano,
1: uno a uno cadono.
0: Basta una ventata cade, ecco.
1: uno
0: i soldati della prima guerra mondiale erano in quel modo. Bellissima poesia.
1: Cioè, mi ricordi un periodo. Vabbè, allora senti, andiamo ad Arezzo adesso.
0: Sì. Io ho anche un po' di notizie su Arezzo, però
1: dai,
0: io vorrei invece cominciare, se possibile, con qualcuno dei tuoi servizi. Sai che ci siamo lasciati con una parola la volta scorsa.
1: Due
0: parole.
1: Però prima ti porto un di questi. Allora noi dobbiamo dire una cosa. Io devo ringraziare il mio grande amico Angelo Bianconi, perché stasera sono arrivato tardi, veramente tardi. Siamo andati tardi a fare sti servizi e lui monta, picchia, mette, insomma, gli ho messo un po' da citazione. Manca qualcosina su qualche servizio, ma vi spiego. Abbiamo avuto, e Angelino me l'ha portata questa segnalazione, un po' di lamentele per il fatto dell'innesto via Tarlati, via Bonconti a Montefeltro.
0: Sì,
1: visto c'era quella...
0: Sì, sì. La rotatoria.
1: Sì, la rotatoria con l'Unione, no?
0: Su dal cavallo o laggiù via Montefeltro?
1: Dal cavallo, perché la via è completamente bloccata in determinate ore.
0: Sì.
1: E si è visto chiaramente che la gente continua a girare al semaforo a sinistra. Allora si è detto, ma perché? Dice, pure ne era stato fatto tutti i lavori. In realtà noi siamo andati a vedere e il vice sindaco l'aveva detto che c'era da fare delle modifiche. Non è pronta la cosa. Sì, l'hanno aperta, ma... dal Casentino, cioè da Tregozzano, si può entrare attraverso e si va dalla parte del parcheggio scandatore, si va direttamente alla rotonda del cavallo.
0: Sì.
1: Non si passa più l'ambia, è bloccata quella corsia. Dall'altra parte, dal semaforo, si gira a sinistra e c'è un solo senso.
0: Si va là,
1: esatto. Sì. Però effettivamente le macchine sono tante. Allora, siamo andati a vedere e in questo servizio che manca la prima parte. Però a un certo punto ci siamo resi conto che qualche macchina probabilmente sbaglia, e lì noi eravamo una, lì si è vista proprio, e arriva lì in fondo, prende dalla rotonda del cavallo, verso, convinta di poter andare verso Tregozzano, arriva laggiù e ci trova però la strada chiusa, cioè la corsia chiusa.
0: Sì.
1: Allora cosa fanno? Fanno che non si può fare,
0: sì.
1: Vanno contromano sulla rotonda, ricino e torno indietro. Magari una segnalazione lì ci andrebbe bene. Non ci sono segnalazioni che dicono Tregozzano, però questa strada nuova la vedi, sai che è aperta. Andiamo a vedere, ci andiamo?
0: Vabbè.
1: Allora aspetta che io intanto modifico l'audio, perché sennò si sente male, lo sai, e quindi dopo andiamo a vedere questa cosa. Allora abbiamo svelato quello... Manca la prima parte, come ti dicevo, no? Ovviamente come dicevamo, chi viene dalla parte di Tregozzano può tranquillamente inserirsi in questo in questa bretella. Pezzo nuovo, ma chi viene dalla parte del parcheggio scambiatore è o gira prima, ci sono delle aziende, oppure si ferma o fa come quella macchina che prima abbiamo visto,
10: esatto,
1: entra in controsenso.
10: Guarda, prima una macchina c'è andata, la vedi?
1: Casotto,
10: eh? Ricevuti contromano, è rigirata dal mezzo. Ora l'importante è inserire la targa, vabbè.
1: Giù che qui non ci si può arrivare. Però l'aveva detto che c'era da finirlo questo lavoro, e ecco perché ancora non funziona questo sistema, perché qui la rotonda non è aperta. La vediamo. Macchina che abbiamo visto passare in qua si trova davanti pezzi. Una sbarra con come vedete, un senso contrario. Quella macchina è entrata in senso contrario, che forse non sarebbe tanto regolare. Allora vedi che era quello che diceva il vice sindaco: non è finito questo lavoro, quindi
10: è fatto tagli e cuci.
1: Il semaforo, quella cosa là, quella fila c'è, vediamo. Terminiamo questo giro facendovi vedere la rotonda allo stato attuale, così dovrebbe essere quasi completata, e qui ovviamente la strada che va verso il semaforo è chiusa, quindi tutto il traffico che viene da Tregozzano è dirottato dalla parte del parcheggio scambiatore, quindi l'altra rotonda, mentre dal semaforo si può venire solo in qua. Attenzione, non entrate dalla rotonda in questo momento dal parcheggio scambiatore per venire a Tregozzano, perché altrimenti o fate come quella macchina prima,
10: la rimessa Angiolino,
1: birbante, non si fa, è pericoloso. Comunque c'è il cartello, non ci potete venire. A presto, adesso facciamo una puntatina, sapete dove? Alle scale mobili.
10: Vai.
0: Allora, hai visto quello con quella macchina bianca, no?
10: Sì, si è visto troppo bene, la targa non si vedeva,
0: No, ma io lo conosco.
10: Come lo conosci?
0: Lo conosco. Aveva fretta di andare da lì perché ha detto: voglio pagare il bollo di quest'anno perché l'anno prossimo non me lo fanno pagare. E allora ha detto: io voglio correre a un tabacchino oppure a Laci per pagare il bollo, perché se no l'anno prossimo non me lo fanno pagare.
10: Infatti, quindi ha fatto il controsenso, ha proprio violato tutto. Se fa cozzi, poi non ci andate là, perché effettivamente dopo
0: se basta che quella barriera la mettano qua sola a cavallo,
10: oppure indicazione. Perché effettivamente
0: va bene, è un peccato veniale.
10: Però hai visto, la rotonda bella che sta venendo lì?
0: Viene tonda
10: proprio.
0: Cosa strana.
10: Ma quella parte che era messa male l'hanno già sistemata, perché adesso si gira bene, ho visto. Quindi c'era un angolo che gli tornava male.
0: L'hanno sistemato.
10: Vabbè. Allora, eravamo lì vicino.
0: Sono lì per questo, per sistemare i guasti di quegli altri.
10: Allora, eravamo lì vicino, potevamo noi non andare a vedere una cosa che tempo fa scandalizzò con più di 30.000 visualizzazioni le scale mobili, che noi non si pensava che fossero così amate dagli aretini, te lo ricordi? L'unica volta che le trovai tutte funzionanti, incredibile.
0: Oggi?
10: Abbiamo detto: ora nessuno lo sa che ci andiamo, non lo sa nessuno.
0: Ma neanche l'altra volta. Tu ci mandasti.
10: Ogni tanto ti ci mando. Ma non lo dicesti.
0: Non alle scale mobili.
10: Sì, ma non lo dicesti. Sì, lo so. Ma non ci vado a pagare il bollo, perché io non l'avrei pagato uguale. Sono contento che non lo paga per me. Ma mi fai parlare? Dicevo, mi ci mandasti te. E allora io adesso ti ci riporto.
0: Vai con le scale mobili. Allora,
1: siamo tornati in salita Piero Maggi, giornalista aretino. Perché siamo tornati qui? Perché ha piovuto. Giovedì è venuto il finimondo. Questo giovedì ha piovuto lo stesso. E siamo tornati a vedere le scale mobili, che fecero tanto clamore tempo fa perché le trovavamo tutte funzionanti. Come saranno oggi, che è giovedì? Vediamo, intanto vediamo che hanno già preparato tutti i sacchetti di sabbia, casomai dovesse rivenire giù tutto il coso, ve lo ricordate, no? C'era i ghiaiottoli, come si dice noi. Allora, le prime due sono funzionanti e noi per una volta le prendiamo. Andiamo, Angelo. Adesso ci andiamo su quelle interne. Al momento sono tutte funzionanti. Vediamo un po'. Vedete che non c'è nessun tarocco, Stiamo registrando live. Signori, che vi devo dire? Proviamo. se l'altra volta qualcuno disse che ci avevano chiamato apposta, oh, io non voglio dire niente, ma sono tutte funzionanti, cioè, quindi non ve la prendete con me. Ci rimane l'ultima, Angelo, andiamo su a vedere. Quella sicuramente, boh. Adesso siamo piazzi nell'emiciclo, Papa Giovanni Paolo II, l'ultima serie di scale mobili. Signori, sono tutte funzionanti, quindi a sto punto noi abbiamo certificato questo. Post scriptum, caro Ivo, quasi quasi vengo più spesso qui, se le trovo sempre tutte funzionanti, boh, va bene, comunque ci fa piacere. A dopo.
10: Io non lo so che cosa mi...
0: Niente, bene, bene che siano tutte funzionanti, benissimo, non bene.
1: Però c'è qualcosa che non torna.
0: E perché non torna? Vuol dire che ora
1: infatti erano diventate una barzelletta queste scale mobili.
0: Vuol dire che stanno facendo una manutenzione più corretta, più attenta, che ne so io, evidentemente.
1: Vabbè, comunque. Voglio dire, no, a sto giro mi ci hai mandato te? No,
0: assolutamente. Ecco, ma non è che, ma chi c'entra? Poi che ti ci
1: mando, ma ti ricordi Mano Massacrato?
0: Che ti ci mandi, non ti ci mandi,
1: Mano Massacrato l'altra volta, ma non te lo ricordi? Ah. Oh, ora le lezioni mica ci sono, Arezzo, ci sono, no, già state, no?
0: Quindi,
1: no, che ne so, da qualche da circoscrizione.
0: Non dire così, che qualcuno si tocca se dici
1: no,
0: così.
1: No, visto che esistono le mancette elettorali qui da qualche parte, chissà che.

0: nell'area della Marchionna.
1: Esatto.
0: E io ti dissi, guarda che quelle zone, quei nomi lì sono nomi farlocchi sostanzialmente, perché il territorio lì dal punto di vista catastale, urbanistico, si chiama in altro modo, sia quello del Belvedere che quello della Marchionna.
1: Io ho sempre detto vai che pure. Te sei uno scrigno di sapere, le fonti del sapere.
0: Io sono un rompiscatole.
1: Ecco, allora, noi siamo andati, io e il mio caro amico Angelo Bianconi, a sentire chi aretino è, perché non è che potevo fermare per la
0: secondo
1: strada.
0: Secondo me l'ho preso per matti.
1: Ce la vediamo? Che dici?
0: Vai.
1: Ok, andiamo.
0: Questo è divertente.
1: Siamo davanti alla nostra casa del comune, la casa del comune, quindi dei cittadini aretini, e noi adesso andiamo a fare un piccolo esperimento. Andiamo a chiedere ad alcuni cittadini se veramente conoscono la nostra città. E tu, caro Ivo, sai quali parole userò per capire se le conoscono. Andiamo. Ciao, te la posso fare una domanda su di Radio Fly?
2: Ciao.
1: Ascolta.
2: Ciao.
1: Se ti chiedo dov'è la zona Pallanca, Arezzo, che mi dici? Pallanca, dov'è?
2: Amico, penso che avete già risposto, non so proprio.
1: Ma te sei ad Arezzo, sì. E l'acqua morta dov'è?
2: Uguale. Accanto a Pallanca.
1: Troppo forte. Come ti chiami? Davide, sei forte. Ciao, grazie.
2: Ciao.
1: Mio chi è?
3: No, non ascolta, ti dico niente. Non
1: ascolta,
3: ti dico niente.
1: Dov'è la zona Pallanca?
3: Non lo so io.
1: Come non lo sai? Sei ad Arezzo te?
3: Certo. Che certo. No, ma non...
1: Ascolta, l'acqua morta?
3: Ma nemmeno.
1: Non lo sai? Neanche io. La stiamo cercando. Ciao, grazie. Una domanda. Ma dov'è la zona Pallanca, Arezzo?
3: La zona?
1: Pallanca.
3: Non ne ho la più pallida idea. A parte che non sono di origine aretina, per cui sono...
1: Vabbè, ci abita però, ci lavora sicuramente. E
3: anni.
1: Ascolti, acqua morta dov'è? Sa nemmeno questo?
4: Ne importa.
1: Corso lo sa.
3: Sì, ha chiesto la persona sbagliata.
1: Come si chiama?
3: Luisa.
1: Grazie, Luisa.
3: Prego.
0: Lei è d'Arezzo? Posso fare una domanda?
1: Signora, una domanda. Dov'è la zona Pallanca d'Arezzo?
3: Pallanca.
1: Pallanca.
3: Non ne ho la più pallida idea, la più pallanca idea.
1: E acqua morta?
3: Nemmeno.
1: Sarà vicina a Pallanca?
3: Sarà vicina a Pallanca. Noi siamo per acqua viva, però va bene. Acqua morta non ci piace.
1: Grazie. Dopo devo dire. Barbara.
3: Barbara.
1: Ciao.
3: Ciao.
1: Posso fargli una domanda? Siete d'Arezzo voi, vero? Posso farvi una domanda? Stadio Fly, eh? Me lo dite dov'è la zona Pallanca d'Arezzo? Chi me lo dice?
5: Pallanca.
1: Pallanca, dov'è Pallanca?
5: La scuola materna c'è, è in fondo a via Vittorio Veneto.
1: E acqua morta?
5: Acqua morta non la conosco.
0: Bella sa.
5: No.
1: Signora, complimenti, è una delle pochissime, anzi la prima che mi risponde giusto. Lei è d'Arezzo?
5: Sì.
1: Come si chiama?
5: Cristina.
1: E lei?
6: Pietro.
1: Grazie Cristina e Pietro, buona serata, salve. Domanda, siete d'Arezzo? No, non siete d'Arezzo, quindi non vi posso fare una domanda di Arezzo.
5: Mi spiace,
1: se vi chiedo a voi dov'è la zona Pallanca Arezzo, non mi rispondete.
5: Non lo so.
1: Grazie. Buonasera, posso fare una domanda? Siete d'Arezzo voi, vero? Dov'è la zona Pallanca?
7: La zona Pallanca?
1: Pallanca, dov'è Arezzo?
6: È un asilo.
1: Ma la zona qual è?
7: Non lo so.
1: Lo sai. E acqua morta?
7: Non so niente. No.
1: Ho capito. Siete d'Arezzo però, eh. Comunque state tranquilli che siete dei tanti che anch'io non lo sapevo.
6: Non lo so.
1: Grazie, buona serata.
0: Lui non mi riconosce,
1: l'ho intervista apposta. Questo è il grande Capaccioli, un aretino d'occhio. No, non mi riconosce, non importa. Dov'è la zona Pallanca? Dov'è la zona Pallanca?
8: La zona Pallanca, ora mi hai preso proprio in castagna.
1: Acqua morta?
8: Anche acqua morta, no, ma Pallanca lo so, aspetta, Pallanca lo devo sapere. Pallanca. Ora mi hai beccato proprio.
1: Un aiutino ti do. Quando arriviamo da Olmo, se viene in qua, poi c'è la mossa.
8: La mossa.
1: E più avanti, dopo che c'è?
8: C'è Pallanca dopo?
1: No, ci dovrebbe essere il Belvedere.
8: Il Belvedere, giusto?
1: Bravo, Pallanca.
8: È il Pallanca,
1: no, preciso, non lo sapevo.
8: Sono a Torino, ragazzi, fate fare la figura dei
1: grande
8: dente.
1: Capaccioli.
8: Ci siamo visti.
1: Ora magari te lo dico fuori onda.
8: Va bene, sì, lui lo conosco.
1: Signora, posso? È d'Arezzo lei?
9: Sì.
1: Senta, una domanda. Dov'è la zona Pallanca? Sto cercando la zona Pallanca.
9: Perché?
1: No, non la trovo. Lei lo sa dov'è la zona?
9: Zona Pallanca è in via, cioè dov'è l'asilo Pallanca forse.
1: Eccezionale. E acqua morta?
9: No.
1: Guardi, bravissima, perché noi aretini

0: Pisa d'Arezzo, molto spesso non sappiamo dove è la zona Pallanca. Marchionna. Si chiamava Acquamorta.
1: Quella zona lì si chiamava Acquamorta.
0: Come si chiama, signora?
1: Daphne.
0: Grazie, è stata bravissima. Grazie. Ivo, adesso ti ho qui uno che rappresenta il gota dei commercianti d'Arezzo, Mauro Peloni. Mauro, tu sei in Aretino Doc, vero?
2: Grazie, troppo buono, grazie.
0: Sei in Aretino? No?
2: Aretino, veramente Aretino, perché sono nato in Colcitrone io.
0: Allora, se io ti chiedo, dov'è la zona Pallanca? Pallanca.
2: Non lo so. Pallanca?
0: Pallanca.
2: No,
0: non lo so. E l'Acqua Morta?
2: No.
0: Ivo, avevi ragione, ad Arezzo non la conosciamo questa zona. Siete due signori d'Arezzo. Allora una domanda a tutte e due. Io sono un forestiero, voglio sapere dov'è la zona Pallanca di Arezzo.
3: No, no, no, riprendete che non lo so.
4: Non lo so.
5: Non è il mio problema,
6: no. L'ho sentito dire, però no.
0: E Acqua Morta?
6: Nemmeno.
7: Neanche Acqua Morta. Signora, lei?
3: Nemmeno. Siamo proprio.
0: No. Siete come noi aretini che non lo sa nessuno.
3: È vero.
0: Solamente uno ha indovinato, cioè lo sapeva. E adesso glielo dico fuori onda. E lei?
6: Elena.
0: Ivo, ci siamo. Ciao. Se va dal Banelli. Oh, il Banelli. Allora, un altro dei personaggi più grandi d'Arezzo.
8: Ti faccio una domanda.
0: Te sei uno degli aretini doc. Dov'è la zona Pallanca? Io sto cercando la zona Pallanca. E l'Acqua Morta la sapete in dove?
9: Ma no, ma io sto qui e non.
8: Ma c'è da fare altro, fatti i cazzi.
0: Cioè, no, dai, te che sei un aretino, cioè.
8: No, io vengo da una finata, non sono aretino.
0: Ecco, allora non lo sai, manco te. Va bene. Non lo so, glielo dico fuori onda ora appena tagliamo. Vai. Andiamo da un altro aretino doc. Sei d'Arezzo, vero?
10: Arezzo.
0: Come ti chiami?
10: Arezzo, Maurizio Coradeschi.
0: Maurizio, ascolta, allora. Io sono un forestiero, mi dici dov'è la zona Pallanca, che la sto cercando da un sacco di tempo? Pallanca.
10: Non ho la più pallida idea. E sono un aretino.
0: Ecco.
10: Sono nato ad Arezzo.
0: Ma non ti preoccupare, cerco anche Acqua Morta.
10: Acqua Morta? Mi trovo proprio in difficoltà.
0: Non so se è vicino a Pallanca.
10: Non ho idea.
0: Va bene, te lo dico fuori onda.
10: Ok, grazie.
0: Grazie. Sono sicuro, Ivo, che questo signore lo sa. Come si chiama?
11: Giusti Giovanni.
0: Giovanni, ascolti. Io sono un forestiero. Dov'è la zona Pallanca che non la trovo?
11: Al Belvedere.
0: E dopo c'ho da andare Acqua Morta. Dopo c'ho da andare Acqua Morta.
11: Acqua Morta non me lo ricordo.
3: Tu Acqua Morta.
11: Non lo so. Non lo
0: Vabbè, comunque ci basta il Belvedere. Grazie Giovanni. Ivo, chiudiamo questa domanda con una persona splendida. Ciao Paola. Senti, ciao. Te sei una retina doc.
12: Assolutamente.
0: Io mi sono perso. Devo trovare la zona Pallanca. Dov'è?
12: Non lo so neanch'io.
0: Senti, al limite c'è un altro posto, l'Acqua Morta.
12: Anche quello non lo conosco, quindi forse non sono una retina doc.
0: Sei come tutti noi aretini che non lo sappiamo, solo due l'hanno indovinato tutto il corso. Grazie Paolo, te lo dico fuori.
12: Un e mezzo Gaudio.
0: Te lo dico fuori onda.
12: Perfetto, grazie.
0: Ciao, grazie.
12: Ciao.
0: Eccoci.
13: Ti sei divertito però, eh?
0: Hai visto quello lì, il penultimo, quello di Giovanni,
13: sì,
0: come si chiamava,
13: sì,
0: no?
13: Sì.
0: Aveva accanto una signora, quando poi fuori onda gli ho detto, per esempio, Acqua Morta e la Marchionna, sì. Ha detto, ma ci abito io!
13: Ma secondo... un'altra persona
0: sì,
13: l'ha detto.
0: Ha detto, non lo sanno che era Acqua Morta. Signori, Pallanca e Marchionna, Pallanca Belvedere e, com'era quell'altra, Acqua Morta?
13: Marchionna.
0: Ma e come mai me le date così difficili?
13: Ma non sono difficili.
0: Come no? Non ne sapeva nessuno.
13: Il problema è molto semplice.
0: Dicela.
13: Allora, per Pallanca è, diciamo, anche, tra virgolette, innaturale. In che senso? Che quella, l'area, dal punto di vista urbanistico e storico, si chiama Pallanca. Tant'è che l'asilo, il comune correttamente, lo ha chiamato Pallanca.
0: Ecco, era l'area prima dell'asilo che si chiamava Pallanca.
13: Sì, sì, da cent'anni, da duecent'anni, sempre si chiama Pallanca quella. Da sempre. La società che costruì il villaggio cosiddetto Belvedere a Pallanca, che era la vecchia fattoria Catalani ad Arezzo.
0: Mamma mia, ragazzi.
13: In quella zona lì l'ha costruita la società Belvedere, che era dei fratelli Lebole. hanno costruito questa zona con tutti quei palazzoni
0: e gli hanno messo nome Belvedere.
13: No, l'hanno messo nome di che sono queste cose? Della società Belvedere. Quel Belvedere è rimasto più facile che Pallanca,
0: che
13: bello, è rimasto Belvedere.
0: Belvedere, oh, ascolta, è meglio Belvedere
13: è diventato
0: che Pallanca,
13: villa, villaggio scusa. Belvedere è diventato, capito?
0: Scusa, secondo te cioè, prendi una casa lì, prendevi una casa lì o avevi comprato una casa lì, era meglio dire guarda dove stai, sto al Belvedere di Arezzo oppure sto al Pallanca di Arezzo.
13: Tra l'altro non conosco nemmeno l'origine della parola Mamma Pallanca mia.
0: Comunque te l'aspettavi una cosa così?
13: Un po' sì.
0: Ma veramente, quella signora lo sapeva dalla scuola.
13: Per la prossima volta ti dirò come fare queste interviste, ci possiamo anche trovare delle nuove sorprese.
0: Che è successo?
13: C'è un altro. Ora non lo posso dire adesso.
0: No, che ho sbagliato lì?
13: Niente. È tutto perfetto. Meglio della Meloni, pensa un po'.
0: Porca miseria, io non ho levato il bollo.
13: Non ho fatto il bollo.
0: Allora, votate il mio amico Ivo Brocchi. Io quando mi chiama come assessore, io vi tolgo il bollo, quello che è rimasto.
13: No.
0: Va bene, senti, se abbiamo tre minuti.
13: Alla fine, no?
0: Sì, abbiamo due o tre minuti, dici le cose te.
13: No, rapidissimamente
0: guarda
13: una.
0: Cos'è questo terribile con questa Pallanca,
13: abbiamo è bellina questa cosa,
0: è bellina, sì,
13: è bellina, non è colpa di chi non ha risposto, attento bene, ma quando un posto per 30 anni per il Belvedere per 60 anni lo chiami in un certo modo e si chiama in un certo
0: ora,
13: modo,
0: ascolta, quelli giovani come me allora, potevano non saperlo
13: per esempio quelli giovani come te, ma guarda, te ne voglio, la prossima volta te faccio fare una facile facile e una più difficile,
0: ma non me la dire ora,
13: no, me le sto segnando, se no me le dimentico.
0: Ecco,
13: c'ho io ho una RAM piccina in testa, no, ho un neurone e mica mi posso ricordare tante cose.
0: Allora te sicuramente il bollo non lo paghi più.
13: No, io quello
0: anche
13: allora loro. Quello, caro Giuseppe, io in genere non lo pago quando scade perché me ne dimentico.
0: Sì.
13: Ma dopo lo pago con l'aumento.
0: Ma se te dici che oggi si è aumentato tutto, se paga tutto di più, anche l'aria si respira, quindi
13: vero,
0: quello non lo
13: vero,
0: paghi.
13: È vero, si paga tutto di più.
0: Vabbè, dai, su, dici che mi volevi dire.
13: No, questo te lo dico dopo, ci mancherebbe altro.
0: Quindi.
13: No, notizie così al volo. C'è il comitato di Via Fiorentina sempre più arrabbiato.
0: Insomma.
13: Perché vuol sapere come va a finire e non entro nei particolari.
0: Qualcosa
13: invece
0: dovrebbe dire.
13: Ieri sono scaduti i 90 giorni della delibera, la prima che ha firmato era il rinnovo dei dirigenti del comune Comanducci, ti ricordi che c'era bisogno di prorogare?
0: Sì, ora, scusa, non capivo.
13: Ora tra un po' di tempo scadono, quindi anche lì vedremo come fanno le nomine, sarà interessante. Perché ci sono quelli ormai fissi, i dirigenti che non possono cambiare. Possono cambiare di posto, ma non come qualifica.
0: Come qualifica, sì, esatto.
13: E sono quelli che invece erano a tempo determinato, sostanzialmente.
0: Possono essere demansionati i dirigenti?
13: No, tornano a essere. No, il dirigente normale rimane dirigente.
0: No, chiedo, nella vita, no? Visto che nel militare c'è il degradamento.
13: In ospedale chi è medico non è che lo possono mandare a fare l'infermiere.
0: Ah, io quelli che hanno firmato così falsi ce li manderei subito.
13: Guarda, ho detto di questa parola, ne potevo scegliere un'altra. L'ho detto apposta perché sapevo che avete ricordato questa cosa e hai fatto bene. Se hanno firmato.
0: È vero, infatti,
13: hanno fatto malissimo.
0: Vabbè,
13: perché fanno male tutta la categoria.
0: È quello, sì, esatto. Bravo.
13: Ti dicevo, sono scaduti i 90 giorni della famosa indicazione, l'ordine dato dal sindaco Comanducci al proprietario dell'area di Via Filzi per mettere a posto l'area in sicurezza.
0: Ah, dovevano fare la bonifica, sì.
13: Sono scaduti ieri.
0: L'ordinanza,
13: sì. O il 15 o il 16 settembre, quindi o ieri o ieri l'altro.
0: Ora che
13: i cittadini sono stati intervistati ieri da nostri colleghi
0: e
13: hanno detto noi vogliamo vedere che succede, perché la promessa fatta, e anzi quello che era scritto in ordinanza, era se non li fa la ditta li facciamo noi e poi gli rimettiamo
0: in danno,
13: cioè noi aspettiamo, perché qui c'è l'acqua che sale, tu sai c'è la falda lì, no?
0: Sì, esatto.
13: E lì se non porti via l'acqua sale.
0: Con l'acqua salgono i topi,
13: tutto
0: le nutrie,
13: sale,
0: tutto
13: sale.
0: Sì, le ranocchie.
13: Quindi quella è una bella gatta da pelare.
0: Quindi ora il comune deve dimostrare di avere la mano di forza.
13: Ora, anche per intervenire dovrà fare un appalto, qualcosa, non lo so come interviene. Non credo che possa chiamare te.
0: Posso farti una domanda? Quella è un'area privata, no?
13: Sì.
0: Metti che decidono di intervenire.
13: Sì.
0: Chi entra dentro? Fa una violazione di domicilio?
13: Se c'è un ordine del sindaco, no, perché il sindaco può ordinare un esproprio temporaneo. Temporaneamente.
0: Ah, ecco, va espropriato temporaneamente.
13: C'è
0: un passaggio.
13: C'è un passaggio amministrativo ben preciso.
0: Perché altrimenti uno entra lì dentro e dice io te denuncio.
13: No, c'è un passaggio che passerà anche dalle mani del prefetto, credo.
0: Va bene.
13: Capito? Quindi ci sarà un passaggio, eccetera.
0: Quindi
4: caro sindaco Comanducci, mi sa che a questo giro devi usare la mano di ferro.
13: Poi c'è un'altra cosa, sì. Un'altra cosa rapidissima, te la dico. Sì, l'assessore Merelli è intervenuto e ha detto: cambieremo rapidamente il regolamento dei cimiteri urbani, perché tutto quello che è successo con l'ultimo regolamento è sbagliato, vale a dire il fatto che funerali rimandati, persone che non possono andare in un cimitero diverso da quello dove risiedono perché il regolamento lo impediva, dice ma come, io ho un congiunto, un figlio, un coniuge, qualcosa in quel cimitero, anche se abito dall'altra parte della città voglio andare in quel cimitero, più che altro si parla di quelli piccoli più che altro,
4: sì,
13: insomma ha detto che ci metteranno le mani perché era giusta la protesta. E invece una cosa molto interessante, molto bella, molto giusta, oggi, anzi ieri, la deputata Nisini
4: ha ricordato, sì.
13: Non solo ha ricordato, ha voluto parlare in Parlamento ricordando Roberto Bardelli detto Breda,
4: sì,
13: che è scomparso poco più di un mese fa, dopo una malattia tremenda che lo ha massacrato nell'ultimo anno. Lo ha ricordato per dire non ha avuto nemmeno la gioia Bardelli di poter leggere una sentenza, quella della Corte d'Appello di Firenze, che lo assolveva da tutte le accuse che gli erano state rivolte a lui, ad Amendola, che era il presidente allora della Multiservizi, e al sindaco di Arezzo di allora, Ghinelli, che furono tutti e tre condannati a pene diverse fra loro. A lui fecero perdere a Breda anche il posto in consiglio comunale per la legge Severino. E niente, la Nisini ha voluto ricordarlo, l'ha fatto in Parlamento, tra l'altro l'ha fatto, si capiva chiaramente, anche con molta emozione, con grande emozione. Ha ricordato la grande amicizia che la legava a Bardelli, pur avendolo conosciuto non 100 anni fa, ma solo 5 anni prima.
4: E quindi qui Tiziana Nisini, che noi conosciamo benissimo, secondo me ha fatto una bella cosa, almeno nel
13: ricordo. Le altre notizie la prossima volta.
4: Di Roberto Breda Bardelli.
13: Posso ricordare soltanto che sono iniziate le scuole, la città è più viva, vedi i ragazzi al giro, vedi la gente che si muove, vedi anche tante mamme che intasano le scuole davanti per portare bambini a scuola. Ma te quando ci andavi a scuola ti ci portavano con la macchina? Di la verità, perché io le prove.
4: No, io sono sempre venuto col bus. Ma non so se era più di 80 kW o meno di 80 kW.
13: Era più di 80 kW.
4: Non lo penso che sì, se non si muoveva.
13: E chissà se riguarda anche le macchine le macchine pubbliche.
4: E perché, scusa?
13: Che ne so, per esempio, l'ASL che manda al giro gli infermieri con la Panda. Quelle Panda pagheranno il bollo o no?
4: Che ci manda con Ferrari, scusa, non capisco.
13: Costa quanto un Ferrari viaggiare ora perché consumano tanto?
4: Mamma mia, l'hai visto il gasolio che lavora? Ora gli diremo, ma perché non hai tolto le accise invece di togliere? Ma no, ma te l'ho spiegato.
13: Ma questa idea così banale.
4: Ma te l'ho spiegata, è più democratica questa. Va a chi ne ha bisogno. La benzina si consuma tutti. Tu che sei un consumatore enorme di benzina.
13: Non è più democratica.
4: Basta.
13: E ti dico una regola economica. Con la crescita dei trasporti crescono i prezzi al consumo. Se tu tenessi più basso il gasolio, non crescerebbe il prezzo al consumo.
4: Se tu togli il bollo, è uguale, agevoli la gente che ha speso di gasolio, però non gli fai pagare il bollo, e quindi 140 euro all'anno è una bella botta per uno che ne ha bisogno.
13: Sì, assolutamente.
4: Allora, dai, assolutamente. Mica si può. Sono 12 euro al mese. Un pieno non ce lo fai, no.
13: Manco d'acqua minerale, neanche di acqua minerale.
4: Va bene, dai, noi vi salutiamo e appuntamento alla prossima settimana, che sarà inverno?
13: No, autunno. Lo so che non ci sono più le mezze stagioni, come dice il proverbio. Autunno e primavera.
4: Ma devi sapere, diciamolo, quest'anno ho perso un po' i giorni perché per tanti motivi, quindi siamo qua.
13: Una volta si diceva quello, ci manca qualche venerdì o qualche giovedì, ti ricordi?
4: Ma sai che potrebbe essere una causa e poi chiudiamo? Ti do un là, no? Visto che il nostro presidente del Consiglio Meloni e il presidente Sanchez, il Sanchez non sono tanto andati d'amore d'accordo in questo periodo, abbiamo Schengen bloccato tante volte, no? Potrebbe essere una ragione per cui uno dice aspetta, non c'è andare, che magari
13: per questo hai paura che ti facessero il controllo.
4: Faccio come te, dico che non mi sta bene il bollo e lo pago.
13: Cioè lo paghi, sì, lo paghi. Anche perché ti trovano oggi, non è che scherzano.
4: Va bene, dai, un saluto a tutti coloro che ci hanno ascoltato in questo giovedì 17 settembre. Chi ci ascolterà domani, chi ci ascolterà domenica,
13: a te,
4: chi ci guarderà, chi guarderà in televisione su Arezzo TV, il mio amico direttore Ivo Brocchi.
13: No, a me non
4: a me non mi vedono in televisione.
13: Perché tagli le immagini.
4: A me,
13: cioè,
4: me non si dice, è vero che a me, me non si dice.
13: C'è una brutta barzelletta su questa cosa, non te la posso dire, qui te la dico.
4: Siamo in orario.
13: No, non te la posso dire. Come dici tu alle persone che non mi spiegavi
4: fuori onda.
13: La dico fuori onda.
4: Vabbè, diciamo, a me no, la mia figura non si vede su Arezzo TV, si vede quella del mio caro amico direttore Ivo Brocchi, che comunque devo dire, qualcuno ti ha detto che se tu fossi stato con me stamattina non ti saresti spettinato, caro Ivo. Io mi spettinavo in un posto ventoso.
13: Non mi spettino io, no.
4: Va bene, ciao Ivo, grazie,
13: ciao a tutti,
4: come sempre. E mi raccomando, studiate aretini, pallanca.
13: Perché
4: e
13: la settimana prossima, ora non lo sapete voi, ma lo mando a fare altre domande simili. E ho già due
4: però
13: tre
4: idee. A me me ne devi dire. Se, a
13: quasi
4: me,
13: quasi non
4: a
13: te
4: me,
13: lo dico.
4: No, perché dico sempre a me? A me, a me, me. Prima ho detto a me mi, ora a me me. No,
13: va bene, è una duplicazione.
4: A me
13: ormai
4: le devi
13: nelle...
4: dire.
13: Oh, bravo, perfetto.
4: A me
13: perfetto.
4: Le devi dire.
13: Perfetto.
4: Me le spoileri, sì.
13: Assolutamente.
4: Ciao.
13: Arrivederci a tutti.
5: Avete ascoltato Senza Titolo con Ivo Brocchi e Giuseppe Misuri. Radio Fly. Radio Fly. Rewind. Fly Spot.
14: Ciao! Sai che ieri mi hanno portato la fibra ottica a casa? Adesso posso finalmente farmi un selfie alla velocità della luce!
15: Io ho Astranet. I selfie li faccio lo stesso, navigo senza problemi e quando li ho trovo sempre persone disponibili, preparate che li risolvono.
14: Ma io ho il giga!
15: Io no, ma se passo dalla sede mi offrono pure il caffè. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Quello che veramente serve, c'è sempre. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. Telefono 0575 38 31 28 astranet.cloud.
5: Flyspot.
16: Notizie in breve da Estra. Extra main partner della Serie C. L'accordo tra la Multiutility e la Lega Pro unisce per le prossime tre stagioni sportive due realtà radicate nei territori, vicine alle comunità locali e ai valori sociali dello sport. Smontare gli stereotipi di genere, prevenire il bullismo, educare al rispetto. Oltre 1300 studenti sono stati a scuola di parità in Casentino con il progetto sostenuto da Estra, Sguardi in Equilibrio. Cantieri Centri, alla società di distribuzione di Estra. A Siena, sostituita la conduttura in strada di Busseto. Alla Storaia, nel comune pratese di Vernio, al confine con l'Emilia, lavoro in corso per estendere la rete gas. Rinnovabili, mercati, sostenibilità. Con Voce di Estra e il podcast Estra On Air, l'Utility racconta i grandi temi dell'energia in modo semplice e diretto. Ospiti, dati e storie per orientarsi in un settore in profonda trasformazione sul canale YouTube di Estra. Seguici su www.estra.it e sui social.

0: Radio Fly viene in viaggio con te.
1: Radio Fly viene in viaggio con te.
0: Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

0: Cordiale saluto da Nikos, ti ho detto, di Trevi Meteo. Nuovo appuntamento con le previsioni per la giornata di sabato. Ancora un po' di variabilità sull'Italia, interessata da una blanda zona di bassa pressione. Al nord una giornata in realtà qui sostanzialmente stabile, con cielo sereno o al più parzialmente nuvoloso, basso rischio di temporali. Dei temporali invece li ritroveremo entro il pomeriggio sulle aree interne del centro, quindi lungo l'Appennino, meglio altrove. Per concludere il sud, spiccata variabilità e anche qui durante il pomeriggio la possibilità di rovesci a sfondo temporalesco. Rimanete aggiornati sulle vostre località di interesse scaricando l'app di Trevi Meteo.
1: Spot. Ti sei mai chiesto quanto costa al pianeta Terra un tuo selfie? Ogni secondo, per l'energia che serve per i social, inviare email e stare connessi, vengono usate risorse che impoveriscono e inquinano il nostro mondo. Ti abbattono i costi, ti aumentano i giga, ma nessuno ti parla di ecologia e green per internet, mentre lanciano fumosi quanto inquinanti razzi per i satelliti. Astranet invece da sempre lo fa, utilizzando dove possibile energia da fonti rinnovabili. Astranet, la rete Wi-Fi della città di Arezzo. L'internet green che pensa anche al nostro futuro.
2: Flyspot.
3: Vola.

0: DJ su Radio Fly. Due sono le canzoni che ci lasciano: Merck & Cremont con Partenope e Robin Schulz e Better Times. Ci sono due nuove entrate, una delle quali l'ascoltiamo subito, alla posizione numero 15, Kygo, Robin Schulz, Take Me Back.
1: Fly Dance Chart su Radio Fly, 15ª posizione.

Giusti, giusti, 26 anni fa, questo è il tempo della nostra old hit. E si riconosceva subito dal oh oh oh, Bumblebee, Crime of Passion. E adesso invece torniamo nei nostri giorni, dalla terza posizione entrando nel podio, Agile con Ultra Te, Moving to the Sun.

0: Informiamo i passeggeri che la Fly Dance pilotata da Joseph DJ decolla ogni martedì sera alle ore 22 su Radio Fly.
1: Notizie in breve da Extra.

0: extra main partner della Serie C. L'accordo tra la Multiutility e la Lega Pro unisce per le prossime 3 stagioni sportive due realtà radicate nei territori, vicine alle comunità locali e ai valori sociali dello sport. Smontare gli stereotipi di genere, prevenire il bullismo, educare al rispetto. Oltre 1300 studenti sono stati a scuola di parità in Casentino con il progetto sostenuto da Extra, Sguardi in Equilibrio. Cantieri Centria, la società di distribuzione di Extra. A Siena, sostituita la conduttura in strada di Busseto. Alla Storaia, nel comune pratese di Vernio, al confine con l'Emilia, lavoro in corso per estendere la rete gas. Rinnovabili, mercati, sostenibilità. Con Voce di Extra e il podcast Extra On Air, l'Utility racconta i grandi temi dell'energia in modo semplice e diretto. Ospiti, dati e storie per orientarsi in un settore in profonda trasformazione sul canale YouTube di Extra. Seguici su www.extra.it e sui social.
1: Your music, your station.
2: Radio Fly.
1: Best new rock, new music.

0: Fly Spot.
1: Ma siamo a cena fuori a lume di candela e tu stai al telefono!
2: No, è che devo rispondere ai like e postare i miei video per i miei follower.
1: Ma è tutto il giorno che lo fai!
2: Eh sì, pensa che devo ricaricare il telefono 3 volte al giorno!
1: Se tutti facessero come te, il pianeta non avrebbe più energia. Meno male che io ho Astranet!
2: Eh? Cosa c'entra?
1: Astranet da sempre è anche green per le proprie connessioni. Con impianti solari a energie rinnovabili non inquina e ci permette di navigare lo stesso.
2: Ma io vado velocissimo con i selfie.
1: Anche io, però pensando a un futuro più sostenibile.
3: Astranet, la rete della città di Arezzo. Le connessioni green che guardano al futuro.
0: Flyspot.

Vola sulle ali della musica. Vola sulle ali della musica. Radio Fly ti porta lontano. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

0: Flyspot.
1: Oggi i servizi di accesso a internet non sono tutti uguali. Il prezzo più basso non sempre vuol dire medesime funzionalità, stabilità e assistenza. Per questo, Astranet propone due modalità in base a ciò che realmente ti serve. Servizi premium se cerchi affidabilità con policy di qualità del 60% del valore massimo indicato sempre erogato e assistenza giornaliera. Servizi easy se cerchi risparmio con i parametri funzionali standard del mercato. Oggi per la connettività il prezzo è importante, ma non è tutto. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. 0575 38 31 28. Astranet.cloud.
0: Flyspot.
2: Ascolta Radio Fly, la radio di Arezzo. Se l'atmosfera è morente, è l'ora di qualcosa di pungente. Ascolta Stingin' Swing, Stingin' Swing, un pop di jazz and crooning. E quando vi è la sera partiamo con l'ennesima puntata di Stingin' Swing. Mi sembra che sia la numero 16 per questo 2023. Naturalmente le frequenze, le onde, lo streaming, i social, il dub e tutto quanto è quello di Radio Fly. La voce è quella di Mauro Giovacchini, che vi accompagnerà con questo programma di jazz armonico. Una trentina di minuti circa, forse anche due o tre minuti di meno, qui su Radio Fly, a conoscere e soprattutto direi ad ascoltare o cercare di ascoltare la musica jazz nelle sue armonie, diciamo più accattivanti, credo forse anche più semplici, comunque mai banali e sempre molto belle. Quindi partiamo subito, a dopo!

Iniziamo subito con un po' di atmosfera con il brano intitolato Skylark e tratto dall'album Three Falls. Al piano Taylor Egisti, nato il 24 settembre dell'84, è un pianista e compositore jazz americano. Il trio di Egisti comprende il bassista Irish Ragdavan e il batterista Eric Harland. È anche membro del gruppo di Eric Harland, Voyager, Kendry Scott Oracle e il Gretchen Parlato. Naturalmente lui inizia molto presto, è considerato un bambino prodigio. Dall'età di 15 anni Egisti è stato membro della facoltà dello Stanford Jazz Workshop presso la Stanford University e ha vinto un Grammy per il suo lavoro da solista. La voce in questo brano Skyfall è quella di Casey Abram. Fly.

0: una delle tante cover, delle tante interpretazioni di questo brano Fly Me to the Moon, che non è solo uno standard ma è anche un classic, ed è un brano musicale scritto da Bart Howard nel 1954 con il titolo In Other Words. La canzone divenne popolare grazie alla prima riga del testo che cita appunto Fly Me to the Moon, ma poi ci sono voluti alcuni anni allorché gli editori cambiassero il titolo ufficialmente. Tra le tantissime interpretazioni prestigiose, non per ultima questa di Gabriel Chiararo, appunto Fly Me to the Moon, contenuto in Christmas Jazz Night, una raccolta di canzoni jazz natalizie, naturalmente tutte abbastanza note e soprattutto molto ben interpretate.
1: Il jazz, il armonico, armonico di Radio Fly, Stinghi Swing,
0: il martedì alle ore 21
1: e il sabato alle 19:30
0: su Radio Fly.

Ed è questo brano sentimentale che ci siamo finiti di ascoltare che ha segnato il jazz armonico di oggi, e quanto di meglio Oscar Peterson ha fatto con Quiet Nights of Quiet Stars. Oscar Emmanuel Peterson è stato un pianista canadese di musica jazz straordinario, virtuoso del pianoforte, è stato uno dei pianisti più prolifici della storia della musica afroamericana. Peterson, Oscar Peterson, è anche autore di numerosi testi di esercizi jazz per giovani pianisti, oltre che grandissimo compositore.

0: È anche un musicista, autore, cantante, chitarrista eccentrico qual è il grande Robert Zimmerman. Avete senz'altro capito che parlo di Bob Dylan. Nel 2017 si è messo a fare un disco di cover del repertorio tradizionale americano, compresa la musica jazz. Triplicate, questo è il nome del lavoro, era il 38esimo album in studio, quindi dello statunitense Bob Dylan, pubblicato nel 2017 nel mese di marzo. Ci siamo ascoltati un brano dal titolo Stardust, che appunto è uno dei classici della musica americana, firmato, gli autori sono Augie Carmichael e Mitchell Parrish.
1: Il jazz a Radio Fly con Stingy Swing.

0: that again, dearie, please?
1: No, they can't take that away from me.
2: Decisamente rilassata l'area generale di Stingy's Wind di oggi, qui sottolineata due voci splendide, ma anche il magico strumento di Louis Armstrong, la cornetta, insieme alla stupenda voce di Ella Fitzgerald, in questo duetto che assume la connotazione e una dimensione artistica notevole in questo brano They Can't Take Away From Me.

0: l'atmosfera molto morbida oggi, quindi direi che è proprio il caso di dire che concludiamo in bellezza una canzone dal titolo Coltrane Playing the Blues, tratta da Waiting for the Sun to Rise, un album recentissimo di Mark Jordan, canadese dell'Ontario ma nativo addirittura di Brooklyn, classe 1947, una cospicua discografia che gli ha guadagnato riconoscimenti. Raffinato, elegante, cantore delle After Hours, voce con cadenze forti e soavi entro jazz e canzone d'autore. Bei suoni di pianoforte, venatura soul, e Lou Pomenti è il produttore, arrangiatore e magico pianista ed è uno dei protagonisti di questo album, che è veramente un buon lavoro, una bella sorpresa. Confesso, non conoscevo fino a un paio di mesi fa Mark Jordan. La tromba poi di Randy Brecker percorre questo ed altri pezzi con inimmaginabile maestria. Folk jazz? Bah, tiriamo ad indovinare. Voce d'altri tempi, da locali notturni, da luna affogata in un pozzo, Mark Jordan canta come un gattopardo, vola come un uccello notturno, fra blues, jazz e qualcosa di inclassificabile. Sempre più difficile muoversi fra le categorie. Un disco buono, direi quasi indimenticabile, da fine estate, da inizio inverno, da sempre, da sole declinante, oro zecchino. Il titolo, ricordo, Waiting for the Sun to Rise, Mark Jordan, non è un pianista, è uno che non ci va piano per niente, ma è un grande diciamo esecutore, autore, interprete. È l'ultimo brano di oggi, registrazione in presa diretta di Sting Swing, quindi contempla anche gli errori lasciati appositamente. E quindi Maurizio Facchini vi ringrazia comunque dell'ascolto, vi ricordo l'appuntamento con questo programma cosiddetto di jazz armonico, cosiddetto da me, il martedì sera alle ore 21 e il tardo pomeriggio del sabato dopo le 19:30. Vi ringrazio per l'ascolto, ciao, a presto.
1: Il jazz, il armonico, jazz armonico di Radio Fly Sting is Wing,
0: il martedì alle ore 21
1: e il sabato alle 19:30
0: Radio Fly.
2: Sono le 21:34.
3: Ok, all right then.

0: Fly Spot.
1: Ma siamo a cena fuori a lume di candela e tu stai al telefono!
2: No, è che devo rispondere ai like e postare i miei video per i miei follower.
1: Ma è tutto il giorno che lo fai!
2: Sì, pensa che devo ricaricare il telefono 3 volte al giorno!
1: Se tutti facessero come te, il pianeta non avrebbe più energia. Meno male che io ho Astranet.
2: Cosa c'entra?
1: Astranet da sempre è anche green per le proprie connessioni. Con impianti solari a energie rinnovabili non inquina e ci permette di navigare lo stesso.
2: Ma io vado velocissimo con i selfie.
1: Anche io, però pensando a un futuro più sostenibile.
3: Astranet, la rete della città di Arezzo. Le connessioni green che guardano al futuro.
0: Flyspot.

0: la Fly 9 Mix.
1: Radio Fly, le ali della tua musica.
2: Fly 9 Mix on Radio Fly.
3: Ospite della Fly 9 Mix, Mitch B.

Justin, is it okay? Now, I recently had an incident.

0: su Radio Fly a partire dalle ore 13:05 in compagnia di Joseph DJ.
1: Vola con Radio Fly.
2: Radio Fly.
3: Calimera Calispera. Pillole di curiosità giornaliera.
4: Ma no.
5: Ciao a tutti da Ilaria Misuri ed eccoci ritrovati al nostro appuntamento con Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera. Ed oggi parleremo di DNA, o meglio di DNA fantasma, di una popolazione appunto sconosciuta negli abitanti dell'Africa occidentale. Parte del DNA di 4 popolazioni africane non è riconducibile né ai Sapiens, né ai Neanderthal, né ai Denisoviani, e quindi abbiamo sì origini complesse, ma fin dove, quanto?
6: È 7:00.
3: Ascoltaci sulle radiofrequenze 98.5, 106.1, Radio Fly.

0: pera. Pillole di curiosità giornaliera.
1: Ciao a tutti da Ilaria Misuri ed eccoci ritrovati al nostro appuntamento con Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera. Ed oggi parleremo dell'origine dei nomi e di alcuni colori. Per esempio Havana, dal colore del sigaro chiamato Havana perché è proveniente dalla capitale di Cuba, L'Havana appunto. Azzurro, importato dagli arabi e alla voce persiana l'azvard. Nelle lingue derivate dal latino però la L iniziale fu scambiata per l'articolo arabo al e quindi sottratta. Sopravvive in lapislazzulo, pietra azzurra. Bordeaux, dal colore del vino francese, corrispondente ovviamente al nome della città di Bordeaux. Cremisi deriva dal nome arabo della cocciniglia Kirmiz, a sua volta dal persiano Kirmr, verme, da cui Kirmizi, cioè colore che si estrae da tale insetto. Il nome scientifico è appunto Kermes vermilio, ad animali anche perla, salmone, camoscio. Fucsia, dal nome del fiore delle piante del genere Fucsia, scoperte a Santo Domingo nel 1693 da Charles Plumier, botanico di Luigi XIV, e così chiamato in onore di Leonard Fuchs, autore di un erbiario illustrato. Granata, dalla mela granata o melograno, secondo altri dalla pietra preziosa. Molti colori sono infatti ispirati al mondo vegetale: viola, rosa, glicine, pervica, limone, arancione, amaranto, lavanda, malva, fragola e così via. Lilla, l'etimo è arabo, lilac o persiano lilang, curiosamente derivato dall'antico termine indiano nila, che indica però un colore diverso, il blu scuro. Indaco sta per indiano e individuava un colore d'origine vegetale importante per la produzione tintoria del Medioevo, quando in Italia si diceva ancora indico per indiano, dal greco indicon. Magenta è il comune dove si combatté aspramente nel 1859 tra francesi e tra franco-piemontesi e austriaci. Il colore, battezzato così poi in Francia, ricorda il sangue che fu sparso. Finiamo poi con il turchese, dal colore azzurrognolo della pietra turca. Turchese, al pari di turchino, appartiene all'italiano antico col valore appunto di turco. E allora, con queste curiosità sulle origini dei nomi dei colori, io vi lascio al prossimo appuntamento. Ciao!
0: Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera.
2: Radio Fly, le ali della tua musica.

0: Fly Spot.
1: Ma siamo a cena fuori a lume di candela e tu stai al telefono!
2: No, è che devo rispondere ai like e postare i miei...

0: video per i miei follower.
1: Ma è tutto il giorno che lo fai.
0: Eh sì, pensa che devo ricaricare il telefono 3 volte al giorno.
1: Se tutti facessero come te, il pianeta non avrebbe più energia. Meno male che io ho Astranet.
0: Eh? Cosa c'entra?
1: Astranet da sempre è anche green per le proprie connessioni. Con impianti solari a energie rinnovabili non inquina e ci permette di navigare lo stesso.
0: Ma io vado velocissimo con i selfie.
1: Anche io, però pensando a un futuro più sostenibile.
2: Astranet, la rete della città di Arezzo. Le connessioni green che guardano al futuro.
3: Flyspot.
4: Vola con